0: questa contadina è come un impollinatore, porta storie, lotte, pratiche contadine da un territorio ad un altro.
1: La rivista contadina ci mancava, anzi ci mancava una rivista che parlasse di agricoltura e contadini, di territori e pratiche agricole, di politiche agricole e di pace.
2: Per me è un modo di far crescere un movimento.

0: Madonna, che tempaccio. Dunque, vediamo. 18A, 18B, 18D. Eccolo qua. Eccolo, sono arrivata finalmente. Buongiorno, le ho portato la sua rivista contadina.
1: Ah, grazie, la stavo aspettando.
0: Il progetto di Rivista Contadina vive grazie agli abbonamenti dei suoi sostenitori e delle sue sostenitrici. Abbonati anche tu scrivendo ad abbonamenti@rivistacontadina.org o direttamente sul sito www.rivistacontadina.org.
2: Mentre scriviamo questo editoriale, a Gaza l'esercito israeliano continua nella sua azione genocidaria. Assistiamo al massacro di migliaia di persone con un senso di impotenza e di paralisi. Un gesto di solidarietà che ci sentiamo di fare è aprire il numero con la voce di un membro dell'Unione dei Comitati del Lavoro Agricolo, l'organizzazione palestinese che aderisce alla Via Campesina e che ci chiede di stare al fianco degli agricoltori palestinesi non come vittime, ma come combattenti per la libertà radicati nella terra. Questo numero dedica un'attenzione importante alla questione della tecnologia e in particolare del digitale. La digitalizzazione dell'agricoltura è un tema di cui i movimenti contadini stanno discutendo molto e su cui riteniamo ci sia bisogno di conoscenza e di approfondimento. Diamo il nostro apporto al dibattito traducendo tre contributi. L'intervista a Stéphane Gallet, allevatore francese e segretario nazionale della Confédération Paysanne, un articolo dell'economista Hélène Torjman sulla convergenza tra nanotecnologie, biotecnologie, informatica e scienze cognitive, e il documento del coordinamento europeo Via Campesina su digitalizzazione e agroecologia contadina. Inoltre abbiamo chiesto a Maura Beneggiamo e Roberto Saleri di spiegarci cos'è il carbon farming, un meccanismo creato dall'Unione Europea e che dovrebbe contribuire al Green Deal, ma che presenta molte criticità e che peraltro dovrebbe fare affidamento proprio sulla digitalizzazione per misurare il risparmio di emissioni di gas climalteranti. I successivi tre articoli sono di taglio storico. Ingrid Pedrazzini affronta il tema della tecnologia, ma portandoci ai primi anni dell'Ottocento e al movimento luddista. Alex B., raccontando la storia dei rapporti conflittuali tra città e campagne, invita a una convergenza tra comunità contadina e movimento femminista, trans e queer. Stefano Boni ci racconta il grande antropologo James Scott, scomparso nel 2024, e i suoi importanti studi sulle resistenze contadine. Non dimentichiamo, come di consueto, di approfondire argomenti e tecniche legate all'agroecologia. Alessio Capezzuoli invita a riscoprire il sovescio. Paola Cassiano, nella sua consueta rubrica, spiega cos'è il vermicompost. Mentre nell'inserto staccabile, a colori, parliamo di pascolo razionale di gestione dell'acqua attraverso le key lines, grazie all'azienda agricola Tularu. Dopo le segnalazioni cinematografiche di Pamela, dedichiamo un ricordo a Goffredo Fofi, scomparso l'11 luglio scorso all'età di 88 anni. Lo commemoriamo con un suo scritto del 1961, quando descrisse la partecipazione numerosa di contadini e contadine alla prima marcia per la pace Perugia-Assisi. Un impegno, quello di contadine e contadini per la pace, oggi davvero necessario. La parola contadino è difficile da definire. È una parola contesa, spesso usata in maniera confusa e inappropriata. Da un lato c'è chi ne fa un vanto, per motivi che ci sembrano esclusivamente di marketing. Un esempio è lo slogan hashtag sto coi contadini, usato dalla Coldiretti per i suoi villaggi. Ci sentiamo di dubitare che le politiche proposte da questa organizzazione siano davvero a favore di un'agricoltura contadina. Esse sicuramente non vanno nella direzione della costruzione di reti locali del cibo, basate sull'agroecologia, e difendono invece maggiormente quelle aziende agricole, non necessariamente piccole e contadine, che producono per l'esportazione, con l'etichetta altrettanto confusa, ma patriottica e nazionalista, di Made in Italy. D'altra parte, chi ha fatto un giro in centro a Bologna nell'ultima edizione del Villaggio Coldiretti, ai primi di novembre, ha visto sì decine di banchi di aziende agricole, ma al centro del villaggio, in Piazza Maggiore, tra stand che di contadino non avevano nulla, banche multinazionali petrolifere, industrie di sigarette, aziende di trasporti, le poste, le forze dell'ordine, l'esercito, avrà notato anche quello di Bonifiche Ferraresi, la più grande azienda agricola italiana, che tra i suoi vertici conta uomini chiave di Coldiretti. Dall'altro lato c'è ancora chi usa per i contadini la retorica della arretratezza e della marginalità. L'ultimo esempio è stata la reazione mediatica alla tragica vicenda di Castel d'Azzano, dove tre carabinieri hanno perso la vita per l'esplosione della cascina nella quale stavano eseguendo un'ordinanza di sgombero, dovuta ai debiti contratti da una famiglia di agricoltori. Qui la parola contadino è stata usata per evocare invece arretratezza, violenza, medioevo, persone mentalmente instabili e antipatriottiche. Nella ricerca universitaria, poi, si dibatte su quali siano le caratteristiche che portano a definire un modello agricolo come contadino, invece che industriale o capitalista. Ad esempio, le dimensioni dell'azienda, il controllo autonomo delle risorse necessarie alla produzione, terra, lavoro, semi, concime, eccetera, senza dover quindi ricorrere al mercato, l'autoconsumo, la multifunzionalità o ancora la conduzione agroecologica. Un tentativo utile lo ha fatto la recente ricerca Le reti alimentari contadine in Emilia-Romagna, condotta dal Forum regionale dell'economia solidale in collaborazione con la Rete per la sovranità alimentare in Emilia-Romagna. Quest'inchiesta propone di definire l'agricoltura contadina non a livello della singola azienda, ma a quello della rete in cui l'azienda è inserita, attribuendo quindi importanza non solo alla produzione, ma anche alla distribuzione e dando conto della diversità delle agricolture contadine. In queste reti alimentari contadine sono centrali i sistemi di garanzia partecipata e la capacità di costruire sensibilità culturale e politica su agricoltura, cibo, salute e ambiente. Spesso in redazione discutiamo su questi temi, per noi centrali. Riteniamo importante non dare una rappresentazione nostalgica, romantica, bucolica né eroica dell'agricoltura contadina. La realtà è complessa e ci interessa maggiormente indagare le contraddizioni, i conflitti, le difficoltà e chiederci quali passi sono necessari verso un modello di produzione, trasformazione, distribuzione, consumo del cibo che sia più giusto e in equilibrio con l'ambiente che ci ospita. Negli ultimi numeri abbiamo cominciato a chiedere a persone che stimiamo di contribuire a questi nostri dibattiti e riflessioni. In questo numero 7 ospitiamo un articolo di Stefania Consigliere, antropologa, che ci invita a pensare le agricolture contadine come mondi plurali da conoscere e attraversare. Essere attenti alla pluralità delle agricolture contadine vuol dire anche costruire solidarietà internazionale. Pascal Benincasa, del Centro Internazionale Crocevia, che svolge il ruolo di segretario del Comitato Internazionale di Pianificazione per la Sovranità Alimentare, IPC, ci racconta di cosa hanno discusso i movimenti contadini, e non solo, riuniti nel grande forum di Mieleni, organizzato in Sri Lanka dall'IPC e altri movimenti sociali ai primi di settembre. Giulia Rossi, dopo un anno in Ecuador per un progetto di supporto alle associazioni contadine e alle fattorie agroecologiche, ci racconta i conflitti per le terre in quel paese. E ancora, torniamo in Cisgiordania, grazie a Yara Dowani della fattoria Homs Lehman, che ci racconta la loro resistenza con la pratica dell'agroecologia, e grazie agli attivisti e alle attiviste di Mondeggi Bene Comune, Firenze, e della CSA Arbaia, Bologna, con il loro diario della raccolta delle olive nei campi palestinesi sotto la violenza dei coloni israeliani. A proposito di Palestina, ringraziamo l'editore Mesogea di Messina, che ci ha donato alcuni disegni dell'artista Mohammad Sabaneh per la copertina e l'interno di questo numero. Tornando in Italia, raccontiamo due esperienze che ci sembrano utili per ragionare su come ampliare il movimento per l'agroecologia e la sovranità alimentare. Giulio Iocco ha intervistato Suleiman Diarra della cooperativa Baricama di Roma, e Mimmo Perrotta è andato a conoscere il progetto del Parco e Orto per la Pace a Pescarola, un orto sociale nella periferia di Bologna, in cui è coinvolta, tra le altre, l'associazione Campi Aperti. Diamo conto, inoltre, con un contributo della sua presidente, dell'incontro plenario dell'Accademia Italiana per la Permacultura, che si è tenuto in Sicilia lo scorso ottobre. Siamo poi molto felici di ripubblicare un racconto di Bianca Bonavita, tratto dal libro Muro, Diario d'acqua. Con questo testo la nostra rivista inizia a presentare nelle proprie pagine anche testi letterari. Di Bianca Bonavita segnaliamo tra l'altro la prossima ripubblicazione del libro Humus, Diario di Terra, a 10 anni dalla prima edizione, Pentagora 2015, ora edizione Montaonda. Dopo una rubrica su agroecologia e cambiamento climatico di Paola Cassiano e molte

10 anni sotto il carrubo. Piantiamo i semi sapendo che saremo lì per il raccolto, di Yara Dowani. Nulla sembrava impedire ai soldati di saldare la nuova recinzione in cima al muro, nemmeno il fuoco che le loro scintille avevano appiccato e che si propagava lungo la collina, divorando tutto ciò che incontrava sul suo cammino, persino i vecchi e resistenti ulivi. Era maggio, l'inizio della stagione secca. Le piante selvatiche e le infestanti erano già sfiorite, offrendo i loro semi al terreno. Rimasi lì, guardando giù per la collina verso l'albero di Carrubo, il punto della nostra fattoria più vicino al muro. Le persone del villaggio si muovevano su e giù per il pendio, trasportando secchi d'acqua. Teloni di plastica sbattevano contro le fiamme, nel tentativo di soffocarle. Il trattore di un contadino trasportava l'acqua dai nostri serbatoi in cima alla collina, spargendola sul terreno bruciato. Rimasi immobile, fissando la direzione del vento, pregando che allontanasse il fuoco dalla fattoria, pregando che 9 anni di rigenerazione non andassero in fumo. Eppure, in mezzo alla paura e al caos, mi resi conto di una cosa sorprendente. Da quando era iniziato il genocidio, era la prima volta che potevamo muoverci liberamente su una parte dei terreni della fattoria, in prossimità del muro, senza temere che ci sparassero. In cima alla collina, di fronte all'insediamento di Modini Ilti e circondata dal muro, sorge la fattoria.

Om Sleiman, un'iniziativa agricola supportata dalla comunità fondata nel 2016 a Bilin. Nel 2012 il governo israeliano ha deciso di confiscare 2000 dunum, circa 200 ettari, di terreno del villaggio per ampliare il muro e l'insediamento. La popolazione del villaggio, insieme ad attiviste e attivisti, ha resistito con proteste settimanali per 9 anni, fino a quando metà di quei terreni sono stati recuperati. Om Sleiman è stata fondata su una parte di quella terra liberata, di proprietà di Abu Ala Mansur, che l'ha donata ai cofondatori per avviare un progetto di rigenerazione. Una fattoria che avrebbe ripristinato il suolo, fornito panieri di prodotti agroecologici a circa 30 famiglie, conservato semi autoctoni, ospitato volontari e volontarie e offerto laboratori di agroecologia e bioedilizia. Crescere sotto occupazione significa assistere alla si sistematica cancellazione del proprio popolo, della propria cultura e della propria storia. Una cancellazione che si è intensificata durante il genocidio, creando continui sconvolgimenti, paura e incertezza che ci privano della capacità di immaginare, pianificare e costruire un futuro. Da questo stato nasce un forte impulso naturale a costruire, crescere, raccogliere, preservare e archiviare. Essere un'agricoltrice in Palestina mi ha insegnato che ciò a cui si ha accesso, terra, acqua e risorse, non dovrebbe mai essere dato per scontato. Questa consapevolezza crea naturalmente la sensazione di correre contro il tempo per massimizzare sia la produttività che il risanamento. Negli ultimi 2 anni la fattoria è diventata una fonte di radicamento e speranza. Nonostante tutte le sfide che abbiamo affrontato, ci siamo concentrate sull'espansione del nostro lavoro attraverso nuovi progetti, condividendo conoscenze attraverso corsi di formazione e workshop, e rafforzando la nostra indipendenza, producendo il nostro compost, conservando i nostri semi, costruendo una piscina per raccogliere l'acqua piovana e rafforzando i nostri legami con la comunità, lavorando a stretto contatto con la gente del villaggio. Quest'anno abbiamo lanciato il programma Under the Carob Tree, sotto il carrubo, che prende il nome dall'albero di carrubo che si trova nel punto più lontano della fattoria Om Sleiman, vicino al muro. Il programma si concentra sulla diffusione delle conoscenze agroecologiche attraverso attività con minori, workshop, tirocini e la creazione di un programma di studio agroecologico in lingua araba, insieme ad altre iniziative educative. La sua importanza risiede nella scarsità di spazi e piattaforme in Palestina dove è possibile apprendere l'agroecologia, sia nella teoria che nella pratica, attraverso un modello di vita reale. Nel corso degli anni passati nella fattoria mi sono resa conto che la natura del terreno di Om Sleiman, roccioso, arido e privo di fonti d'acqua naturali, non è adatto alla produzione su larga scala. Concentrarsi esclusivamente sulla massimizzazione dei raccolti aveva portato all'affaticamento, all'elevato ricambio del personale e alla trascuratezza della salute del suolo e del coinvolgimento della comunità. Abbiamo capito che il vero scopo della fattoria non è l'espansione, ma la creazione di un rapporto diverso con la terra. La nostra intenzione è quella di creare un esempio concreto, uno spazio di apprendimento dove i palestinesi provenienti da diverse zone possano praticare l'agroecologia e partecipare al movimento più ampio per la sovranità alimentare. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo scelto di limitare la produzione dei nostri paniere a metà anno e a un numero ridotto di membri. Questo approccio ci consente di avere il tempo e la capacità di organizzare attività educative, ricevere visite e aprire maggiormente le nostre porte alla comunità, consentendo a più persone di imparare, impegnarsi e infine creare le proprie fattorie in tutta la Palestina, ampliando l'impatto collettivo. In una giornata normale alla fattoria puoi trovare cerchi di studio sulla teoria dell'agricoltura, volontari e volontarie internazionali e locali che lavorano fianco a fianco nei campi, gente del posto che mette in pratica il nostro nuovo progetto di compostaggio e una contadina vicina che si ferma per scambiare semi. A pranzo ci riuniamo per condividere il pasto preparato con i prodotti che abbiamo coltivato. È così che misuro il successo, attraverso questi momenti condivisi di apprendimento, collaborazione e nutrimento. Nel gennaio 2026 la fattoria Om Sleiman festeggerà i suoi 10 anni. Guardando indietro a tutte le fasi che abbiamo attraversato, posso dire che la fattoria non solo è sopravvissuta, ma è anche fiorita nonostante le difficoltà. È diventata un simbolo di continuità e resilienza, grazie alle numerose persone che hanno intrapreso questo viaggio e hanno creduto in ciò che questo spazio poteva offrire.
Da chi aveva la terra, a chi ha cofondato la fattoria, a chi ha fatto volontariato, alla comunità, a tutte le mani che hanno piantato un seme e raccolto i frutti della terra generosa. Quando mi chiedono cosa sia Homs Lehmann o a chi appartenga, rispondo che Homs Lehmann è per tutti e tutte noi. Non è solo una fattoria, è un piccolo esempio di ciò che la terra palestinese può offrire quando viene curata, difesa e lasciata vivere. Ho scelto questo articolo perché lo sento molto vicino, nonostante la distanza geografica. Ho conosciuto Yara e la fattoria in Palestina tramite il progetto per cui lavoro, che ha come obiettivo quello di rendere accessibili le sementi contadine arido resistenti in Puglia e Sicilia, moltiplicandole e scambiandole tra le due regioni. Questi sono due territori che, per ragioni politiche e anche di profitto, sono state storicamente vocate alla monocultura, fortemente colpiti dai cambiamenti climatici, quindi ondate di calore estive ed eventi meteorologici estremi durante l'inverno, come quello di qualche settimana fa con il ciclone Harry. Ma sono anche due regioni ricche di agrobiodiversità e di conoscenze riguardo pratiche di scambio e riproduzione dei semi. Leggere le parole di Yara mi ha fatto. Attraverso questo scritto mi ha fatto riflettere su quanto sia importante costruire dei luoghi e delle pratiche di autonomia e resistenza. Per esempio, qui in Salento di recente abbiamo inaugurato una casa delle sementi comunitaria gestita secondo i principi di un sistema di garanzia partecipata. Questo vuole anche essere un luogo di scambio di semi, ma anche di sapere sull'autoproduzione delle sementi e di sperimentazione di pratiche di partecipazione. Anche se al momento il coinvolgimento attivo riguarda una nicchia, io spero sempre che sempre più persone prendano consapevolezza dell'importanza di queste pratiche per resistere all'agroindustria e ai mali che si porta con sé. Ecco, tipo monoculture, l'uso massiccio di pesticidi, fertilizzanti chimici, perdita di biodiversità, erosione del suolo e la standardizzazione dei semi.

0: La rivista ha soprattutto testi in cui le persone scrivono, parlano con quel tipo di linguaggio, per alcuni più accademico e serio, per altri più pragmatico, più divulgativo. Però ci teniamo a fare in modo che la rivista sia anche un oggetto bello da vedere e che parli anche altri linguaggi. Per questo, quando riusciamo, in alcuni numeri cerchiamo di creare degli inserti staccabili e pieghevoli, di solito a colori, che stanno nel mezzo della rivista e il lettore può lasciare lì se vuole, ma se vuole può anche staccare, piegare e appendere, non so, nello spogliatoio dell'azienda agricola o da qualche parte nell'officina dove si aggiustano i trattori. Un po' come le fanzine di quando negli anni Ottanta ci si metteva il poster degli attori famosi in camera. Fino adesso ne abbiamo fatti pochi, però quelli che abbiamo fatto ci sono piaciuti molto. Per esempio, sul numero 1 c'era un inserto che si intitola Common Grounds di Emma Marzi, che ha fatto attraverso le sue fotografie molto particolari, ha raccontato varie esperienze di accesso alla terra molto diverse tra loro in vari paesi europei. Questo è stato uno. Poi nel numero 2 abbiamo fatto invece un inserto interno dedicato all'Atelier Paysan. In quel numero c'è l'intervista che come redazione abbiamo fatto all'Atelier Paysan, ma c'è anche un manuale di autocostruzione di una forca vanga, quindi di un attrezzo agricolo, che abbiamo tradotto dal francese, dal sito Atelier Paysan, e abbiamo messo a disposizione di chi volesse scaricarlo e autocostruirsi questo attrezzo agricolo. Quindi un'idea diversa. E poi sul numero 6 invece abbiamo dedicato un inserto a un'azienda agricola del Lazio che si chiama Tularù, ma in particolare ad alcune sue sperimentazioni, alcune sue pratiche agroecologiche, e in particolare il pascolo razionale e la gestione dell'acqua in key lines. Abbiamo pensato che invece che parlare di queste pratiche agroecologiche in modo soltanto per iscritto, diciamo, è molto difficile parlare di pratiche agroecologiche soltanto per iscritto, farlo attraverso mappe, disegni e fotografie. Questo fosse più completo e più semplice. E quindi questa è un'altra idea, no? Parlare di come si fa l'agroecologia non solo attraverso articoli, ma anche attraverso immagini di vario tipo. E nell'ultimo numero, nel numero 7, c'è anche un dépliant invece dedicato a Terra Liquida e che racconta che cosa fa l'associazione Terra Liquida, che è anche il nostro editore, e alla necessità di fare un crowdfunding per un furgone per avere maggiore efficacia quando si interviene nei contesti di alluvione. Fare tutto questo con le immagini aggiunge un linguaggio diverso, un linguaggio nuovo, un linguaggio forse più immediato a quello che facciamo sulla rivista.
1: Veniamo ora a parlare delle rubriche presenti in Rivista Contadina. La parte delle rubriche è una parte molto varia e variabile anche da alcuni punti di vista della Rivista Contadina, nel senso che fin dall'inizio ha ospitato la parte delle rubriche diverse tipologie di contributo. Allora, ci sono delle rubriche che hanno affrontato più aspetti tecnici, come quella di Paola Cassiano e di Alessio Capezzuoli, principalmente, che parlano più tecnicamente di problematiche, consigli o strategie per far fronte al cambiamento climatico o comunque per far fronte alle ottimizzare, ecco, diciamo così, le rese dei terreni e di alcune coltivazioni. Ha aspetti invece più pratici lavorativi, come la rubrica sull'apicoltura di Luca Vitali, presente anche questa nei primi numeri di Rivista Contadina. Ha sguardi su esperienze, questa di cui vi parlo è la rubrica tenuta da Gervasio Ungolo, raccolte e racconti, che appunto pone l'attenzione su diverse realtà di volta in volta o intervistate o narrate. Appunto, infatti, la sua rubrica si chiama Raccolte e Racconti e sono, sono tutte realtà presenti nel sud Italia. Questo volo d'uccello, insomma, che è un po' presente a spot o in continuità all'interno delle rubriche, è anche accompagnato e affiancato da delle rubriche che invece si stanno rendendo, beh, sì, è stata stabile ed è la rubrica cinematografica, che quindi vede delle recensioni di film che trattano aspetti critici o politici della vita delle contadine e dei contadini anche in diversi territori europei, tipo mi viene in mente primo tra tutti, nonché prima delle recensioni che abbiamo fatto, il film Asbestas, un film molto importante basato su una storia vera, tra l'altro di cui insomma, abbiamo anche ampiamente e profusamente parlato anche a Radio Contado, e spaziando poi, arrivando poi a parlare sempre di cinema, però di un cinema meno appunto legato al format di film, ma più spostato verso il documentario, più o meno di lunga durata, che può fungere anche da strumento di appoggio per situazioni di dibattito, di incontro pubblico, in modo da introdurre una tematica o approfondirla, come ad esempio il caso del documentario sulle rivolte in India, piuttosto che il documentario sull'acqua, Watermark, o The Pickers sul lavoro bracciantile delle persone migranti. Ecco, questa rubrica è una rubrica stabile che trovate sempre, insomma, all'interno dei numeri della rivista contadina, così come un'altra che si sta un po' anche questa stabilizzando all'interno della rivista, che è quella legata ai libri. I libri che abbiamo scelto di recensire sono il primo tra tutti, insomma, Perché fermare i nuovi OGM, edito da Terra Nuova di Panier e Mori. E approfitto qui per ricordare che Francesco Panier, assieme a Stefano Mori, ha scritto questo libro che è stato molto importante a supporto sia delle iniziative che dei momenti di approfondimento legati alle TEA e quindi all'utilizzo di queste nuove tecnologie per modificare geneticamente gli alimenti ed in particolar modo i prodotti agricoli. E Francesco è anche in questo momento direttore della rivista Contadina e quindi è anche impegnato in prima persona su questo fronte al nostro fianco, in questo progetto, ecco, e è di solito ospite di numerose occasioni, quindi probabilmente è una figura che avrete incrociato in alcuni dibattiti, appunto in alcuni momenti dedicati a questo tema. Per questo motivo, e anche non solo per questo, insomma, proprio perché per l'importanza del libro, è stato anche sì, la prima recensione che abbiamo deciso di fare e che potrete trovare nel numero 3 di Rivista Contadina. E poi L'argine delle erbarie di Silvana Caverna di Edizioni Solferino del 24, e poi quest'ultimo che trovate nel numero 7 e che è quella anche che volevo leggervi, di la recensione fatta da Alessandro Fortini di Miglioramento genetico evolutivo, una guida per agricoltori di Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando, edito da Terra Nuova del 2025. Un'ultima cosa, se prima di passare alla lettura, le rubriche sono anche queste, diciamo, proposte dalle nostre lettrici e dai nostri lettori, sono a volte appunto sono anche suddivisioni di articoli che prevedono più puntate, come è stato il caso di Niccolò Giordano o di Lorenzo Costa, per esempio, entrambi sul tema dell'acqua, però insomma comunque è un'apertura anche anche alla fantasia, ecco, a una fantasia che può essere seguita passo passo, quindi l'invito è e rimane per tutte le lettrici e i lettori, se avete qualche passione, qualche attitudine, qualche attenzione privilegiata e desiderate condividerla, potete proporre a Rivista Contadina di tenere una rubrica. Passiamo ora alla lettura di questa recensione su Miglioramento genetico evolutivo, una guida per gli agricoltori di Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando. A partire dal titolo e dall'impostazione dell'indice del testo, si comprende subito che questo libro è un ibrido tra un manuale universitario e una guida pratica per chi coltiva. Non è ben chiaro verso quale delle due tipologie tenda maggiormente, ma sicuramente la sua lettura può giovare a lettori e lettrici di entrambi i settori. Il primo capitolo introduce alcune nozioni di base, funzionali al resto della lettura, dal punto di vista tecnico. In realtà questa sezione viene di fatto utilizzata per chiarire a chi legge l'opinione di Grando e Ceccarelli sui diversi approcci impiegati per portare avanti il miglioramento genetico di specie vegetali. Risulta subito evidente che la funzione del libro è quella di promuovere un approccio differente rispetto a quello più comunemente adottato al giorno d'oggi da università e centri di ricerca. E con questo ci si riferisce al metodo di miglioramento genetico tradizionale, a prescindere che esso sia assistito da biotecnologie o meno, del quale gli autori evidenziano fin da subito la criticità. La metodologia, oggetto di critica, è quella del miglioramento genetico centralizzato e non partecipativo, in alternativa alla quale viene promossa la metodologia basata sull'approccio decentralizzato e partecipativo. Per miglioramento genetico centralizzato si intende un programma di selezione di determinati genotipi, ovvero la coltivazione vera e propria delle piante oggetto di nuovi incroci, la loro selezione e riproduzione per diversi cicli, in un singolo luogo, generalmente il campo del centro di ricerca che si occupa di portare avanti il programma. E questo è il metodo attualmente più utilizzato. In questo caso si espongono le piante a condizioni agronomiche e ambientali ottimali per mettere tutti gli individui in condizioni simili e poter evidenziare l'effetto del genotipo su caratteri finali desiderati. Tuttavia, quando il seme verrà acquistato e piantato dal coltivatore, difficilmente potrà trovare sempre e ovunque delle condizioni ottimali. Quindi, le condizioni in cui è stato selezionato potrebbero essere diverse da quelle in cui verrà effettivamente coltivato. Il miglioramento genetico non partecipativo prevede che le scelte di selezione siano completamente affidate a personale incaricato, senza il coinvolgimento di chi è a valle di questo processo, rischiando in questo modo un disallineamento tra le caratteristiche ricercate e ottenute e le reali esigenze di chi coltiva nei diversi ambienti ed ecosistemi. Il frutto del lavoro teorico alla base del testo trova sintesi in quello che viene denominato invece miglioramento genetico evolutivo. Questo metodo si basa sulla creazione di popolazioni evolutive e miscugli, ovvero popolazioni di piante della stessa specie ottenute piantando insieme alla semente tenuta da individui che presentano tratti di interesse. Lasciar crescere insieme queste piante, lasciarle riprodurre, selezionare i semi, raccoglierli e ripiantarli per numerosi cicli, consentirà la creazione di nuovi genotipi e di conseguenza di biodiversità. Questi genotipi, diversi tra loro, andranno a costituire una popolazione evolutiva selezionata, che potrà essere seminata per la coltivazione a fini produttivi veri e propri. Nel frattempo, una parte della semente continuerà invece ad essere riseminata per mantenere la popolazione evolutiva, che per definizione continuerà ad evolversi. Qual è quindi la sostanziale differenza rispetto al metodo classico? La principale differenza risiede nel fatto che si propone a chi coltiva di non utilizzare piante completamente identiche dal punto di vista genetico, ma che presentano una certa eterogeneità. Questa eterogeneità corrisponderà a una minore uniformità fenotipica, ovvero piante non tutte perfettamente uguali come si è abituati a vedere. E questo potrebbe portare ad alcuni intoppi dal punto di vista agronomico. Tuttavia, Ceccarelli e Grandi suggeriscono che la maggiore eterogeneità fenotipica, in cambio di alcune difficoltà di gestione, può consentire diversi benefici nel lungo periodo, come una maggior stabilità produttiva tra le diverse annate e una migliore capacità di gestione e contenimento delle fitopatologie. Riporto a tal riguardo un aspetto che ha stimolato molto la mia riflessione e che Grando e Ceccarelli utilizzano per dimostrare l'importanza del miglioramento genetico, decentralizzato ed evolutivo. In diversi esperimenti, popolazioni evolutive o miscugli derivanti dagli stessi genotipi di partenza, ma piantati e portati avanti in luoghi diversi, hanno portato all'evoluzione di caratteri fenologici diversi, a testimonianza di quanto possa essere importante svolgere programmi di miglioramento genetico in ambienti quanto più possibile eterogenei e vicini a quelli dove le piante verranno effettivamente coltivate. Per gli aspetti tecnici inerenti alla gestione pratica di tale approccio, rimandiamo alla lettura del testo, nel quale sono riportate con precisione e accuratezza tanto le basi teoriche quanto le indicazioni pratiche necessarie alla sua realizzazione e al suo sviluppo. Ceccarelli e Grando si interrogano sul perché il metodo evolutivo non abbia preso piede nel mondo del miglioramento genetico moderno. La principale risposta che forniscono è che ad essere responsabile è la legislazione in materia di registrazione e commercializzazione delle sementi e di conseguenza dei diritti di proprietà. Per poter vendere il seme, la varietà deve essere registrata dopo essere stata resa stabile e sottoposta a numerosi test per attestarne i requisiti di distinzione, uniformità e stabilità. Grando e Ceccarelli quindi sottolineano in questa maniera la stretta connessione tra legislazione, burocrazia, organizzazione della filiera sementiera e interessi dei vari attori della filiera stessa. La qualità delle sementi commercializzate e l'identità varietale sono aspetti indubbiamente importanti e la regolamentazione vigente previene anche diversi problemi di tipo sanitario e ambientale. Questo sistema si propone di tutelare i consumatori, agricoltori inclusi, ma le conseguenze negative dell'erosione genetica sono universalmente riconosciute. Nell'attuale contesto agroambientale, occorre delegare il possesso e la gestione del patrimonio genetico delle specie vegetali produttive a ditte sementiere che garantiscono qualità e mantenimento dei genotipi, ma che hanno tutto il diritto di salvaguardare i propri interessi commerciali? È possibile invece riaffidare a chi coltiva, ammesso che ci sia disponibilità, a prendere in carico tale onore, che è al contempo un onere? Inoltre, si domandano Grando e Ceccarelli, dal punto di vista politico e normativo, si fa abbastanza per tutelare il patrimonio genetico vegetale e per prevenire crisi agricole, economiche e sociali dovute alla perdita di variabilità genetica? Questa è la recensione del libro di Grando e Ceccarelli che trovate nel numero 7 di Rivista Contadina.

uomo rosso e guaglione, che stia cantando le maccarune, e certo contro le padrone. Noi non ci abbiamo scontato all'anno passato, chi li quintale e quintale e pomarolo che fu distrutto le tratture, a così fanno che è purtroppo e che è portuale, perché è commerciante e contadino.

0: siamo giunti qui con Mimmo Perrotta a parlare del prossimo numero di Rivista Contadina, il numero 8, in uscita prossimamente, e volevamo con te magari dare uno sguardo un po' ai contenuti che troveremo in questo prossimo numero di Rivista Contadina.
1: Certo, allora il numero dovrebbe uscire, se siamo bravi a mantenere i tempi, dovrebbe uscire in marzo, il numero di marzo, ed è il primo numero del 2026, è importante perché è il primo numero del nostro terzo anno di pubblicazioni. Quindi raggiungere già terzo anno di pubblicazioni è una bella soddisfazione. Allora, nel numero ci sono innanzitutto, allora premetto che non abbiamo ancora deciso l'indice, quindi vi diciamo cosa c'è, però non abbiamo ancora messo in ordine le cose. Ci sono quattro articoli che sono il nostro consueto sguardo su quello che succede fuori dall'Italia, e tra questi ce ne sono due che riguardano la Palestina. E noi nella Rivista Contadina ci siamo occupati spessissimo di Palestina perché pensiamo sia fondamentale. In questo numero abbiamo due contributi, uno di Susanna Bernoldi, che è un'attivista italiana che va spesso in Palestina e ha avuto un dialogo con un'attivista palestinese che si chiama Hakima Hassan, è la responsabile del Women Support Center di Nablus e di una cooperativa agricola palestinese, e raccontano dell'esperienza della raccolta delle olive in Palestina e di quello che succede, insomma, della resistenza degli agricoltori e dei contadini palestinesi al colonialismo e alla violenza dei coloni e dell'esercito israeliano. E poi c'è un altro articolo di Mazin Kumsieh, che è un docente, invece, un docente dell'Istituto Palestinese per la Biodiversità e la Sostenibilità dell'Università di Betlemme, che ha parlato del rapporto che c'è tra l'agricoltura e l'identità culturale palestinese, quindi da un lato la distruzione dell'agricoltura, che per gli israeliani è finalizzata anche a distruggere l'identità palestinese, ma anche la capacità di resistenza del popolo palestinese. Poi abbiamo altri due pezzi, in uno c'è Cristina Brovia, che è
0: la nostra no, contatto permanente, no? della Rivista Contadina con la realtà di Mileni, dei movimenti contadini.
1: Sì, della Via Campesina, insomma, è una nostra collaboratrice che ci informa sulle politiche dei movimenti contadini a livello internazionale, soprattutto la Via Campesina. In questo articolo fa il punto su cosa succede, su cosa è successo tra il forum di Nieleni che si è tenuto a settembre scorso in Sri Lanka, di cui abbiamo già parlato nel numero scorso, e però fa poi il punto su cosa è successo invece alla COP30 che si è tenuta in Amazzonia in novembre. No, qual è stato il ruolo dei movimenti contadini? Qual è la posizione che i movimenti contadini internazionali hanno portato. E sempre su un tema analogo, non potevamo non occuparci dell'accordo tra Unione Europea e Mercosur, che è stato contestato dalle organizzazioni contadine europee, sia quelle, diciamo, degli agricoltori più tradizionali, più convenzionali, sia quella dei movimenti contadini, appunto come la Via Campesina. Però abbiamo cercato di farlo decentrando lo sguardo, che è una cosa che facciamo, e quindi siamo andati a cercare un contributo che arriva dal Sud America, in particolare dal Brasile, con due ricercatori attivisti che si occupano di movimenti contadini e che ci dicono quale potrebbe essere l'accordo tra Unione Europea e Mercosur sul Brasile e sull'America Latina. Sostanzialmente loro lo definiscono un accordo neocoloniale, e per noi è importante non guardare solo a quello che ci sta vicino, ma soprattutto in un'ottica internazionalista e di movimento globale anche agli effetti che le politiche europee hanno sui mondi contadini non europei.
0: Bene, passiamo dall'internazionale, diciamo, un po' più al locale, ai problemi nostri, casa nostra, con il prossimo articolo, no?
1: Allora sì, tra le questioni invece legate a quello che succede da noi ne abbiamo diversi. C'è un articolo che ha scritto la nostra redattrice Ingrid Pedrazzini, incontrando Nicola Farina, che è un pastore che sta tra la Liguria e la Francia, che affronta il tema del lupo e lo affronta in modo non convenzionale. Cioè abbiamo un pastore che non ce l'ha con i lupi, ma che ci dice che i lupi sono fondamentali per la pastorizia, per una serie di motivi che scoprirete nell'articolo. E poi abbiamo un po' di sguardi su esperienze interessanti. Giulio Iocco ci ha mandato un'altra intervista a una cooperativa di migranti che si cimentano con pratiche agricole senza sfruttamento e allo stesso tempo agroecologiche, la cooperativa Docula di Catania. E avremo un report dall'incontro nazionale delle esperienze italiane di CSA, di Community Supported Agriculture, che si è tenuto a Ruvo di Puglia a fine novembre. Un'altra cosa che spesso facciamo nella rivista è avere articoli che parlano di storia. E in questo numero in particolare uniamo due interessi, quello per la storia e quello per l'acqua, perché un altro dei nostri collaboratori abituali, Gervasio Ungolo, è andato a intervistare un ricercatore di storia, questa bella e curiosa inversione per cui un agricoltore come Gervasio va a intervistare un ricercatore come Alessandro Agosta. Alessandro Agosta ha studiato molto la questione dell'acqua, in particolare in Basilicata, e l'ha studiata in un momento in cui ha studiato la storia di come l'acqua è stata organizzata e utilizzata tra Basilicata e Puglia, come le risorse idriche sono state messe a disposizione, soprattutto nel corso del Novecento, ma lo ha fatto in un momento in cui in Basilicata c'era la più grave crisi idrica degli ultimi decenni, cioè mentre la popolazione di Potenza e altre decine di comuni restava senza acqua, Alessandro stava studiando ci spiega come, contrariamente a quanto ci si aspetti, gli enti che hanno gestito l'acqua in Basilicata e in Puglia nel corso del dopoguerra avessero una visione, in qualche maniera, sebbene tecnocratica, comunque illuminata di come, o comunque con buone intuizioni di come si potesse gestire la risorsa idrica, con anche una spinta dal basso, soprattutto dei sindacati, che avevano la capacità di unire le istanze dei contadini, dei braccianti e degli operai dell'industria, e dei cittadini, le cui necessità idriche non è scontato che possano essere sempre soddisfatte tutte. E Alessandro Agosta, nell'intervista a Gervasio Ungolo, allo stesso tempo dice che questa capacità tecnica oggi purtroppo si è molto persa, cioè le istituzioni pubbliche non sono capaci oggi di gestire l'acqua riducendo gli sprechi in maniera da unire le necessità di tutte le fasce della popolazione, di tutte le regioni, e questo dà luogo a localismi e rivalità tra comitati in competizione gli uni con gli altri. Uno sguardo viene dato anche alla sempre maggiore necessità di acqua dell'agricoltura industriale, che è un problema in quelle
0: Sì,
1: zone.
0: questo è interessante, no? Questo aspetto delle acque con il focus che abbiamo potuto anche avere con il suo contributo sempre di Gervasio Ungolo sul numero 5, no? Perché il tema dell'acqua comunque veniva fuori anche quando si parlava delle rubriche, no? Un tema comunque ricorrente su cui ci sono stati anche approfondimenti che sono durati per più numeri, no? Tipo quello di Lorenzo Costa o quello di Niccolò Giordano, che hanno comunque diviso il materiale che ci hanno fornito perché è appunto molto corposo. Anche questa specifica, no, che Gervasio fa sulla gestione e sulle problematiche connesse all'acqua, anche questo lo troviamo in più riprese e in questo caso appunto con questa intervista di cui ci parlavi.
1: E poi sul numero speriamo di avere una o due nuove rubriche, ci stiamo lavorando, in particolare una sarà una rubrica che speriamo ci dia tante soddisfazioni, e ci piace dirlo qui in una radio contadina, ovvero vorremmo dare spazio alle musiche contadine, a raccontare come erano, ma molto più frequentemente come erano le tradizioni di canto contadino, che erano una parte fondamentale della cultura contadina. Abbiamo chiesto questa rubrica ad Alessandro Sorrentino, che è un musicista ed è un profondo conoscitore delle musiche di tradizione orale, il primo pezzo dovrebbe riguardare i canti dei venditori ambulanti di cibo in Campania, come i venditori, no, i vecchi mercati contadini, come cantavano per invitare le persone a comprare le loro pesche, le loro nocelle, le loro mele, e sono veramente molto particolari. Cercheremo di metterli a disposizione, potremmo fare anche una collaborazione con la radio da questo punto di vista.
0: Certo, sicuramente, noi siamo sempre a caccia di brani nuovi, di musiche nuove o antiche.
1: Immaginatevi se i contadini dei mercati di Giunino Clandestino cantassero per tutto il tempo del mercato.
0: Eh beh, non lo se continuiamo così con le nostre trasmissioni non lo escludo, però effettivamente sarebbe da coniare delle nuove coralità, no? Anche dei suoni per i nostri mercati.
1: Poi abbiamo
0: Questo.
1: appunto un pezzo di Giovanni Pandolfini, a proposito di mercati, che conoscete bene. anche lui è un collaboratore frequente della rivista, che ci racconta uno dei dilemmi del contadino: di quanti ettari deve essere l'azienda contadina per permettere al contadino e alla sua famiglia di campare. E Giovanni riflette su questo, contro il gigantismo e la continua crescita delle aziende agricole.
0: Paradossi, no? In un certo modo anche di fare agricoltura, di concepire l'agricoltura. Molto interessante anche questo. Quanti ettari ci vuole per campare, giusto? Bene, direi che poi dopo si troveranno le consuete rubriche, libri, cinema, eccetera, e altri articoli che ancora non vi preannunciamo, di cui non vi preannunciamo i contenuti, perché di solito comunque Rivista Contadina è composta, no? Da una dozzina di articoli che vengono o procacciati dalle redattrici, dai redattori con il loro lavoro, diciamo, di attivismo e di orecchie sempre alzate, e sia inviati dal pubblico, dai lettori, dalle redattrici, no? Come funziona la redazione?
1: Ma allora, la redazione si incontra periodicamente, di solito almeno ogni 2 settimane, discutiamo quali sono i temi che vogliamo trattare, che possono essere temi d'attualità oppure questioni di più lunga portata, quali inchieste ci sembrano necessarie, quali esperienze vogliamo raccontare, quali libri e quali film vogliamo segnalare ai nostri lettori e alle nostre lettrici, e poi si fa in maniera molto artigianale, anzi forse potremmo dire molto contadina, chiedendo, collaborando. Poi quando arrivano gli articoli li rivediamo. È chiaro che chiunque ci può proporre un articolo, un testo, e la redazione si prende la responsabilità di leggerli e di capire se e come possono entrare dentro la rivista, nella nostra programmazione. E così, poi noi cerchiamo di. Una rivista è importante, è tanto più importante quanto più è capace di individuare le persone giuste che al momento giusto raccontino la cosa necessaria. Questo è il lavoro più difficile ed è quello che proviamo a fare. Magari non sempre ci riusciamo, ma ci proviamo.
0: Bene, quindi direi che l'invito alle persone giuste è aperto, no? Dove possono scrivere, come possono contattare la redazione della rivista?
1: Abbiamo un indirizzo mail che è redazione@rivistacontadina.org e a cui rispondiamo con velocità. Ovviamente abbonatevi anche, c'è un altro indirizzo che è abbonamenti@rivistacontadina.org.
0: Bene, allora ti ringrazio molto Mimmo di questo contributo, di questo approfondimento, e non ci resta che dire al nostro pubblico: andate e acquistate Rivista Contadina.
1: Grazie, grazie mille, a presto.

0: Ciao, sono Emma Marzi.
1: E io sono Vlio Velma.
0: Da poco facciamo parte anche noi della redazione di Rivista Contadina e oggi vogliamo leggervi un articolo del numero 6 che si chiama L'assalto alle mura della città, contadinanza e queerness. Lo abbiamo scelto perché ci sentiamo rappresentate e perché crediamo che oggi più che mai sia fondamentale allearsi e fare delle lotte intersezionali contro un sistema capitalista che ci vuole sempre divise e a cui queste identità fanno comodo isolate e non in simbiosi. E crediamo fortemente che invece queste simbiosi servano e arricchiscano il movimento, ma non solo, l'ecosistema del mondo, quello umano e non umano. E quindi leggiamo questo articolo.
1: Concentrare in poche righe una sintesi della storia della civilizzazione potrebbe sembrare azzardato e ha sicuramente molti limiti, tra cui il rischio di appiattire le specificità dai diversi contesti storici e geografici.
0: Tuttavia, la traiettoria che ci ha portato al mondo, quale si presenta oggi ai nostri occhi da qualche parte, ha avuto inizio e può essere utile a volte riuscire ad estrarre dai molteplici eventi della storia il filo rosso che lega un certo tipo di narrazione.
1: Quello che sicuramente balza all'occhio se parliamo in campagna e città è che questa separazione ha origini molto antiche, tanto antiche quanto la stessa civilizzazione.
0: Il concetto di civiltà nasce esattamente per descrivere l'ascesa dei primi agglomerati urbani in aree come l'India, la Mesopotamia, l'Antico Egitto e altre zone del vicino Oriente. Le prime città-stato videro ben presto l'accentrarsi del potere politico, religioso ed economico nelle mani di alcune classi dominanti, e questa fu la premessa per la nascita di molti dei mali che ancora oggi ci affliggono: governi, forze militari, commercio, divisione in classi e sfruttamento economico, tutti elementi finalizzati alla difesa e alla continua espansione dei privilegi e degli interessi delle classi dirigenti.
1: Nel corso di breve tempo, le ambizioni delle diverse città-stato porteranno alle prime forme di guerra organizzata su grande scala e di imperialismo.
0: Il potere urbano ha sempre avuto bisogno di mura, cancelli e fortificazioni per proteggersi da una minaccia percepita proveniente dall'esterno. L'esterno era definito dai territori che circondavano la città: il bosco con i suoi animali selvatici, i suoi poteri magici misteriosi e la sua oscurità. Nasce qui il concetto di natura come qualcosa di distinto dalla cultura. E le campagne, i cui abitanti, distanti dai valori cittadini e considerati anch'essi come poco civilizzati, proprio in virtù di questa distanza dal prestigio e dalle classi urbane, erano sfruttati per la produzione del cibo e delle altre materie prime necessarie al mantenimento della città.
1: I centri del potere sono sempre stati di natura urbana, anche nel caso dei signori feudali che, pur abitando nelle campagne in una posizione di prossimità al villaggio contadino, tornavano poi a dormire ben protetti dietro le mura possenti dei loro castelli.
0: Questa distanza dai centri del potere è anche ciò che ha permesso per millenni alle comunità contadine di mantenere i propri costumi, la propria cultura, le proprie forme di religiosità, una propria visione del mondo distinta da quella cittadina, sebbene ovviamente non del tutto impermeabile agli sconvolgimenti sociali e politici più ampi, ma anche qui, talvolta, con tempi molto dilatati.
1: Il processo di urbanizzazione, l'imposizione del cristianesimo e infine l'industrialismo capitalista sono probabilmente i tre passaggi storici più rilevanti che hanno portato alla repressione e al

0: Queste ribellioni, in particolare quelle del XVI secolo, stimolate anche da un impeto religioso millenarista, assumeranno forme radicali come gli assalti ai castelli dei principi, la distruzione dei monasteri, la presa delle città, gli incendi, forconi usati per contrastare le spade degli aristocratici.
1: Dopo millenni di sfruttamento intensivo da parte dei padroni, la rabbia delle masse contadine esplose. La voglia di rivalsa prevalse sulla paura, assumendo talvolta la forma della vendetta nuda e cruda, in altri casi animata invece da un afflato utopico rivoluzionario.
0: A scontrarsi furono in realtà due opposte visioni del mondo. All'interno delle mura cittadine, una vita basata sul commercio, sull'accumulazione di ricchezza, sull'esercizio del sacerdozio, sull'amministrazione politica e religiosa, sull'addestramento dell'arte della guerra. Fuori dalle mura, una vita legata ai cicli delle stagioni, ai ritmi lenti e regolari della terra, al duro lavoro, all'intemperanza dei fenomeni meteorologici, alla gestione delle riserve alimentari, alla vita comunitaria, alle celebrazioni e ritualità collettive, a una spiritualità legata alla natura, ai saperi tramandati oralmente, al rapporto conflittuale con principi, signori, proprietari e riscossori di tributi, le autorità frutto della civiltà urbana.
1: Le comunità contadine sono anche sempre state depositarie di forme di religiosità dalle radici molto antiche, da un'abbondanza di reperti archeologici databili dal 30.000 avanti Cristo, tra cui moltissime figurine femminili e incisioni rupestri. Sappiamo dell'esistenza in molte società antiche, anche distanti tra di loro, del culto di due divinità primordiali, identificabili in una grande madre e in un dio cornuto.
0: Studi archeologici, storici e antropologici come quelli di Maria Gimbutas, Jules Michelet e Margaret Murray hanno fortemente influenzato le successive ricerche sulle società paleolitiche e neolitiche, anche in ambito femminista, dando vita a una vera e propria contronarrazione della storia che è andata a smentire in parte la narrazione ufficiale, connotata da uno sguardo di classe e patriarcale. Questi studi e quelli che sono seguiti hanno messo in luce come le antiche culture sciamaniche avessero nella maggior parte dei casi una struttura sociale matriarcale che prevedeva uno status elevato per le donne e per le persone del genere non conforme e aderissero a forme di religiosità incentrate sulla celebrazione magica delle forze vitali, della sessualità e della natura.
1: Questo tipo di pratiche spirituali erano espressione di una visione del mondo radicata in un forte senso di connessione con la natura e includevano conoscenze sul potere delle piante e dei minerali, la capacità di comunicare con gli elementi, una comprensione del movimento degli astri, la decifrazione delle corrispondenze presenti tra microcosmo e macrocosmo, la trasmissione orale di un bagaglio culturale complesso di storie, miti, canzoni, saperi.
0: La nudità, i peli, la sessualità, tutto ciò che era legato al corpo veniva vissuto con apertura e spontaneità, senza il pudore e la morale repressiva che verranno poi introdotti e imposti dalla morale cristiana. Le antiche celebrazioni dei culti della Dea Madre e del Dio Cornuto prevedevano solitamente banchetti, danze, canti, l'uso di maschere di animali e rituali sessuali orgiastici, comprendenti atti omosessuali e travestitismo di genere.
1: È interessante notare come le sacerdotesse che officiavano i rituali in onore della Grande Madre non fossero connotate in un senso essenzialista biologico. Erano sia persone di sesso femminile, sia persone di sesso maschile, che assumevano un ruolo di genere femminile tramite il travestitismo e talvolta, soprattutto con il culto di varianti successive della Dea Madre come Cibele o Astarte, anche tramite l'autocastrazione in momenti estatici del culto.
0: Il dio cornuto era una divinità maggiormente legata alla sessualità maschile e veniva spesso raffigurato come provvisto di corna e altre caratteristiche animali, con il pene eretto e circondato da danzatori maschi. Le società tribali matriarcali subirono, a partire dall'età del bronzo, 4000 a.C., e ancora di più da quella del ferro, circa 1200 a.C.,

0: L'invasione da parte di tribù militaresche che distrussero i loro culti o fusero le loro antiche divinità con le nuove divinità patriarcali dei conquistatori.
1: La nascente cultura urbana, patriarcale e guerrafondaia, non fece che accelerare questo processo e rappresentò sempre una minaccia per le culture contadine, proprio a causa della sua natura orientata al potere e alla conquista.
0: Nonostante le trasformazioni causate da queste prime conquiste e in seguito dallo sviluppo delle civiltà antiche del vicino Oriente e di quella greca e romana, queste due divinità originarie sopravvivranno nel corso dei secoli e dei millenni, assumendo di volta in volta varie vesti e vari nomi, ma mantenendo molte delle loro caratteristiche originarie, così come si manterranno vive forme simili di culto in loro onore.
1: Queste forme pagane di religiosità, incentrate sulla celebrazione della natura e del sesso, perseguitate nei secoli dalle varie civiltà urbane con mire espansionistiche, sopravvissero sotto traccia proprio nelle comunità contadine, finché vennero perseguitate prima come eresie e poi come forme di stregoneria da parte del nuovo potere religioso, con particolare violenza repressiva tra la fine del Medioevo e l'inizio del
0: XVIII.
1: secolo, nel periodo cosiddetto della caccia alle streghe.
0: La parola pagano viene dal latino paganus, che significa abitante della campagna. Questo termine venne adottato dai cristiani per riferirsi a tutte quelle persone dei villaggi che continuavano a rimanere fedeli a forme di religiosità politeistiche non cristiane.
1: È noto come la persecuzione operata dall'Inquisizione abbia preso di mira soprattutto le donne, causando centinaia di migliaia di vittime.
0: Meno noto, ma finalmente messo in luce da studiosi come Arthur Evans nel suo libro Stregoneria e Controcultura Gay, è come a fare le spese di questa repressione non furono soltanto le donne che non aderivano ai dettami morali cristiani per il fatto di avere una sessualità non normativa o di non rispettare le aspettative di genere, accusate quindi di avere rapporti con il diavolo, ma anche tantissime persone che oggi definiremmo queer. Persone lesbiche, gay, trans, persone dal genere non binario o non conforme. Le sette eretiche furono presto associate strettamente a pratiche di sodomia e il legame tra l'accusa di stregoneria e il sospetto di pratica omosessuale o travestitismo rimarrà molto forte anche nella caccia alle streghe, forse proprio per il fatto che molte forme di religiosità pagana o di forme di cristianesimo con residui pagani continuavano a includere questo tipo di pratiche sessuali, che ovviamente per l'ortodossia cristiana erano considerate peccati mortali e andavano estirpate.
1: L'antico dio cornuto, che aveva assunto vari nomi nel corso dei secoli, tra cui Osiride, Cernunnos, Dioniso, Pan, Erne, Puck, Pulcinella, eccetera, venne così trasformato dal cristianesimo nel diavolo, incarnazione del principio maligno, mentre l'antica dea madre, rinominata nelle diverse culture come Rea, Cibele, Gaia, Demetra, Afrodite, Istar, Astarte, eccetera. Desessualizzata ed espurata degli aspetti legati al suo rapporto con la terra, verrà assorbita dal cristianesimo nella figura di Maria.
0: Anche lo sterminio delle tribù indigene delle Americhe, dopo l'invasione europea della fine del XV secolo, trovò giustificazione nello sdegno morale dell'Europa cristiana verso la libertà delle pratiche sessuali native, comprendenti atti omosessuali, e verso le figure dei loro sciamani travestiti, che rivestivano nelle loro comunità il ruolo elevato di guide spirituali e ponte tra il mondo visibile e il mondo degli spiriti, proprio per via della loro varianza di genere.
1: A fare le spese di questa guerra condotta dal potere patriarcale, dallo Stato, dalla civiltà, sono state le persone indigene, le streghe, le persone queer, le comunità contadine, le eretiche, le pazze, la fauna selvatica.
0: Tra queste figure troviamo quindi una sorta di alleanza naturale e anche tracce di una visione del mondo condivisa.
1: Le donne, le persone trans e froce, le comunità contadine e quelle indigene le classi popolari sono state le principali trasmettrici delle antiche tradizioni pagane, quelle che per secoli hanno mantenuto vive forme di spiritualità e magia legate alla celebrazione del sesso e della natura. Le conoscenze relative al mondo naturale, le tecniche dell'artigianato e in generale la capacità di vivere in una condizione di autogestione comunitaria, senza il giogo di un'autorità centrale.
0: L'avvento della società industriale, con la sua mentalità iperrazionalista e materialista, ha portato a soffocare ulteriormente questa visione magica della vita e ha contribuito ad acuire questa separazione tra la dimensione urbana, assurda a centro di ogni attività politica ed economica e unica fonte di produzione culturale alta, e quella che viene considerata la periferia dell'impero, ovvero tutti quei territori che stanno fuori dalle mura, campagne, vallate, boschi, concepiti unicamente in quanto fonti di materie prime per la città o passibili di sfruttamento a livello turistico e quindi liberamente colonizzabili, saccheggiabili o sfigurabili in favore dell'espansione della civiltà industriale.
1: È soltanto nell'alleanza tra chi sta ai margini che forse possiamo trovare una qualche possibilità di resistenza alla pervasiva opera di colonizzazione materiale e ideologica dello Stato e del capitale.
0: Ma perché allacciare queste alleanze sia possibile, è prima necessario allentare le reciproche diffidenze e andare a vedere dove si è incrociata nella storia la traiettoria delle diverse soggettività rese reiette dal potere, nella condivisione di una certa visione del mondo prima e nel tragico destino della repressione poi, ma anche nelle forme di resistenza poste in essere di fronte alla minaccia di annientamento.
1: Resistenza che prosegue tutt'oggi e che da quelle storie non smette di trarre ispirazione e forza creativa.
0: Abbiamo un intero immaginario da decostruire, quello che vede da un lato le comunità contadine come le depositarie di una mentalità tra le più grette conservatrici, fortemente razzista e patriarcale, e dall'altro le femministe, le persone feroce, trans e queer, come una sottocultura urbana, frutto della modernità e del neoliberismo.
1: Sempre più persone stanno rigettando la dimensione della metropoli e stanno tornando a coltivare la terra animate da ideali libertari, ecologisti e anticapitalisti.
0: Sempre più persone queer si stanno distaccando dalle città o continuano a lottare all'interno di esse con una sempre maggiore consapevolezza di come tutte le forme di oppressione siano interconnesse e di conseguenza anche le lotte debbano esserlo per una liberazione che sia totale.
1: Cerchiamo quindi i nostri punti di convergenza e troviamo come far incrociare i nostri percorsi di lotta.
0: A muovere quell'auspicato assalto finale alle mura delle città, simbolo di tutto ciò che opprime le nostre esistenze, dal capitalismo industriale al regime eteropatriarcale dei generi.
1: Sogno di vedere una folla eterogenea in cui tutte le danate della terra combattono fianco a fianco
0: per poi danzare estaticamente sulle rovine di questo mondo.
2: Associazione Terra Liquida. Siamo volontarie e volontari e attiviste e attivisti che dal 2023 mettiamo a disposizione tempo e competenze per le emergenze post-alluvione. Siamo autosufficienti, crediamo nel mutuo soccorso e nella capacità delle comunità di prendersi cura dei territori. Partecipiamo alle reti di solidarietà attive perché nelle emergenze le persone possono attivarsi e coordinarsi senza strutture di potere precostituite, senza gerarchie né ruoli di comando. Raccogliamo donazioni, materiali e attrezzature da privati e associazioni. Raggiungiamo le piccole realtà abbandonate dalle amministrazioni locali, dove le organizzazioni più grandi non riescono ad arrivare. In Romagna, nelle aree urbane invase dai fanghi, nelle campagne devastate dalle inondazioni, sull'Appennino martoriato dalle frane e altre. Ci opponiamo alla strategia di spopolamento forzato delle zone marginali per la sopravvivenza delle piccole comunità dell'Appennino colpito dal dissesto climatico e idrogeologico, per elaborare e realizzare insieme nuovi modelli ecologici di vita e convivenza sul territorio.
3: fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderella in profondo.
2: Per dar voce ai temi in cui crediamo, servono forze che vanno oltre le competenze e gli entusiasmi dei primi volontari. Non basta saper rimuovere gli alberi sradicati, riparare tubazioni, aspirare fanghi, consolare famiglie, manovrare scavatori. Occorrono strumenti e persone capaci di strutturare la narrazione, organizzare la denuncia e sollecitare il dibattito pubblico. Così nel 2024 abbiamo incontrato questa bella rivista contadina, in cerca di editore. Abbiamo unito le nostre forze e da allora Terra Liquida è diventata anche editore della rivista. Ci unisce una visione agroecologica e non estrattivista del mondo e del nostro modo di abitarlo. Ora però abbiamo bisogno di un punto di riferimento stabile e sicuro, un campo base, rapidamente disponibile ovunque sia necessario. Le emergenze sono imprevedibili, caotiche, spesso isolate. Con le attrezzature giuste ogni tentativo diventa più rapido, sicuro ed efficace. Come attrezzeremo il nuovo furgone? Ecco i dettagli sul mezzo e gli allestimenti di cui lo doteremo. Furgone patente B, Ducato o simile, con pianale idraulico, pompe idrovore, idropulitrici, attrezzature per sgombero e pulizia, materiali per squadre di intervento e dotazioni individuali di sicurezza, radio, antenne per comunicazioni indipendenti dalla rete internet, officina meccanica mobile, utensili, ricambi, riparazioni di emergenza, dotazioni base di primo soccorso sanitario in attesa di aiuti specializzati, tende da campo per alloggiamento emergenziale, generatori e antenne, faro per illuminazione cantieri, carrello trainato con cucina da campo.
3: Se fosse Papa sarei all'Orgiocondo, tutti i cristiani imbrigherei, se fosse imperator sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo, se fosse morte andarei da mio...
2: Quanti soldi ci serviranno? Dovremmo acquistare un furgone usato, ma in buono stato, per garantire la massima efficienza. Lo attrezzeremo con le dotazioni necessarie, assicurandoci che le prestazioni siano garantite in qualsiasi momento. Per fare questo ci serviranno 20.000 euro.
3: Se vita fuggirei da lui, similemente faria da mia madre, se fosse cieco comisso ne fui, torrei le donne, giovani e leggiadre, e vecchie lai della sera e altrui.
2: Contribuisci alla raccolta fondi di Terra Liquida. Vai su Rete del Dono e cerca furgoneofficina.vado.li oppure tramite bonifico intestato a Associazione Terra Liquida ODV, di cui trovi tutte le coordinate all'interno di Rivista Contadina. Puoi organizzare anche eventi benefit contattandoci a terraliquida@autoproduzioni.net.
3: Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fo-

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Benvenute a tutte e a tutti alla puntata di approfondimento di Radio Contado Griottosa numero 9.
1: Sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio!
2: Griottosa, la nuova rubrica di approfondimento di Radio Contado.
0: E vi ricordo che queste puntate dedicate agli approfondimenti di alcune agricoltrici e agricoltori del sud dell'Italia le abbiamo grazie ai contributi che ci ha messo a disposizione Gervasio Ungolo, uno dei redattori di Rivista Contadina, che si occupa appunto di fornire degli sguardi e delle esperienze che arrivano dall'area della Basilicata della Puglia. Oggi sarà la volta di Tonia Di Leo, una agricoltrice appunto di quei territori, anche lei impegnata, come vedremo, in una di quelle nuove attività che fanno i nuovi contadini e che è appunto il lavoro di rete sul territorio. Quindi ringraziamo sia Tonia che Gervasio per averci messo a disposizione questo materiale che vi ricordo trovate nella rubrica di Rivista Contadina che si chiama Raccolte e Racconti, cura di Gervasio Ungolo, e vi auguro un buon ascolto.
3: Madonna, quante scale! Che fatica! Eccoci arrivati finalmente!
4: Buongiorno!
0: Ecco la sua copia di Rivista Contadina.
4: Ah, grazie, la stavo aspettando.
0: Rivista Contadina, Terra, Cibo, Ecologia è un progetto interamente finanziato da abbonamenti e vendita diretta. Abbonati quindi o acquista come privato o come distributore per contribuire alla crescita del progetto. Accedi al nostro sito www.rivistacontadina.org oppure ai nostri indirizzi mail redazione@rivistacontadina.org o abbonamenti@rivistacontadina.org.

0: Mi chiamo Tonia Di Leo e sono la titolare di un'azienda agricola che si chiama Società Agricola Sviluppo Cereali, che è ubicata in territorio in agro di Matera. Io in realtà vivo una condizione di interregionalità in un certo senso come azienda, perché pur essendo un'azienda lucana ho anche dei terreni in Puglia. È proprio questa mia, come dire, condizione di interregionalità che mi ha spinto a lavorare sempre a cavallo, diciamo, delle due regioni, cercando comunque di creare una rete intorno a me di aziende che potessero, come dire, con cui potessimo declinare gli stessi obiettivi.
1: Cosa produci in azienda?
0: La mia azienda è prevalentemente, fino a qualche anno fa era prevalentemente cerealicola, produco cereali, leguminose e ho avviato delle attività di trasformazione anche, non chiudo, diciamo, le mie vendite con i commercianti e gli stoccatori locali, ma in genere trasformo, quindi arrivo a materie prime trasformate o prodotti finiti, prodotti da forno, prodotti pastari anche. In genere tendo a diversificare, comunque a produrre del cibo e da far arrivare direttamente sulle tavole dei consumatori.
1: Di
0: Proprio
1: quanti ettari l'azienda?
0: l'azienda è circa 25 ettari. E appunto, ripeto, tra la Puglia e la Basilicata sono dislocati i terreni, però negli ultimi anni a questi 25 ettari quasi sempre si sono aggiunti altri ettari che ho trovato in comodato d'uso, in affitto, che sono però di tipo irriguo, perché diciamo, oltre alla cerealicoltura, che come ti ho detto, no, mi ha dato l'opportunità di scoprire questi nuovi mercati a livello territoriale, quindi anche di misurarmi con una rete di, come dire, di operatori, no, che lavorano all'interno dell'agroalimentare, ho pensato anche di, come dire, concentrare le mie attenzioni proprio per avere anche un paniere completo come azienda da poter proporre alle persone, ai cittadini, ai consumatori che seguono le mie attività. Ho pensato anche di organizzarmi con diciamo degli orti e quindi ho cominciato delle esperienze ortive. Ho lavorato anche in agro di Montescaglioso, quindi mi sono spostata parecchio rispetto, diciamo, alla zona che, diciamo, in cui è locata la mia azienda, perché la curiosità, il bisogno di acqua, il bisogno di fare rete, anche di conoscere aziende nuove con cui poi ho fatto dei piccole reti, no? Piccoli contratti di collaborazione, mi hanno dato l'opportunità di fare un percorso come agricoltore, quindi di crescere in questo senso. Nel 2021, no, ma in realtà già dal 2018 parte questa iniziativa, se proprio vogliamo raccontarla tutta, un'iniziativa che poi si concretizza nel 2021, mi vede, diciamo, tra gli animatori territoriali pronti a costituire il primo distretto agroecologico interregionale d'Italia, il distretto agroecologico delle Murge del Brodano, in cui comincio, diciamo, come azienda agricola a misurarmi con altre aziende agricole con cui avevo un obiettivo comune, che era
1: Perché il
0: quello
1: distretto agroecologico?
0: agroecologico, perché mi ero approcciata al modello agroecologico. Io sono un'azienda biologica, questo non l'ho detto nella fase iniziale, sono chiaramente un'azienda con un'asticella del biologico molto bassa, come dicono anche gli enti di ricerca che ho io, cioè nel senso che io proprio non voglio vedere niente in azienda da me, ho solo input estremamente naturali, lavoro sulle rotazioni, su input totalmente organici, quindi vermicompost piuttosto che letame, diciamo, selezionato chiaramente attraverso aziende serie che me lo possono proporre sul territorio.
1: E le
0: Quindi
1: rotazioni che applichi, quali sono?
0: le rotazioni, io lavoro molto con le consociazioni, in genere faccio consociazioni in cui metto varie piante, arrivo a fare consociazioni anche di 20 specie differenti, o a specie o varie, tra quali anche le varietà differenti. No, cerco di creare dei pacchetti da 20-30 specie e li distribuisco in campo. L'obiettivo è quello di tenere il campo sempre coperto, quindi la consociazione lavora perché attraverso anche poi, diciamo, comunque, come dire, l'accoglienza degli insetti, che anche a me, anche quelli servono nel mio campo, serve un po' tutto, cioè cerco di creare, no, degli equilibri anche attraverso l'utilizzo di piante che riportino un certo tipo di insetti a lavorare sui miei campi. E la consociazione in genere la interrompo in primavera, con uno, però in tarda primavera, quando diciamo quasi tutto è portato a granella, faccio sfalci che comunque restano coperture estive per i campi, che mi consentano proprio di avere diciamo un impatto del sole limitato, di tenere anche poi coperta quella microfauna che si è creata nei miei terreni, perché comunque dal 2009 che gestisco in maniera totalmente biologica i miei terreni, quindi c'è il lavoro si vede, e quindi mi consento di tenere al coperto quella microfauna che comunque continua a sopravvivere e a lavorare, perché anche lei ha il suo, diciamo, il suo compito. E dopodiché, superata la fase estiva, quindi agosto, i mesi più caldi, quindi superato il rischio di alterare il pH dei miei terreni, vado a fare, prime piogge, un sovescio con una falsa semina sostanzialmente, una ripartenza, perché la granella nel frattempo sul campo si è maturata, perché anche se è sfalciata la pianta va avanti da sé. Quindi tutto portato a granella che matura, va sotto, ripartono campi floridi, sovescio pre-semina, diciamo, in genere quando poi faccio questo tipo di consociazioni seguono i miei grani.

0: I mezzi di produzione, te ne approvvigioni da fuori oppure...
1: Allora, ricorro a dei contoterzisti che lavorano con me, che però sono praticamente quasi tutte aziende molto vicine alla mia rete. Non amo, diciamo, ricorrere a contoterzisti che hanno mezzi molto grandi e soprattutto molto condivisi, perché è rischioso per un'azienda come la mia, per le malattie che comunque ti portano, perché così accade, per le contaminazioni che ti portano, perché è complicato lavorare con i contoterzisti grossi, perché non ti stanno da... cioè, se gli chiedi di pulirti la mente, ti guardano proprio storto, capito? Se gli dici di fare una cosa, parti tipo questo fatto, lo sfalcio, cioè, io, è uno solo che me lo fa, perché quello che c'ha la falce... Che voglio io, che sia attratta, non ce l'ha più nessuno, sta benedetta fa. Io gli dico: no, non me lo devi né tringiare, né fa. No, non devi fare nulla di tutto ciò. Mi devi solo sfalciare e lasciare questa cosa qui nella mia zona, che è una zona che comunque ha, diciamo, comunque educato in un certo senso, ha un modello agricolo che è molto di stampo industriale, perché qui è così, cioè noi siamo, questo è un po' il triangolo della microglobalizzazione. Tu dicevi prima, no, quello che mi avevi detto, no, vivrai la microglobalizzazione rispetto alle tue esperienze. Io vivo una microglobalizzazione che qua è pesante, perché comunque l'Interland è fatto di grossi marchi, ci sono grossi mulini, grossi stoccatori, quindi i contoterzisti sono organizzati con grossi mezzi. Quando arriva si rischia il compattamento dei terreni, perché i mezzi sono molto pesanti, quindi tu lavori per la reazione, quelle vengono e passano con un mezzo solo, tonnellate di mezzo, e hai riappiattito tutto. Quindi lavoro con piccoli mezzi di contoterzisti che lo fanno, ma sono amici con cui facciamo il percorso, hanno i mezzi e ci facciamo i lavori.
0: L'esigenza di incontrare altri agricoltori o di mettersi in rete.
1: Ormai una necessità, non è neanche più soltanto un'esigenza. E quello che ti dicevo, secondo me, l'unica risposta che oggi possiamo dare a un meccanismo che è chiuso su se stesso, che è il sistema che governa. Parliamo dell'agroindustria, perché questo è il campo specifico, ma ti potrei fare esempi che riguardano un po' tutto. Parliamo dell'agroindustria, ci sono meccanismi coercitivi oggi, non guardano né al benessere del pianeta né al benessere delle persone. È chiaro che resta a quelli come me. Per fortuna non siamo pochi, diciamo, sul territorio, però c'è la necessità oggi di prendere di petto la situazione, e lo dobbiamo fare noi agricoltori, perché, diciamo, è, come dire, un po' la responsabilità sociale che ci deve guidare. Siamo produttori di cibo e quindi abbiamo l'obbligo, in questo momento in cui ci rendiamo conto che affidare le nostre materie prime è diventata una scommessa, affidarle agli altri. Abbiamo necessità di controllare le materie prime. Io dico sempre, è politicizzata, perché io non faccio solo l'agricoltore, io sono un agricoltore che fa politica sul territorio, perché questo significa parlare di politica per me, no? Significa parlare delle cose che accadono, delle cose che ci tengono insieme. Io oggi voglio, penso, no, soltanto che il meccanismo, diciamo, del sistema, questa cosa che tiene tutti impegnati, no, in un modello di consumo sfrenato, di consumo che è basato su un modello di sfruttamento, sfruttamento del pianeta, degli animali e delle persone. Proprio questa cosa si può interrompere se si prende coscienza che quel sistema ha voluto cose importanti, ha voluto le materie, ha voluto le risorse.

del pianeta, ha messo le mani sull'oro, su tutte le cose preziose, no? Ha voluto il petrolio, ha voluto le cose importanti. Adesso cosa vuole? Vuole le materie prime, perché anche controllare quelle hanno capito che ormai non è che l'hanno capito mo', perché dagli anni 60 che aveva avanti il meccanismo di controllo, che poi è diventato attivo negli anni 80, 90, adesso è quasi incontrovertibile, almeno ci sembra incontrovertibile. Se tu vai nelle grandi città è in un certo senso incontrovertibile, si vende solo attraverso le grandi catene. Qual è l'accesso al cibo attraverso le grandi catene? Noi sul territorio, attraverso il distretto agroecologico che abbiamo costituito, abbiamo deciso di cooperare perché l'obiettivo è quello di mettere su una massa critica di produttori che possano dare un segnale. In questo momento stiamo lavorando su un progetto importante, secondo me anche abbastanza, che può diventare un buon veicolo, il progetto del pane. Abbiamo creato una filiera attraverso il distretto, una filiera territoriale. Abbiamo messo su un modello di produzione e consumo, perché non parliamo solo di produzione. Il distretto, dicevo prima, non l'ho detto, però è un aspetto importante. Il distretto non è solo un distretto produttivo. Il distretto che abbiamo creato è un distretto partecipativo in cui noi accanto ai produttori ci abbiamo messo la società civile. E grazie a questo meccanismo di interazione che siamo partiti nel progetto che vi dicevo poc'anzi, no? Il progetto del pane. Cosa ci tiene insieme? Il pane è uno strumento, il pane tiene insieme le persone, tiene insieme i produttori e i consumatori in un percorso di consapevolezza che serve a noi produttori a spiegare quello che facciamo, i meccanismi delle consociazioni, cioè quanto amiamo il nostro terreno, cioè che noi ci parliamo con le nostre piante, che c'è gente che fa questo, produce cibo e ti può fare pure il pane. Cioè non è impossibile che questa cosa qua venga da sé. Però è necessario volerlo, quindi è necessario attivare meccanismi di consapevolezza che stanno anche nel confronto tra le persone, perché quello manca. Oggi i consumatori lamentano, nel distretto abbiamo trovato spesso consumatori che lamentano l'ignoranza, che è data anche da un sistema che non trasferisce le giuste informazioni, trasferisce quel cavolo che vuole lui. Quindi che cosa dobbiamo fare? Rendere, cioè, fare chiarezza, rendere trasparente il tutto e noi. Con la filiera del pane lo stiamo facendo. Siamo partiti, abbiamo messo su le nostre semole rimacinate, stiamo lavorando in gruppi di agricoltori perché l'obiettivo non è vendere la semola, l'obiettivo è stare insieme nel vendere la semola. Quindi si procede con dei miscugli. Ogni volta che, diciamo, viene prodotto il nostro pane, viene fatto con la semola di più produttori. Ci siamo inventati una sorta di meccanismo l'agroindustria ha sempre detto, no? Ci ha sempre, come dire, beffeggiato. Qui in questa zona si è sentito molto sta cosa. Gli agricoltori erano molto risentiti. L'agroindustria beffeggiava dicendo che col nostro grano non era buono, il grano nazionale italiano non era buono, che se non arrivavano grani stranieri da lì, da qui, da su, da giù, noi non eravamo capaci di fare la pasta, non eravamo capaci di fare il pane. In realtà, noi attraverso i nostri piccoli processi artigianali abbiamo dimostrato che le cose buone le possiamo fare anche qui. Che quel meccanismo non è vero, quindi abbiamo già messo in discussione una, come dire, diceria popolare che però era dilagante ed è arrivata anche nella testa dei consumatori, cioè era un modo per formare la gente rispetto al fatto che era necessario avere i prodotti che venissero spostati da chi poi, da cinque multinazionali, diciamoci la verità, non è che li sposto io o li sposta il collega, fosse anche che diciamo, tornassimo alla via della seta di Marco Polo, in cui l'artigiano manda il bene dall'altra parte del mondo, ci sta pure. Il problema è che qui, diciamo, rispetto al mettere le mani sopra le risorse, il petrolio, le materie prime, a controllare sono sempre gli stessi. Quindi questo meccanismo noi glielo spieghiamo ai consumatori.

0: Allora, intanto i comuni coinvolti, abbiamo detto che il nostro è un distretto interregionale, quindi stiamo lavorando a cavallo di questa zona in un processo di coinvolgimento
1: Quali
0: della
1: regioni?
0: La Puglia e la Basilicata. Stiamo lavorando su Altamura come città, Altamura, Gravina, Acquaviva per quanto riguarda il fronte Puglia e Matera. Perché gli altri centri sono un po' troppo dislocati in questo momento, anche se abbiamo fatto il pane anche ad Accettura, abbiamo trovato un fornaio di Accettura che ha sodalizzato con il nostro progetto, abbiamo portato il pane qua con grande entusiasmo perché la gente ha capito che c'era proprio un'energia nell'aria, che questa persona voleva stare con noi ed è ancora con noi il nostro fornaio di Accettura, anche se stiamo capendo come ricontestualizzarlo nel nostro percorso perché il distretto è molto vasto. In questo momento siamo concentrati su questi centri e abbiamo anche la collaborazione, perché abbiamo costruito una vera e propria rete, dei centri di distribuzione che sono altro che dei negozi biologici o comunque cooperative ecosolidali che hanno aderito al nostro progetto e si sono resi centri di distribuzione per il nostro pane e gli altri prodotti da forno che arriviamo a produrre. Quindi stiamo lavorando bene sulla rete, ci sono le aziende che intervengono, ognuno con i piccoli quantitativi di semola, non ci sono aziende che primeggiano, ognuno deve dare il proprio contributo e capire che qua non c'è da arricchirsi all'interno del progetto assolutamente, ma c'è da fare un percorso che può portare sicuramente, perché questo è un obiettivo, a un miglioramento anche come dire, dei redditi delle aziende, perché questo deve essere chiaro, cioè qua non è che guardi l'agroecologia, che cos'è l'agroecologia? Mi dicevi, perché abbiamo scelto questo percorso? Perché noi sì, il tema ambientale, quindi aziende biologiche, attente ai temi ambientali, sul territorio attive da sempre, anche attraverso i movimenti, e ci siamo. Ma nell'agroecologia noi mettiamo insieme altri due aspetti che per noi sono essenziali, che sono il modello economico che tiene insieme le persone. Perché il giusto reddito alle aziende deve essere messo sullo stesso piatto di un prezzo giusto al consumatore. E questa cosa qua, tenendo in mezzo un prodotto sano, è un'equazione su cui non si può fallire. Cioè, è questo che dobbiamo creare. Cioè, il prezzo giusto al consumatore, l'equa remunerazione dell'azienda agricola che non la possiamo far chiudere perché se no non ci va più il prodotto buono, e un sano prodotto in mezzo. Questo è un altro, diciamo, degli schemi dell'agroecologia che però tiene insieme un bel pezzo perché il modello economico che a questo punto viene messo in discussione, quello attuale, non è
1: Le
0: funzionale.
1: relazioni tra le aziende,
0: E no,
1: come
0: ma
1: si
0: c'è il modello
1: reggono?
0: sociale. Allora, in questo momento le relazioni si reggono sul stare insieme e sul fatto che facendo il percorso insieme, che poi è partito un percorso è partito a febbraio sostanzialmente. In questo momento siamo come i fidanzati, ci stiamo tutti a conoscere, a riconoscere, a capire. Però abbiamo già un piccolo nucleo di aziende che stanno lavorando da febbraio e che sono già in sintonia, forse perché avevano anche, come dire, dei pre-percorsi, cioè un percorso già fatto insieme per altre motivazioni, ci si è ritrovati qua. Quindi c'è già una conoscenza. Ecco, la base è la conoscenza e la fiducia. Noi abbiamo capito che come aziende biologiche i marchi, certificazioni, tutta sta roba qua. Fino a un certo punto ci serve, ok? Però il punto è la fiducia fra le persone. Per quello che noi diciamo sempre, senza togliere nulla alla via della seta che io stimo, ammiro e credo che ognuno, appunto, come, cioè io credo che ci sia una grossa discrasia in questo momento a livello globale. Mentre le merci vanno dove cavolo vogliono, le persone no, ok? E questa è una cosa, cioè che ci dovrebbe far riflettere tantissimo. Le merci le spostano dove vogliono. Le persone hanno dei limiti territoriali. Questa cosa ci spinge ad analizzare che questo sistema ha una grossa falla, ha un grosso buco, e quel buco è dato dal fatto che c'è un tentativo di controllare tutto quello che accade. Il controllo delle materie prime, il controllo delle persone, in modo che il pianeta è sotto controllo in un certo senso. Io penso che questo sia il disegno su cui noi a livello territoriale dobbiamo controbattere, dobbiamo riaccendere le menti, dobbiamo lavorare, tenere insieme i produttori e continuare a ripetergli quello che io lo faccio ormai da tanti anni, diciamo, tra i vari soggetti territoriali che sono, come dire, in rete con tantissime aziende agricole. Riesco ad intercettare, ho intercettato, ho coinvolto, ho portato. chiaramente c'è sempre quel tassello dell'affidarsi totalmente. Però penso che i tempi ormai inizino ad essere abbastanza maturi per capire che soprattutto le aziende giovani, sulle aziende giovani, e giovani per giovani non dico giovanissimi, ti parlo però di aziende di 30 anni, 35 anni titolari di questa età, no? Che per me sono più giovani perché ormai insomma, cioè, vado un po' più avanti. E quindi con loro vedo che c'è ponte, chi ha rilevato da poco le aziende familiari, allora su quelli qui a livello territoriale siamo intorno al progetto del pane. Si è capito che il pane può essere uno strumento per testare la possibilità di stare insieme, e poi per capire, perché questo stare insieme, mo diciamoci la verità, ma pure il sistema ce l'ha proposto, ci hanno proposto le filiere nel tempo, non è che non ci hanno mai detto come ci potevamo organizzare, le OP, ce l'hanno detto. Il problema è che noi abbiamo individuato nel percorso del distretto, questo è stato proprio il focus, ecco perché è il distretto non produttivo ma un distretto partecipativo. Non possiamo cantarcela soltanto nei produttori, abbiamo bisogno della società, cioè c'è bisogno che ci sia un'interazione tra persone, a prescindere da quello che accade, da quello che ogni persona fa. Io credo che, cioè, semplicemente, quando sono state create le civiltà, ma quando sono nate le civiltà, il modello sociale dei primi villaggi, cioè le prime persone si sono messe insieme, prima erano nomadi, poi hanno deciso di fare i villaggi, no? Perché c'era l'acqua e perché c'era la terra, un buon terreno da coltivare, perché quelli là si fermavano, dove c'avevano una terra fertile, e capivano che non andare più a pescare appresso a mamma natura, ma che potevano usare mamma natura per raggiungere un proprio obiettivo. E semplicemente si erano distribuiti dei compiti. Tu fai questo, tu fai quello, tu fai quello. Cioè le comunità vivono di questo. Non si può pensare che la nostra comunità debba necessariamente interagire con la comunità del Minnesota. Non ha senso. È lo spostamento delle persone, la contaminazione delle persone che va generata. Ma non è necessariamente, come dire, l'interazione di quelli che sono gli elementi troppo semplici per essere spostati a livello globale. Il cibo, il pane è un elemento semplice, vediamolo per quello che è. Invece oggi l'hanno trasformato in una future, in un bot, in un elemento dell'economia ingegneristica e finanziaria che è tutta loro. Abbiamo bisogno del pane che sia un elemento comune, un elemento scambiabile fra le persone, che crea un'economia reale e delle relazioni vere.

E termina qui la puntata numero 9 di Griottosa. Prima di salutarvi e di darvi appuntamento alla prossima puntata, vi ricordo che Terra Liquida ha bisogno di un furgone che deve attrezzare per le emergenze, e quindi trovate tutte le coordinate per fare delle donazioni al sito di Terra Liquida o al sito di Rivista Contadina, oppure scrivendo a terraliquida@autoproduzioni.net. Vi ringrazio moltissimo dell'ascolto e vi auguro un buon proseguimento.

0: Buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali, mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali corporation, utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fate beve.
9: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
10: No,

fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. E a me sembra di sentire l'odore. L'odore dei pensieri che bruciano. Fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. Sembra di sentire tutta la rabbia dei pensieri che bruciano. E il tempo soffia via la polvere.

La sfocata è sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte. E il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito. Senza più respiro, in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna. Ed i ricordi ripiegano sul tuo volto, fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia. Le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia acquiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

0: Conte Radio.
1: E benvenuti e benvenute sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, per chi ci ascoltasse dalla provincia di Roma. Radio Onda Rossa che trasmette anche in DAB nelle province di Perugia e Terni. E bentrovati e bentrovate anche a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici delle altre radio sparpagliate in giro per l'Italia che fanno parte del progetto Ponte Radio. Il progetto Ponte Radio di oggi, insomma, la trasmissione che era in programma di fare, il tema di cui avremmo dovuto trattare era il tema dell'energia. Dopodiché, nel frattempo sono successe un po' di cosette in giro per il mondo, non so se ve ne siete accorti. Un po' di cosette strettamente intrecciate con il tema delle energie, un po' di cosette come la guerra nel Golfo Persico, il bombardamento dell'Iran da parte degli Stati Uniti e di Israele e tutte le catastrofi ambientali a seguire e quelle che ci attendono, perché chiaramente questa cosa non è finita qua, per cui oggi vorremmo un attimo approfondire tutta una serie di temi e scenari, tutta una serie di sottotemi e di dettagli, quindi passeremo un po' in rassegna tutto ciò che è accaduto finora, le cause, le conseguenze. Poi, dato che questo Ponte Radio durerà un paio d'ore all'incirca, pensiamo di metterci in contatto con un paio di corrispondenze per parlare sia del coinvolgimento dell'Italia in questa guerra e sia di come l'Italia sta tentando di porre rimedio appunto con nuovi accordi sulle forniture di idrocarburi che in questo momento non ci giungono più dal Qatar per tutta una serie di problemi e di cui immagino siate al corrente. Io direi che dopo questa brevissima diesamina possiamo prenderci un rapidissimo pezzo musicale in tema con quello che sarà appunto il tema della trasmissione e poi ci risentiamo fra pochissimi minuti.

allora, rieccoci qui, rieccoci sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per chi ci ascoltasse da Roma e provincia, ma su qualunque altra frequenza o su qualunque altro podcast o sito, insomma, di qualunque altra radio da cui ci steste ascoltando, perché ricordiamo che questa è una trasmissione che fa parte del Ponte Radio. E quindi torniamo a bomba sul tema di oggi. Il tema di oggi è la guerra, l'energia e le conseguenze ambientali che stiamo avendo e ci saranno. La guerra all'Iran, chiaramente, la guerra in Ucraina, quella è un altro paio di maniche e magari sarà un tema di un'altra trasmissione. Dicevamo, perché la guerra? C'era un tizio, non so se ce lo ricordiamo, un tizio con la barba bianca di un paio di secoli fa, mi pare si chiamasse Karl Marx, e costui, osservando le crisi cicliche a cui andava incontro il sistema economico europeo dell'epoca, si fece due domande e trovò che fondamentalmente trovò una tendenza che lega le crisi di sovrapproduzione a proprio i collassi del mercato. Ora, perché ci sono queste crisi di sovrapproduzione? Tendenzialmente perché chi deve assorbire le merci, quindi i lavoratori e le lavoratrici, prende dei soldi inferiori rispetto a quella che è la propria produzione, quindi deve produrre molto di più per guadagnare, mentre buona parte del lavoro svolto, della ricchezza dovuta al lavoro svolto, se la intasca chiaramente il padrone, e quindi questa tendenza all'accumulazione non può fare altro che portare a crisi di sovrapproduzione. E quindi nel momento in cui le merci si accumulano all'interno dei magazzini, o vanno in bancarotta le aziende che non riescono più a reggere i volumi di produzione che non vengono assorbiti dal mercato, oppure ci sono tutta una serie di soluzioni che il mercato adotta, e quindi che la mano invisibile del mercato adotta, scusate. Una potrebbe essere l'apertura di nuovi mercati. Ricordiamo tutti quando in fine anni 90, insomma a metà anni, torna agli anni 90, la Cina si aprì all'Occidente, quello fu una manna dal cielo per moltissime aziende occidentali che andarono ad investire in Cina. L'apertura di nuovi mercati si può raggiungere anche, per esempio, facendo collassare un regime che non ci piace e quindi un sistema adesso isolato tenuto isolato tramite una serie di dazi o embarghi eccetera eccetera. Nel momento in cui collassasse questo regime, si riaprisse questo mercato, le nostre industrie potrebbero andare a investire e potrebbero andare ad appropriarsi delle risorse di quel luogo. Quindi l'apertura di nuovi mercati tramite il colonialismo è stata proprio la via principe con cui il capitalismo occidentale, soprattutto inglese, ha esportato questo sistema in giro per il mondo, quindi il colonialismo. Un altro modo per uscire da queste crisi è garantirsi il fatto che i lavoratori, pur non ricevendo uno stipendio adeguato alla loro produzione, però possano in qualche modo indebitarsi e comunque comprare quei beni per cui non hanno i soldi. Questo indebitamento porta chiaramente una maggior possibilità di sfruttamento di lavoratori e lavoratrici, e nel breve termine porta a maggiori vendite per le aziende. Questa cosa però incancrenisce nel tempo, si creano bolle speculative, si creano tutta una serie di debiti che potrebbero in molti casi non essere stati, e questo potrebbe portare a una crisi ancora peggiore nel lungo periodo.
Ricordiamo tutti la crisi del 2008, che fu contemporaneamente il collasso dei titoli Nasdaq, quindi i titoli tecnologici statunitensi, e il collasso dei mutui subprime. Ci fu questa enorme tempesta perfetta che portò appunto a una crisi molto acuta, di cui molti e molte di noi ancora ricordano. L'ultimo metodo con cui si può uscire da questi problemi è la guerra, fondamentalmente. Si prendono i mezzi di produzione, li si distruggono completamente, le industrie di armi che sono andate in corsa agli armamenti, quindi hanno prodotto armamenti a più non posso, beh, tutte queste aziende trovano uno sfogo, perché è proprio la produzione perfetta, la produzione che viene prodotta, viene consumata all'istante, viene distrutta, distruggendo a sua volta i mezzi di produzione, e quindi si ricomincia da capo, si cancellano i libri contabili con la guerra, beh, c'è stata la guerra, e si riparte ricostruendo da capo, si riparte con un nuovo ciclo di sfruttamento e distruzione. La guerra fondamentalmente spesso e volentieri si intreccia molto strettamente con bolle speculative, come oggi stiamo vedendo con la bolla dell'intelligenza.

Più o meno in qualunque altra guerra, come stanno facendo in Libano e come stanno facendo sia Israele che Stati Uniti e in Iran, appunto individuando centinaia di migliaia di bersagli in pochissimo tempo, appunto bersagli su cui sfogano la sovrapproduzione di armi che insomma, hanno prodotto negli ultimi decenni. Quindi spesso e volentieri appunto la corsa agli armamenti, la guerra, le bolle speculative sono tutte molto intrecciate. Non è un caso che i più grandi fondi di finanziamento, i più grandi fondi di investimento che hanno investito in intelligenze artificiali vengano proprio dai paesi del Golfo. Quindi la bolla dell'intelligenza artificiale sta in qualche modo tenendo in piedi gli Stati Uniti che appunto finanziarizzando la propria economia a partire dagli anni 70 con l'uscita dal gold standard e quindi con avendo legato il valore del dollaro alla compravendita di petrolio, quindi imponendo che il petrolio, imponendo tramite potere militare fondamentalmente, che il petrolio venga venduto e comprato solamente in dollari, possono permettersi un inflazione e un indebitamento pubblico che è esponenzialmente maggiore di quello di qualunque altro paese, e appunto indebitamento enorme con cui sostengono il loro sistema economico e con cui sostengono la loro macchina bellica. Quindi è un'enorme, gigantesca macchina speculativa che sta andando avanti e che quindi vede nella guerra all'Iran lo sfogo ultimo di insomma tutto questo enorme sistema. Abbiamo detto che appunto i fondi di finanziamento del Golfo sono quelli che stanno tenendo in piedi l'attuale bolla speculativa che a sua volta tiene in piedi l'economia americana. E quindi non è un caso che proprio i paesi del Golfo, Arabia Saudita in primis, siano quelli che più spingevano per nei mesi direttamente antecedenti alla guerra, spingevano di più sugli Stati Uniti per un intervento militare. Quindi facendo pesare il proprio potere politico. L'altro attore chiaramente che spingeva sugli Stati Uniti per far partire questa guerra all'Iran era chiaramente Israele. Insomma, sappiamo che è questa appendice di questo sistema, questo stato settario e militarista che fondamentalmente produce high tech votata alla guerra, trova proprio nella guerra all'Iran ultimamente nella guerra permanente, ovunque, comunque, quantunque, pur di bombardare, trova proprio il fine ultimo fondamentalmente. E quindi tutto questo ha portato, cioè, vediamo che tutto questo inevitabilmente ha portato alla guerra all'Iran. Questo chiaramente è anche legato all'estremo razzismo e estremismo religioso che permea quest'ultima amministrazione statunitense si dice che abbia sottovalutato la capacità di risposta iraniana, molto probabilmente perché li ritengono un popolo inferiore, incapace di sviluppare una strategia, e quindi questa avrebbe portato appunto a una sottovalutazione. E poi consideriamo anche che pezzi importanti di questa amministrazione, persone con il quoziente intellettivo paragonabile a una mattonella di cotto, sfoggiano tatuaggi crociati, insomma, con simboli risalenti al Medioevo, che vedono appunto in questa guerra una vera e propria guerra santa. Ricordiamo che prima della guerra dei 12-13 giorni, insomma, credo 12 giorni, tra Israele e Iran,
ormai dell'anno scorso, era in corso una trattativa tra Stati Uniti e Iran, trattativa che venne interrotta dall'intervento prima israeliano e poi statunitense. A questa

a questa guerra, a questa rapida guerra, è seguito un periodo di trattative fittizie che appunto l'amministrazione statunitense ha portato avanti con l'Iran, ma chiaramente ritenendo gli iraniani un popolo inferiore, perché perdere tempo a trattarci. Questa trattativa era chiaramente solamente un paravento per nascondere tutta una serie di movimenti militari che richiedono tempo. Insomma, dopo essere intervenuti in Venezuela per impossessarsi del petrolio venezuelano, gli Stati Uniti hanno spostato quella che era la flotta che era parcheggiata davanti al Venezuela, capitanata dalla portaerei Lincoln, verso il Mediterraneo. Questo ha richiesto del tempo lo spostamento di tutta una serie di aerei cisterna, insomma mezzi militari vari che si sono spostati da mezzo mondo fino agli stati del Golfo. Quindi con centinaia e centinaia di aerei, uno spostamento che si è visto fondamentalmente, anche perché i cinesi hanno fotografato e pubblicato passo passo tutto questo, per cui era chiaro agli iraniani, era chiaro a chiunque che tutta la trattativa fosse semplicemente una gran presa per il culo. Poi si è spostata anche un'altra portaerei da Taiwan, quella che dovrebbe tenere sotto controllo la Cina. È una portaerei che ultimamente ha anche preso fuoco e adesso è parcheggiata a Cipro per manutenzione, una manutenzione che sembra durerà un annetto, per cui l'incendio che si è scatenato è stato anche molto intenso, che sia stato dovuto a un incidente, a un sabotaggio interno o che se gli iraniani siano stati in grado di colpire la portaerei non c'è dato sapere. Comunque sappiamo che c'è stato un incendio che è durato parecchi giorni e quindi ha danneggiato in maniera anche abbastanza grave questa portaerei. Quindi in tutto questo, tutti questi movimenti hanno portato a questa guerra che si è trascinata molto più di quanto probabilmente l'amministrazione statunitense prevedesse che potesse durare. Questo sempre perché insomma gli iraniani sono un popolo inferiore, quindi una razza inferiore, diciamo chiaramente, utilizziamo le parole giuste al momento giusto, e quindi chi se ne frega, bombardiamoli, tanto non saranno in grado di fare casino più di tanto. Questi invece sono stati in grado di fare casino, hanno adottato tutta una serie di misure che avevano preventivato e avevano chiaramente preannunciato, tra cui la chiusura dello stretto di Hormuz e tutta una serie di misure che hanno avuto conseguenze enormi sul mercato degli idrocarburi. Ricordiamo che in India stanno iniziando ad avere problemi di approvvigionamento i benzinai insomma in giro per l'India, in Thailandia hanno riaperto numerose centrali a carbone. Le Filippine hanno stretto un accordo con la Russia per l'approvvigionamento di petrolio, accordo che prima non poteva essere stretto per via delle sanzioni statunitensi sul petrolio russo, che sono state sollevate proprio perché sta collassando il mercato del petrolio. Il barile, ricordiamo che ha superato da un paio di settimane $100 al barile, credo che siamo intorno ai 120, insomma poi dipende da dove proviene il petrolio, se parliamo di Brent o petroli di altre provenienze. Sicuramente il petrolio che proviene dal Golfo Persico ha raggiunto dei prezzi enormi, anche perché per passare il Golfo di Hormuz adesso le compagnie assicurative richiedono alle navi delle cifre da capogiro, cifre da capogiro che poi si scaricano sul prezzo finale fondamentalmente. Ma abbiamo detto che sono state le grandi petromonarchie del Golfo a spingere molto su questa guerra, e abbiamo dei precedenti su come funzioni questo. Il 1992 mi sembra all'Iraq, comunque la prima guerra del Golfo contro Saddam Hussein, prima guerra del Golfo che venne spinta proprio dalle grandi petromonarchie che vedevano nell'Iraq un pericoloso concorrente.
E quindi Pedro Monarchie che spinsero sugli Stati Uniti e fondamentalmente finanziarono la macchina bellica statunitense. Gli Stati Uniti pretesero che ogni bomba, ogni aereo che andava a funzionare, ogni militare statunitense venisse alla fine risarcito con finanziamenti provenienti dalle petromonarchie. Quindi c'è stato proprio gli Stati Uniti sono stati dei veri e propri mercenari per le petromonarchie del Golfo all'epoca della prima guerra del Golfo contro Saddam Hussein. E anche perché Saddam invase l'Iraq, fu portato sempre dagli Stati Uniti a invadere l'Iraq, quindi ci fu pure tutto un movimento abbastanza diplomatico, abbastanza inquietante in quel caso. Dopodiché il prezzo del petrolio aumentò tantissimo negli anni 90, questo perché semplicemente le petromonarchie aumentarono il prezzo del petrolio per poter ripagare la macchina bellica statunitense. Quindi alla fine della fiera chi pagò il prezzo della guerra del Golfo contro Saddam Hussein, beh, fu il consumatore finale, furono proprio i lavoratori e le lavoratrici di Europa, Stati Uniti e tantissimi altri paesi in cui i paesi del Golfo esportavano il proprio petrolio a pagare la guerra contro l'Iraq. Quindi un meccanismo perfetto per far pagare a voi il prezzo della guerra, che state continuando a pagare, perché anche questa in questo caso funzionerà allo stesso modo. Insomma, vediamo che Trump pretende soldi a destra e a manca, pretende soldi dagli europei per andare avanti nella guerra in Ucraina e pretende soldi dalle petromonarchie del Golfo per andare avanti nella guerra all'Iran. Quindi fondamentalmente state pagando e pagherete il prezzo di questa guerra. Quindi fondamentalmente chi sta bombardando l'Iran, beh, siete anche voi. Direi che questa è per tracciare un po' un cappello introduttivo di quello di cui parleremo durante il resto della trasmissione, però questa è più o meno l'idea. E poi andremo a fare degli approfondimenti su il perché l'Iran. Quindi sulla produzione in generale del petrolio a livello mondiale, ci faremo un piccolo approfondimento sul nucleare, che appunto è la scusa. È stata la scusa fondamentalmente che ha portato a questa guerra, le trattative sul nucleare, che insomma chiaramente non sono mai interessate a nessuno. Forse a Israele, forse effettivamente, dopodiché faremo un largo cappello sull'inquinamento che questa guerra sta portando, perché abbiamo visto delle immagini devastanti provenire da Teheran soprattutto. E questo per la prima ora di questo Ponte Radio. Poi nella seconda parte del Ponte Radio ospiteremo due corrispondenze, appunto per parlare sia del coinvolgimento dell'Italia in guerra, sia di come il governo Meloni sta tentando di porre rimedio alla mancanza di approvvigionamenti di idrocarburi dal Golfo Persico. Quindi mandiamo un brevissimo pezzo musicale e torniamo fra poco.

0: E rientriamo in voce, questa è sempre Radio Onda Rossa che trasmette sul Ponte Radio. Stiamo parlando di energia, guerra, idrocarburi, eccetera, eccetera, eccetera. E idrocarburi che, insomma, a cui il mondo ci racconta che, il mondo, insomma, le varie, istituzioni ci raccontano che rinunceremo perché stiamo andando verso un futuro carbon neutral, bla bla bla, tante belle chiacchiere. In realtà, insomma, è molto difficile che questo accada. Gli aerei non funzionano con le pile elettriche, le navi a tutt'oggi vanno avanti con combustibili fossili, anche molto sporchi, ed è estremamente difficile pensare che un giorno si possa riconvertire tutto a elettrico. Buona parte del trasporto comunque ha bisogno degli idrocarburi, e larga parte della produzione energetica elettrica stessa necessita insomma centrali elettriche a olio combustibile o a gas. Quindi tanti auguri a ricaricare la vostra bella macchinetta elettrica pulita pulita alle centraline, quando poi comunque quell'energia viene prodotta dagli idrocarburi, per cui è un po' un'enorme foglia di fico. Quindi, per quanto si possa parlare di fonti alternative, per quanto si possa parlare sì della fantomatica energia nucleare, tutto questo è abbastanza ridicola. Il mondo continua ad andare avanti per fondamentalmente bruciando i corpi di dinosauri o esseri marini campati milioni e milioni di anni fa, che adesso sono ridotti a petrolio, quindi che hanno catturato nei loro corpi tanto bel carbonio, si sono trasformati in idrocarburi e adesso noi ce li bruciamo allegramente. E quindi rimettendo in atmosfera tutto quel anidride carbonica che era stata tutto quel carbonio, comunque quell'anidride carbonica che era stata catturata da questi esseri viventi durante il periodo della loro vita. O degli alberi che hanno catturato l'anidride carbonica durante il carbonifero, guarda un po', e quindi adesso noi li ribruciamo e li rimettiamo in atmosfera, tornando a, quindi riportando l'atmosfera al proprio stato primitivo, nel senso di centinaia di milioni di anni fa. Vediamo un po' come sono distribuite le scorte di petrolio, insomma le riserve petrolifere in giro per il mondo. Parliamo in termini di miliardi di barili. Ci sono paesi come gli Stati Uniti, il Brasile, la Cina, l'Algeria, la Nigeria e il Qatar che posseggono scorte di stimate intorno tra i 10.000 e i 50.000 milioni di barili, quindi scorte che a seconda della dimensione del paese dureranno un tempo abbastanza breve, cioè breve per quel che riguarda Stati Uniti, Brasile e Cina, chiaramente non breve per quel che riguarda Algeria, Nigeria e Qatar, che sono paesi relativamente piccoli rispetto alle quantità di idrocarburi che posseggono, quindi potranno continuare a esportare ancora per parecchi anni. Poi abbiamo tra le 50.000 e le 100, tra i 50.000 e i 100.000 milioni di barili che sono risorse che posseggono la Libia, la Russia e gli Emirati Arabi, quindi anche in questo caso magari il petrolio russo durerà un po' meno di quello libico ed emiratino. Sono quindi risorse appunto che consumeranno soprattutto internamente. Poi abbiamo paesi che producono tantissimo petrolio e che appunto hanno riserve ancora per moltissimi anni, quindi tra i 100.000 e i 200.000 milioni di barili. Tra questi annoveriamo il Canada, il Kuwait, l'Iraq e l'Iran. E poi i paesi chiaramente al top di questa classifica, tra i 200.000 e i 300.000 milioni di barili, abbiamo l'Arabia Saudita e il Venezuela. Venezuela non a caso che è stato vittima di un intervento americano proprio direttamente prima dell'Iran. L'Iran, tra i paesi che producono tra i 100.000 che posseggono tra risorse stimate tra le 100.000 e le 200.000 milioni di barili, sono al top, quindi sono circa il terzo paese al mondo per riserve stimate, quindi circa il 10% delle riserve stimate mondiali, riserve stimate che potrebbero durare anche 145 anni. Quindi per questo diciamo che il mondo andrà avanti a idrocarburi ancora per parecchio tempo. Se confrontiamo la quantità di idrocarburi, quindi i tempi ancora di consumo che possono garantire questi paesi, sono molto maggiori a per esempio i tempi che possiamo pensare di poter consumare ad esempio l'uranio, che è una risorsa abbastanza più scarsa, quindi che diventerà molto meno competitiva nell'arco di qualche decennio, insomma una cincantina d'anni all'incirca. Quindi se vogliamo andare avanti il sistema capitalistico mondiale ancora per un po', le risorse petrolifere permetteranno di mandare avanti il sistema capitalistico mondiale ancora per qualche centinaio di anni, quindi un 100, forse 200 anni. E questo chiaramente a meno di crisi del picco del petrolio, tutta una serie di cose che insomma dovranno essere affrontate nel momento in cui accadranno, ma per ora ancora vale la pena di fare la guerra per il petrolio fondamentalmente, sì, per gli idrocarburi. E quindi questo è per quel che riguarda la ragione fondamentale che ci ha spinto a questa guerra, a parte sì il razzismo, il considerare gli iraniani un popolo inferiore, a parte la corsa agli armamenti, il bisogno di bruciare le riserve di armi. Ricordiamo che Crosetto casualmente si trovava nel Golfo Persico, dove è rimasto incastrato per un po' dall'intervento americano. Crosetto si trovava là per vendere sistemi antimissile italiani, quindi per cercare nuovi mercati per le nostre armi, perché a quanto pare sono proprio gli armamenti l'unica cosa che rimane all'Europa, un'Europa in cui abbiamo visto che le aziende automobilistiche, che prima erano la spina dorsale della produzione europea, sono in crisi nera, hanno ammesso di aver investito tutto sull'elettrico e di non trovare un mercato per tutto questo elettrico, ma guarda un po', non abbiamo mercato per macchine di lusso, perché fondamentalmente le macchine elettriche, per come sono state concepite, sono macchine di lusso, la gente non se le può permettere. In giro per Roma ci sono tutte queste centraline con posti dedicati per macchine di lusso che, guarda un po', sono tutti vuoti, spesso e volentieri ormai la gente ci inizia a parcheggiare perché se ne strafrega, perché sono veramente una gran presa per il culo. E questa visione strategica completamente sbagliata ha portato a una crisi nera nelle maggiori fabbriche di produzione di automobili europee.
1: E buongiorno agli ascoltatori e all'ascoltatrice. Devo ricordare che è solo notizia di pochi giorni fa che Leonardo ha stretto un accordo con Iveco per produrre un autoblindo. Quindi sì, Insomma ci riconvertiamo.
0: Sì, sì, beh, chiaramente comunque se produci camion, dal camion all'autoblindo, la distanza è molto breve. Non è così breve la distanza invece che intercorre tra la Volkswagen e l'Iron Dome israeliana, ma a quanto pare è una distanza che siamo disposti a percorrere, a colmare, perché insomma è notizia di un paio di giorni fa che la Volkswagen ha stretto un accordo con la Rafael per iniziare a produrre prima mezzi che trasportino sistemi antimissile israeliani, poi per esportare al di fuori di Israele la produzione stessa dei missili, perché comunque gli israeliani adesso si sono trovati in grossa difficoltà affrontando gli iraniani, perché proprio sempre qualche giorno fa, poco prima, guarda caso, di questo accordo con la Volkswagen, le fabbriche della Rafael sono state, le fabbriche, gli uffici, insomma, tutto ciò che era questo sistema antimissile è stato pesantemente bombardato dagli iraniani, e quindi evidentemente Israele ha bisogno di portare al di fuori dei confini israeliani la produzione delle proprie armi, anche appunto i gioielli della corona, che erano i missili di Iron Dome. E, un problema molto simile ce l'ha l'Iran, che con buona probabilità ha stretto rapporti con la Russia per la produzione di droni. Già sappiamo che intere fabbriche russe producono droni di modelli molto simili a quelli iraniani per la guerra in Ucraina. Che sappiamo che appunto per quel che riguarda la guerra in Ucraina la Russia ha importato armi iraniane, e chiaramente con buona probabilità adesso i russi stanno ricambiando, e quindi parte della produzione delle armi iraniane è possibile che si svolga su suolo russo. Quindi non è un qualcosa di così assurdo quello che sta facendo l'Iron Dome israeliana, ma tutto questo rientra in una riconversione generale del sistema economico sia occidentale che russo, ma in generale mondiale, a appunto un sistema economico basato sulla guerra. A proposito di questa cosa, un piccolo siparietto nostrano. Ricordiamo che più o meno tutti i centri di ricerca italiani si stanno a loro volta votando a ricerca di guerra. Ricordiamo che se prima all'interno delle norme che garantivano fondi europei per i progetti di ricerca bisognava ad esempio coprire temi come la sostenibilità ambientale, la parità di genere, tutte queste fricchettonate del passato, adesso quello che richiede l'Unione Europea nei prossimi pacchetti per quel che riguarda la ricerca è il dual use. Quindi una delle principali parole chiave sarà proprio dual use, quindi bisognerà garantire che il proprio progetto di ricerca, se si vuole che venga finanziato, abbia anche un'applicazione militare. Quindi questo sarà uno dei punti chiave che permetteranno l'erogazione di fondi o meno. Per questa ragione e per tutta una serie di altre ragioni, anche perché a breve ci saranno sempre meno fondi per quel che riguarda la ricerca, già comunque le università e i centri di ricerca possono assorbire solo il 70% dei pensionamenti, tutto il resto andrà finanziato. Quindi se io vorrò assumere un ricercatore a tempo determinato, dottorandi o roba del genere, io dovrò utilizzare fondi aggiuntivi che verranno erogati proprio in base all'adesione o meno al sistema bellico. Quindi tutti i centri di ricerca in Italia si stanno riconvertendo, dall'INAF fino all'Istituto Superiore di Sanità ad esempio, si stanno riconvertendo o si stanno dotando di metodologie per accedere a questo tipo di fondi, con centri e sezioni dedicate all'intelligenza artificiale che possano collaborare con aziende come Avio, Leonardo, anche Google, tutta questa serie, insomma tutta questa cordata. E quindi chiaramente creare degli hub di compartecipazione pubblico-privata, quindi per cui parliamo sia dell'università sia di tutti i vari centri di ricerca in giro per l'Italia e l'Europa. Questo probabilmente sarà un tema che andrà caratterizzato molto approfonditamente, ci dovremo studiare e ricercare bene. Chiaramente ne riparleremo da questi microfoni e da appunto tutte le altre, con buona probabilità anche tutte le altre radio che appartengono al progetto del Ponte Radio che state ascoltando in questo momento. Direi di prenderci una rapida pausa musicale per passare al prossimo argomento che sarà un piccolo approfondimento del nucleare, quindi sia dal punto sul versante iraniano sia sul versante israeliano.

E dopo questo intervallino di Rotten Christ torniamo a parlare di Iran ed energia. Chiaramente la spina dorsale di questa della propaganda statunitense su questa guerra, insomma la giustificazione fondamentale di questi bombardamenti è impedire all'Iran di dotarsi di della bomba nucleare, fondamentalmente. Bomba nucleare che terrorizza Israele, perché per ora è l'unica potenza nucleare del Medio Oriente, quindi avrebbero, nel caso in cui l'Iran riuscisse a raggiungere insomma a dotarsi di bombe nucleari, questo li renderebbe pericolosi, insomma darebbe all'Iran la possibilità di rispondere in caso di un attacco nucleare israeliano, che non è da escludere in ogni caso. Non mi sembrano personcine molto salde nel principio di non nuclearizzare il prossimo. Allora andiamo a vedere, chiaramente parliamo di energia nucleare. L'energia nucleare a scopo civile è una foglia di fico, che è semplicemente una grande struttura propagandistica che è stata creata attorno agli anni 50 con atomi per la pace, bla bla bla, tutta una serie di chiacchiere che vogliono giustificare il fatto semplicemente di dotarsi di reattori in grado di produrre plutonio, perché nel momento in cui vado a bruciare il mio combustibile, il mio uranio 235, il mio combustibile arricchito ad uranio 235, produco tanti bei neutroni che vengono assorbiti dall'uranio 238, che ricordiamo è molto comune sulla faccia del pianeta, e quindi l'uranio 238, assorbendo un neutrone, poi tramite un decadimento arriva a produrre plutonio 239, e il plutonio che è proprio il combustibile principe delle bombe nucleari. Per cui avere un sistema che va un sistema di centrali nucleari civili non fa che semplificarmi la vita nel momento in cui volessi dotarmi di bombe nucleari, anche perché tutto questo richiede centrifughe, tutto questo richiede impianti di trattamento, impianti di arricchimento, tutta una serie di tecnologie che mi servono nel momento in cui io volessi dotarmi di bombe nucleari. Quindi il nucleare, che di per sé è una tecnologia estremamente costosa, quindi che non è redditizia dal punto di vista energetico o dal punto di vista economico, perché richiede degli investimenti colossali e richiede anche sia prima per la costruzione di tutto il sistema, sia durante per il mantenimento di un sistema estremamente complesso, che ha tutta una serie di problematiche intrinseche, sia dopo nel momento in cui devo andare a gestire il combustibile esausto oppure a smantellare una centrale nucleare. Quindi sono dei costi colossali che però giustifico nel momento in cui faccio un investimento militare. Questo ha fatto fondamentalmente la Francia, che noi vediamo ad esempio come questo fulgido esempio, questo paese che produce la sua elettricità grazie alle centrali nucleari. Spesso e volentieri i costi del sistema nucleare francese sono nascosti all'interno degli investimenti militari. Investimenti militari che comunque mi costano molto caro, anche perché mantenere una testata costa molto caro. Cioè, fondamentalmente ho un sistema elettronico molto complesso che al suo nucleo ha una roba radioattiva, quindi sono tutti sistemi che hanno un'obsolescenza molto rapida e quindi richiedono costi di mantenimento molto elevati. Costi di mantenimento che rientrano appunto all'interno del costo del nucleare in generale, nucleare che viene finanziato all'interno della tassonomia energetica europea. E non è un caso che
appunto come Unione Europea abbiamo iniziato a finanziare il nucleare all'interno della nostra tassonomia nel momento in cui siamo entrati in crisi di sovrapproduzione, proprio perché abbiamo iniziato a pensare di dotarci di un bel ombrello nucleare all'interno di una riconversione generale dell'intero sistema economico a un sistema di guerra, fondamentalmente. Quindi è un meccanismo che, insomma, verso il quale stiamo andando. Se questa foglia di fico, appunto, ha funzionato nel momento in cui si sono dotati di centrali nucleari gli Stati Uniti, la Francia, la Gran Bretagna, eccetera, sì, ma lo facciamo per l'elettricità, lo facciamo per tenere basse le emissioni di CO2, bla bla bla, tutta una serie di motivi. Questa foglia di fico cade immediatamente quando a dotarsi di energia nucleare è l'Iran. Guarda un po', l'Iran lo fa esclusivamente a scopo militare. Sì, l'Iran lo fa a scopo militare, esattamente come tutte le altre nazioni del mondo lo hanno fatto nel momento in cui si sono dotate di un sistema di produzione energetica civile, nucleare, da nucleare civile. Quindi, che tipo di impianti sono presenti in Iran? In Iran abbiamo insomma il sistema di produzione nucleare iraniano si basa, è partito da due siti di cui abbiamo sentito parlare soprattutto durante il bombardamento statunitense che ha chiuso la guerra dei 12 giorni, dopo il quale Trump aveva detto di aver vinto, di aver cancellato il potenziale nucleare iraniano, cosa che chiaramente ha smentito giusto un paio di mesi fa, dato che questa guerra è stata scatenata per eliminare il potenziale nucleare iraniano. Quindi abbiamo il centro di Natanz, dove scusatemi con per la mia pessima pronuncia del farsi, questo è uno dei problemi che abbiamo qui a Radio Onda Rossa. Nessuno di noi e nessuna di noi è professionista, per cui appunto scusatemi. Quindi abbiamo il centro di Natanz con le sue centrifughe e il suo centro di produzione di acqua pesante, centrifughe per l'arricchimento dell'uranio, è un centro di produzione di acqua pesante, e poi abbiamo un piccolo reattore, il reattore di Arak, che è un reattore ad acqua pesante di 40 megawatt, un reattore abbastanza piccolo ma sufficiente per appunto la produzione di plutonio, come abbiamo detto poco fa. Questo era il sistema con cui l'Iran si stava dotando intorno agli anni 90 della sua scorta di combustibile che poteva essere utilizzato per costruire testate. Questa cosa è stata è stata resa pubblica molto rapidamente e quindi l'Iran è stato sottoposto a sanzioni, sono succedute tutta una serie di procedure e trattative per cui a un certo punto all'Iran è stato imposto, credo intorno al 2018 sotto presidenza Obama, un trattato che prevedeva un cap, quindi un tetto all'arricchimento dell'uranio al 3,67%. Quindi un tetto sufficiente per la produzione di combustibile da centrali ad acqua pesante, centrali ad acqua pesante che sono la tipologia di centrali che avrebbe scelto l'Iran. Quindi ricordiamo che per avere una bomba nucleare io devo arricchire il mio uranio al circa il 90%, per cui un 3,67% risultava poco pericoloso. Chiaramente però Trump ha troncato unilateralmente questo accordo durante la sua prima presidenza quindi dopo questa violazione di questo accordo con l'Iran, gli iraniani, nonostante ci sia una fatwa contro, scusate anche per la mia pronuncia dell'arabo, pessima pronuncia dell'arabo, comunque nonostante ci sia una proibizione a livello religioso proprio di produrre bombe nucleari in Iran, gli iraniani comunque zitti zitti nel centro di Fordow, credo che si pronunci così,
hanno arricchito fino al 2023 circa 400 kg di uranio al 60%, quindi tra il 60 e il 90% passano veramente pochi mesi di lavorazione, e sono andati avanti con la costruzione di una centrale nucleare a potenza con tecnologie russe, fondamentalmente di Rosatom, a Bushehr. Una centrale nucleare di circa un gigawatt. Ora, tutti questi siti sono stati pesantemente bombardati durante questo mese circa di bombardamenti americani e israeliani, e nel momento in cui alcuni di questi siti, chiaramente quelli con le centrifughe e le scorte di uranio, sono stati costruiti dentro delle montagne, quindi è molto difficile che anche le più potenti bombe statunitensi siano riusciti a fare danni ingenti a questo tipo di centri. Però invece le centrali nucleari sono state pesantemente danneggiate, è stata pesantemente danneggiata anche una centrale nucleare attualmente in costruzione. Non sembra per ora, almeno la IEA, che è fondamentalmente un organo al servizio di Stati Uniti e Israele, non è che parliamo di chissà quale fonte internazionale affidabile, però la IEA non parla di perdite a livello radioattivo. Però dopo tutta una serie di bombardamenti di questo tipo, gli iraniani hanno risposto bombardando Dimona. Dimona è il sito nel deserto del Negev dove gli iraniani hanno costruito negli anni 60, credo tra il 67 e il 69, un piccolo reattore che loro dicono di ricerca, tra virgolette, questo piccolo reattore da cui avrebbero prodotto plutonio. Questo lo sappiamo appunto grazie a un fisico nucleare che ha pubblicato questa storia e poi ha passato buona parte della sua vita in galera, Mordecai Vanunu. Avrebbero prodotto abbastanza plutonio per produrre tra le 20 e le 200 testate nucleari, questo intorno agli anni 90. Dagli anni 90 sono passati altri 30 anni, per cui molto probabilmente stiamo parlando appunto di 300-400 testate che Israele potrebbe avere. È stata colpita sicuramente la città di Dimona, è stato preso di mira dagli iraniani un rifugio antiaereo, in cui probabilmente si erano andati a rifugiare i lavoratori, gli impiegati di questo centro per la produzione di plutonio. Quindi è stato sicuramente preso di mira, perché insomma lo sappiamo, ci sono le immagini, è stato un bel botto fondamentalmente. E gli iraniani dicono di aver bombardato anche il centro di Dimona, all'interno del quale c'è il reattore di Dimona, che è un centro abbastanza segreto, per cui non abbiamo immagini di questo tipo. Però sappiamo che è raddoppiato negli ultimi anni. A partire dal 2010 circa gli israeliani hanno iniziato a ampliare questo centro proprio in vista delle future guerre che ci sarebbero state contro l'Iran, e quindi per accrescere la produzione di bombe nucleari. Bombe nucleari che molto probabilmente sono su sottomarini israeliani che stanno sparpagliati in giro tra il Mediterraneo, il Golfo Persico, forse no, però l'Oceano Indiano e il Mar Rosso. Quindi ci sono sottomarini con bombe nucleari pronte a bombardare l'Iran, e chissà che questa cosa non accada, aggravando ulteriormente il livello di inquinamento che ha portato questa guerra. Adesso, prima di passare a parlare di inquinamento, direi che possiamo prenderci un intervallo musicale per tentare di metterci in contatto con la di oggi per parlare del coinvolgimento italiano in questa guerra.

0: Ponte Radio.
1: E bentornati e bentornate sulle frequenze di Radio Onda Rossa o sulle frequenze di qualunque altra radio che stia trasmettendo questa trasmissione, trasmissione che appunto, come vi raccontava la sigletta poco fa, fa parte appunto di il Ponte Radio tra diverse emittenti italiane. Siamo in contatto con un compagno, giornalista, attivista, che si documenta, continua a documentarci a partire dal MUOS in poi dei coinvolgimenti italiani nella guerra o fondamentalmente nell'enorme sistema, nell'enorme macchina bellica a guida statunitense. Enorme macchina bellica che chiaramente sta coinvolgendo l'Italia come un suo piccolo ingranaggio anche per quel che riguarda questa appunto attuale guerra all'Iran, a partire dai decolli da Aviano. Pronto, ci senti?
2: Sì, vi sento, buon pomeriggio.
1: Allora, perfetto, ti sentiamo anche troppo forte e chiaro. Adesso regoliamo un minimo i volumi. Allora, dicevamo, Aviano, partiamo.
2: Sì, partiamo perché purtroppo non abbiamo mai creduto alle parole della Meloni e tantomeno a quelle di Mattarella, che avevano assicurato il popolo italiano che siamo fuori dal conflitto scatenato da Israele, da Stati Uniti contro l'Iran, e che soprattutto l'Italia non sta fornendo supporto alle operazioni di attacco delle forze armate statunitensi contro Teheran. Non ci abbiamo mai creduto, avevamo tentato di denunciare una serie di passaggi. Abbiamo scoperto dall'autorevole Street Journal, che sicuramente non è un giornale pacifista o un giornale di sinistra, che la base di Aviano è una delle principali installazioni che le forze armate statunitensi hanno nel continente europeo, che sta garantendo una parte importante alle operazioni di rifornimento in volo dei cacciabombardieri che dagli Stati Uniti e dall'Europa, Nord Europa, si trasferiscono in Medio Oriente per partecipare direttamente alle operazioni di bombardamento. Aviano era già, la popolazione locale aveva notato un enorme viavai di aerei cisterna. Oggi abbiamo questa conferma ufficiale, ma soprattutto abbiamo anche verificato che a metà marzo sono decollati da questa infrastruttura due grandi aerei spia, sono gli Advanced Hawkers di un reparto delle forze armate statunitensi di base a Norfolk in Virginia, che era arrivata da Aviano, è rimasto un paio di giorni e poi è partito per il Medio Oriente. Questi aerei radar sono potentissimi, a veramente centinaia e centinaia di chilometri possono mappare centimetro per centimetro un territorio, individuare obiettivi fondamentali, partecipare alle operazioni di guerra elettronica oscurando le capacità di intercettazione da parte dei radar nemici, ma soprattutto possono anche condurre a distanza le operazioni di attacco da parte di sistemi missilistici e cacciabombardieri. Pertanto abbiamo un'ulteriore conferma che l'Italia è in prima linea, l'Italia sta partecipando direttamente alle operazioni di conflitto e stiamo purtroppo utilizzando il territorio italiano per tutta una serie di operazioni che sono strategiche per le operazioni di guerra.
1: Va bene, quindi questo è l'unico caso in cui che ti è capitato di seguire per quel che riguarda il coinvolgimento dell'Italia, oppure ci sono altri decolli di altri aerei da altre basi?
2: No, purtroppo, magari fosse l'unico, purtroppo abbiamo già denunciato, descritto, monitorato e documentato le operazioni che avvengono da prima del 28 febbraio dalla base militare di Sigonella in Sicilia, la principale infrastruttura che le forze armate statunitensi e la NATO hanno nel cuore del Mediterraneo. Sapevamo del coinvolgimento di questa infrastruttura nelle operazioni a sostegno delle operazioni di guerra dell'Ucraina, e così abbiamo abbiamo scoperto anche che aerei con e senza pilota della Marina e dell'Aeronautica degli Stati Uniti d'America decollano, raggiungono il Golfo Persico o il Mediterraneo orientale e anche lì effettuano operazioni di intelligence, riconoscimento e individuazione di potenziali obiettivi. Le informazioni poi vengono immediatamente inviate ai cacciabombardieri che fanno le operazioni veramente di attacco. Anche proprio alla vigilia dell'attacco militare che è stato effettuato contro l'isola Hub dell'Iran, da cui vengono esportati circa il 70-80% delle risorse petrolifere, anche in quell'occasione tutte le operazioni di bombardamento sono state preparate proprio da un'attività dai voli spia di un pattugliatore della Marina Militare statunitense, un Poseidon, decollato dalla base di Sigonella. La base di Sigonella, tra l'altro, anche questa avrebbe fatto la vera e propria piattaforma di lancio di operazioni d'attacco. La settimana scorsa il gruppo dei parlamentari del Movimento 5 Stelle in Commissione Difesa alla Camera ha presentato un'interrogazione parlamentare proprio sul transito di cacciabombardieri F-15 dell'Aeronautica Militare statunitense che poi hanno raggiunto il Medio Oriente e hanno partecipato alle operazioni di guerra. Se mi consenti, anche da Aviano c'è stata una proiezione avanzata dei cacciabombardieri. In questo caso sono i caccia F-16 che sono a doppia capacità convenzionale e nucleare, che sono proprio ospitati all'interno di questa base in Friuli Venezia Giulia. C'è il comando di un reparto della US Air Force e proprio una decina di giorni prima del 28 febbraio 12 di questi caccia hanno lasciato l'Italia, si sono trasferiti in una base della Giordania e degli Emirati Arabi, da cui di fatto

0: operazioni, e quindi dobbiamo aspettarci che anche l'Italia in qualche modo dia un appoggio logistico a questa gigantesca operazione, se tanto mi dà tanto.
1: Sì, è l'operazione da terra che ormai è più che preannunciata, direi che ormai è già stata fissata. Immaginiamo che veramente da qui a una settimana, quando le due flotte con circa 4.000-5.000 marines raggiungeranno l'area del Golfo Persico, verrà lanciata questa operazione di attacco. Questa operazione è stata preparata da aerei che sono decollati dalla base di Sigonella. Tutte le informazioni necessarie per comprendere la presenza di forze armate iraniane, l'installazione di sistemi radar o l'installazione di sistemi missilistici a protezione del hub petrolifero sono stati esattamente monitorati e documentati veramente centimetro per centimetro dai droni Triton e dai pattugliatori Poseidon decollati da Sigonella. Per cui se dovesse scattare questa infausta e sanguinosa, immagino, operazione militare che rappresenterà sicuramente un'ulteriore escalation con una catastrofe, hai fatto bene a ricordare che non sarà soltanto in termini di vite umane, ma che avrà un peso ambientale e climatico che coinvolgerà e stravolgerà di fatto tutto il pianeta. Beh, anche in quel caso purtroppo ci sarà un'impronta italiana, una responsabilità diretta del nostro governo che continua ad autorizzare l'uso delle basi militari in Italia per queste operazioni vere e proprie di guerra e di sostegno a crimini che sono sociali, economici e in questo caso veramente ambientali.
0: Va bene, allora grazie mille per questo contributo. Senti, ma hai per caso sotto mano ricordi, insomma, hai notizie di eventuali mobilitazioni che ci saranno in Italia contro questa operazione, contro il coinvolgimento italiano, o anche te non hai grandi notizie, ancora tutto continua a tacere?
1: Voglio ricordare che sicuramente sabato prossimo il movimento Numuos si incontrerà a Niscemi, provincia di Caltanissetta. Non l'abbiamo citata, ma è un'altra base a uso esclusivo delle forze armate statunitensi che ha un ruolo diretto nelle operazioni di guerra. È uno dei terminali terrestri del principale sistema di telecomunicazioni satellitari. Gli ordini di guerra, le informazioni di guerra transitano da questo terminale. Il movimento Numuos si è dato appuntamento a Niscemi, una manifestazione per denunciare il ruolo di questa infrastruttura, il ruolo delle basi militari siciliane nel conflitto, ma anche per esprimere vicinanza e solidarietà alla popolazione di Niscemi, che è stata colpita da una frana che ha portato a evacuare più di 1600 abitanti col crollo di una buona parte del centro storico della città.
0: Va bene, perfetto, grazie mille di questo contributo.
1: Buon lavoro a voi, grazie.
0: E buona manifestazione a Niscemi. Allora, questo era l'intervento di Antonio Mazzeo per quel che riguarda il coinvolgimento italiano in questa guerra, in questa operazione militare statunitense, in questa impresa. E abbiamo parlato dell'isola di Karg, quest'isola che ospita fondamentalmente i porti da cui si caricano e scaricano le super petroliere si approvvigionano di petrolio iraniano. Questo enorme hub fondamentalmente è un'isola deserta in mezzo al mare, però è strapiena di silos, di giganteschi silos di petrolio, di tubature e di porti per l'attracco di queste super petroliere. Quindi immaginiamo che nel momento in cui dovesse partire un attacco statunitense su quest'isola, sarebbe una catastrofe a livello di gas tossici emessi, di particolato, sarebbero incendi che coinvolgerebbero per giorni e giorni e giorni l'intera isola. E tutto questo non è, insomma, l'abbiamo già visto. Fondamentalmente diciamo questa cosa perché l'abbiamo già visto. Parliamo solamente in questo mese di circa 500 incidenti rilevanti dal punto di vista dell'emissione di gas tossici e dell'emissione di inquinanti

che peseranno sull'Iran per i prossimi decenni, insomma, per dare un colpo al cerchio e una alla botte, diciamo che anche gli iraniani hanno colpito circa 100 obiettivi, ci sono circa 100 incidenti rilevanti dovuti ai bombardamenti iraniani nei paesi del Golfo. E appunto sappiamo che gli sversamenti di petrolio possono intasare i desalinizzatori, quindi con conseguenze pesanti sulla qualità dell'acqua bevuta dalle popolazioni di quella zona, e poi abbiamo visto tutti e tutte quante le conseguenze dei bombardamenti israeliani dell'8 marzo. In una notte sono stati colpiti circa 30 siti, tra cui l'enorme raffineria di Teheran, che tratta circa 220 o trattava prima della guerra circa 225.000 barili di petrolio al giorno. Quindi questa raffineria e soprattutto tutti i centri di stoccaggio di questa raffineria sono stati pesantemente colpiti, si sono riversati in giro per le fognature, insomma in giro per le strade di Teheran, tutti questi fiumi di idrocarburi che poi hanno preso fuoco e sono diventati veri e propri fiumi di fuoco che hanno bruciato per un'intera notte. Quindi è stata una notte catastrofica in cui si sono sprigionati gas tossici, perché quando parliamo di bombardare una raffineria o in generale di un centro di stoccaggio di petrolio crudo, non stiamo bruciando la benzina, che è già a un livello di trattamento molto molto avanzato, stiamo parlando di bruciare un olio combustibile molto denso, e quindi la quantità di polveri sottili, la quantità di solfati, la quantità in generale di idrocarburi policiclici aromatici, diossine, quindi ossidi di zolfo, ossidi d'azoto, è altissima. Poi sappiamo che nel momento in cui ossidi di zolfo e ossidi d'azoto entrano in contatto con l'acqua di delle nubi, poi pioveranno a terra piogge acide. Si sono misurati i livelli di pH delle piogge nei giorni successivi all'8 marzo a Teheran di circa 4, è un pH più o meno comparabile a quello dell'aceto, per cui appunto piogge molto molto acide che avranno conseguenze estremamente gravi sull'agricoltura di tutto l'Iran. E poi per i giorni successivi all'8 marzo a Teheran non è sorto il sole, perché l'enorme nuvola nera ha impedito che appunto la luce solare penetrasse. Chiaramente gli iraniani hanno risposto bombardando numerosi siti in giro per il Medio Oriente. Sono state colpite numerose petroliere, tre in particolare attraccate davanti al Kuwait, sia che tentando di passare lo stretto di Hormuz. Parliamo di più di 10 navi affondate, e di cui appunto tre enormi petroliere danneggiate, che hanno scaricato petrolio in fiamme nel mare, quindi altri danni. Abbiamo un elenco di danni ambientali che sono stati compiuti durante questa guerra. È stata colpita appunto la raffineria di Teheran con i suoi 225.000 milioni di barili al giorno, poi è stata colpito il deposito di carburanti, un altro deposito di carburanti con circa 260 milioni di litri di combustibile. Invece in Arabia Saudita è stata colpita una raffineria che trattava circa 550.000 milioni di barili al giorno, barili di petrolio al giorno, non milioni chiaramente, quindi 225.000 a Teheran, 550.000 in Arabia Saudita. Chiaramente il danno della raffineria in Arabia Saudita è inferiore a quello di Teheran, ma anche in quel caso sicuramente insomma sono stati sprigionati gas tossici in quantità. Poi
negli Emirati Arabi Uniti è stato colpito un centro di stoccaggio di idrocarburi e il centro di combustibili per insomma centro di distribuzione di combustibili di Abu Dhabi. In Qatar è stata colpita una intera città industriale, appunto il più grande centro di produzione di gas e di liquefazione di gas naturale, che ha portato al blocco completo delle esportazioni di gas naturali dal Qatar, per cui appunto la prossima corrispondenza che sentiremo sarà proprio come l'Italia, che proprio dal Qatar, dopo aver bloccato il gas russo, che appunto essersi riconvertita al gas qatariota, insomma, come l'Italia sta tentando di porre rimedio cercando accordi con l'Algeria. E poi abbiamo il campo petrolifero in Arabia Saudita, il campo petrolifero di Shaiba, che produce circa 1 milione di barili di petrolio al giorno, dove sono caduti i frammenti di un drone, provocando di una serie di droni, quindi non c'è stato nessun colpo diretto, ma i frammenti di droni hanno portato una serie di danni che appunto potrebbero danneggiare l'ecosistema locale, che per fortuna è desertico. Però chiaramente questi non sono gli unici problemi. Avremo tutta una serie di problemi legati alla pesca, legati alla barriera corallina, legati proprio alle popolazioni ittiche, e per non parlare della quantità di gas serra che si sono sprigionati. Solamente l'esercito degli Stati Uniti in circa una settimana, e ne sono passate 4, quindi ogni settimana di intervento militare in Iran, si stima, perché non si sa chiaramente, però si stima tra portaerei, aerei, bombe e eccetera eccetera, avrebbero liberato all'incirca 2 miliardi di tonnellate di CO2, che insomma è un numero che non ci dice niente, ma possiamo pensare che questo è solamente quello che ha rilasciato l'esercito statunitense, senza contare poi il contributo di Israele. E beh, 50 miliardi di tonnellate di CO2 è quanto prodotto dall'intero pianeta in un anno, cioè dall'intera umanità in un anno. Quindi appunto parliamo di circa 8 miliardi in più di tonnellate di CO2 finora prodotti da questa guerra solo dall'esercito statunitense, quando l'intero mondo ne produce 50. Per cui, per capire, ci dà un'idea del tipo di impatto ambientale che avrà questa guerra. In più, le acque del Golfo Persico, appunto, sappiamo che passano attraverso lo stretto di Hormuz, quindi dal Kuwait all'Oceano Indiano, per dilavarsi completamente, il flusso di acqua ci mette all'incirca un 5-6 anni, cioè, quindi l'acqua del Golfo Persico ha un ricambio completo all'interno di circa 5-6 anni. Tutti questi inquinanti quindi resteranno molto a lungo, sia nel Golfo Persico, sia poi chiaramente fluiranno nell'Oceano Indiano, con tutte le conseguenze a livello di inquinamento che si avranno sulla popolazione. Chiudiamo parlando degli impianti di desalinizzazione, perché il 90% dell'acqua che insomma bevuta o utilizzata dalle popolazioni di quelle zone, quindi parliamo di circa 100 milioni di persone all'incirca fra Iran e tutti gli altri paesi arabi, il 90% dell'acqua utilizzata proviene da 56 impianti di desalinizzazione. E questi impianti, abbiamo detto che o sono stati danneggiati durante la guerra, ci sono stati almeno 2 impianti colpiti direttamente, uno in Iran e un altro in Bahrain, però chiaramente appunto abbiamo detto che gli idrocarburi presenti nell'acqua potrebbero portare a danni molto gravi a questi impianti. A livello quindi
di danni che avremo, che ci sono stati finora, ma appunto che peggioreranno a livello di qualità dell'aria. Sono state colpite più di 30 aziende, più di 30 impianti in generale inquinanti, ma impianti per esempio chimici o appunto di trattamento di idrocarburi, eccetera eccetera. In Iran, in circa 500 incidenti rilevanti. Per quel che riguarda invece altri paesi, sempre in Iran abbiamo appunto un impianto di desalinizzazione. L'ecosistema marino estremamente danneggiato, e tutta una serie di problemi legati alle piogge acide e poi anche piogge di idrocarburi stessi, perché appunto quando si leva un bel nuvolone poi queste cose ripiovono, e quindi fondamentalmente l'acqua stessa potrebbe può, nel momento in cui la arrivata a bombardare, a sua volta riprende fuoco. Quindi ci sono stati e ci saranno tutta una serie di incendi secondari dovuti alla ricaduta di questi idrocarburi. Quindi se pensiamo che solamente la distruzione di una petroliera è un danno devastante per un ecosistema, pensiamo alla distruzione di tutti gli impianti di trattamento, tutti questi impianti di trattamento in giro per l'intero Medio Oriente, in Iran e non solamente in Iran. Quindi questo è il livello di danni e di impatto ambientale che appunto dobbiamo tenere a mente quando parliamo di questa guerra, e ancora non abbiamo visto nulla, perché dicevamo che ancora l'isola di Karg non è stata colpita in maniera seria e sostanziale, cosa che invece potrebbe accadere nell'arco di una, due settimane, quando migliaia di marines americani sbarcheranno su quell'isola, gli iraniani la ribombarderanno, gli americani stessi bombarderanno a loro volta, sarà un gran casino. E lì sì che avremo incendi devastanti, e poi chiaramente l'inquinamento non rispetta i confini. Quindi stiamo parlando di un inquinamento che si propagherà molto probabilmente in India, in Pakistan, arriverà fino all'Himalaya o anche su in Russia, dove poi andrà a ricoprire zone innevate, si incrosterà in montagne, zone innevate che diventeranno nere fondamentalmente, con nevi che diverranno nere, che ha un nero che a sua volta assorbe molto meglio i raggi solari, quindi questo aumenterà anche la temperatura, lo scioglimento di questi ghiacci impregnati di queste nuvole nere provenienti dalla guerra, e quindi ci saranno, torneranno nei fiumi, appunto veri e propri fiumi di inquinamento sprigionato dalla guerra. Tutto questo chiaramente, appunto, parliamo di quelle zone, ma prima o poi gira che ti rigira, l'atmosfera è una e arriveranno anche a noi. Quindi parliamo di un impatto di questa guerra su scala globale. Un impatto che poi è chiaramente quantificabile, anche perché queste cose le abbiamo già viste più volte, l'abbiamo viste nel 79, l'abbiamo viste nel 92 con l'intervento contro Saddam Hussein, l'abbiamo viste in numerose guerre che ci sono state esattamente in quelle zone lì. Quindi questa volta semplicemente con buona probabilità la scala potrebbe essere anche maggiore rispetto a quello che è stato l'incendio di tutti i pozzi petroliferi del Kuwait da parte di Saddam Hussein, che ricordiamo è stata una catastrofe ambientale globale e di cui quasi non ricordiamo più, però magari è sempre meglio da queste frequenze, sempre meglio ricordare e tornare a parlarne. Adesso ci prendiamo una rapida pausa nuovamente e andiamo con la prossima corrispondenza per parlare degli accordi tra Italia e Algeria riguardo all'importazione di gas naturale.

E allora 14:41, sempre qui dal Ponte Radio, siamo in attesa di una nuova corrispondenza. Ma a quanto pare c'è qualche piccolo problema di contatti, quindi attendete ancora qualche secondo. E poi torneremo presto in voce.

0: E sfumiamo anche questo pezzo perché siamo in contatto con un compagno per commentare gli attuali movimenti della Meloni in Algeria per procacciarsi del gas naturale, proprio perché questa guerra ha coinvolto il Qatar, che appunto dopo aver rinunciato al gas russo era uno dei maggiori fornitori di gas naturale italiano. Quindi pronto, ci senti?
1: Sì, perfettamente.
0: Ok, allora commentiamo un pochino su questi movimenti della Meloni.
1: Sì, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici. E, allora, due giorni fa Meloni è andata in Algeria e pensiamo che una cosa importante fosse anche da ricordare, i giornali questa non lo dicono, ma è il quarto viaggio che Meloni fa in Algeria da quando è Presidente del Consiglio dei Ministri. Il che vuol dire anche qualche cosa, no? Che hanno scelto, evidentemente il governo italiano ha scelto l'Algeria come un partner importantissimo, fondamentale per il tipo di politica che vogliono fare in Italia. E, quindi due giorni fa Meloni è andata in Algeria, ha incontrato Tebboune, il presidente algerino, e hanno concordato un incremento di parecchio, non si raddoppia, ma insomma si porta avanti l'approvvigionamento di gas, in particolare di gas liquido e gas naturale liquido liquefatto. Stanno cercando di portare in Italia moltissimo gas GNL che naturalmente va a salvare quel 10%, 11% se ben ricordo, di GNL che l'Italia importava dal Qatar. La guerra tra Israele e Stati Uniti da una parte e Iran dall'altra ha portato ovviamente al coinvolgimento di una serie di stati del Golfo che conosciamo. Il Qatar ha subito un attacco missilistico che ha in parte rovinato, diciamo, proprio gli impianti di generazione del GNL. L'Italia importa l'11%, importava fino all'anno scorso l'11% di GNL dal Qatar, e immediatamente ovviamente Meloni si è trovata a dover sostituire questa importazione. La visita quindi che c'è stata di Meloni due giorni fa intendeva almeno arrivare subito a questo tipo di obiettivo. Ma Tebboune, il presidente dell'Algeria, grandi inchini, grande amicizia con Meloni, però ha detto, cioè sì, noi vi diamo ulteriore GNL, ma voi ci dovete dare in cambio tutta una serie di cose. Intanto il GNL non dovrebbe essere GNL quello che già veniva mandato in Italia, ma dovrebbe essere quello che l'Algeria mette sul mercato a prezzi maggiorati, perché ci sono dei prezzi si distingue, no? Nell'energia che viene mandata da questi paesi, soprattutto in Europa, si distinguono due tipi di prodotti. Uno che è un prodotto che in qualche modo interviene su questioni più di amicizia e quindi a prezzi abbastanza calmierati, e invece poi se ci sono dei surplus, questi surplus vengono immessi sul mercato a prezzi decisamente maggiori, quasi il doppio. E quindi Tebboune ha detto a Meloni, cioè, noi vi diamo un incremento anche subito se volete, però se volete l'incremento subito lo pagate di più, del GNL che normalmente vi diamo. E in più vogliamo una serie di investimenti italiani su alcune altre questioni di particolare importanza per l'Algeria. Le questioni sono queste. L'Algeria ha un'agricoltura che è piuttosto scarsa perché le pianure in Algeria non ci sono, almeno sono soltanto lungo il mare, dopodiché comincia subito le montagne dell'Atlante e il resto è deserto. Quindi ci sono degli investimenti da fare per trasformare l'agricoltura algerina in agricoltura che può essere fatta anche nel deserto, con ovviamente tutta una serie di infrastrutture che l'Italia dovrebbe fornire. Quindi l'Italia dovrebbe fare questo tipo di investimenti in Algeria costruendo infrastrutture per l'agricoltura desertica. Seconda cosa, poi l'Italia dovrebbe dare all'Algeria un centro di formazione molto grosso a Sidi Bel Abbes, che è una graziosa cittadina vicino al mare, un centro di formazione l'agricoltura, per formare agricoltori che vanno a lavorare ovviamente in queste condizioni particolari in cui è l'Algeria, quindi con un grandissimo deserto. E quindi anche questa è un'altra cosa che naturalmente l'Italia ha dovuto dire e fare, siglare come accordo, perché c'è una convenienza ovviamente oggettiva da parte anche del governo italiano. Oltretutto un'altra cosa da aggiungere, credo che sia importante, è il fatto che l'Algeria sta in una diatriba ormai di anni e anni con una diatriba politica con la Francia. Questo fatto non è secondario e Meloni lo sa bene, e la sua inimicizia con Macron ha il suo peso anche, e praticamente l'Italia si sta ficcando in mezzo a una un cuneo, come un cuneo che si ficca in mezzo all'interno di una grossa contraddizione che si è aperta tra l'Algeria e la Francia. Ricordo che l'Algeria ha chiesto compensazioni grosse, notevoli, anche in denaro, per quello che è riguardato i 120 anni di colonizzazione da parte della Francia contro l'Algeria, e l'Algeria addirittura, visto che la Francia non ne vuole sapere di pagare, l'Algeria ha chiesto alla Francia, ha chiesto anche agli algerini che residono in Francia di tornare in Algeria. Ha detto che qui avete delle condizioni migliori di quelle che ci sono in Francia. Quindi è stato chiesto dall'Algeria agli algerini che stanno in Francia di tornare. Questo è un colpo basso, più che lecito ovviamente, da parte dell'Algeria alla ex amicizia con i francesi. Meloni in tutto questo ovviamente gongola e ci si ficca proprio come un cuneo in mezzo. E quindi l'accordo che è stato fatto con l'Algeria l'altro ieri, adesso poi vedremo, perché ancora non sono uscite esattamente le tabelle esecutive di questo accordo, ma l'accordo praticamente è improntato a questo tipo di situazioni che si vengono a creare nuove. Tra l'altro ricordo che il governo italiano è partito con questa storia del piano Mattei per l'Africa, che non è secondario, ma è una serie di investimenti che l'Italia dovrebbe fare sul suolo africano. E quindi anche questi investimenti e questi acquisti di GNL fatti in Algeria dovrebbero essere parte di questo piano Mattei. Ecco, grosso modo questa è la situazione.
0: Va bene, allora grazie mille per questo quadro, questo un elemento ulteriore all'interno di questo quadro di questa gigantesca guerra che sta coinvolgendo tantissimi attori sparpagliati in giro per il mondo, appunto tra cui anche l'Italia e i rapporti tra Italia, Algeria e Francia. Va bene, allora...
1: Una cosa da aggiungere, che ci sono stati compagni, ci sono state popolazioni italiane che hanno fatto delle lotte per non fare i rigassificatori, in particolare quelli di Piombino e Ravenna. E questo ulteriore gas algerino dovrebbe arrivare, dovrebbe essere rigassificato proprio perché appunto arriva liquido, deve diventare gas, dovrebbe essere rigassificato proprio a Piombino e a Ravenna. Quindi ecco, questa è un'altra cosa da aggiungere come coloritura finale a quello che gli italiani si devono aspettare prossimamente.
0: Va bene, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Un saluto a tutti. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ok, e questo appunto era un altro tassello di questo quadro che abbiamo provato a tracciare in queste due ore di Ponte Radio. Abbiamo ancora 5 minuti, io me li prenderei per leggere un comunicato del BDS per capire cosa fa un altro attore, cioè Leni. Un articolo del BDS che accoglie come risultato politico il significativo ritiro di Eni dal consorzio Ratio Energies, che nell'ottobre 2023 aveva ottenuto dal Ministero dell'Energia di Israele 6 licenze per l'esplorazione di gas nelle acque antistanti la striscia di Gaza, in aree di competenza dello Stato palestinese. Quindi il BDS festeggia questo come un risultato politico, speriamo che sia veramente per la pressione internazionale su Leni, o se semplicemente Leni non si sia ritirato per questioni di convenienza economica. Speriamo che appunto le pressioni siano servite, anche perché secondo Oil Change International tra il 1 novembre 2023 e il 1 ottobre 2025 l'Italia ha fornito a Israele circa 310.000 tonnellate di petrolio raffinato a Taranto. E tuttora l'accordo tra Eni e Ithaca Energy, società controllata all'89% dalla multinazionale israeliana Delek Group, inserita dall'Alto Commissariato ONU per i diritti umani tra le imprese coinvolte nell'occupazione illegale dei territori palestinesi e nello sfruttamento delle loro risorse naturali, è ancora in piedi. Quindi speriamo che questo disinvestimento di Eni dal consorzio Ratio Energy non sia che una apripista di tutta una serie di decisioni che magari porterà al disinvestimento in generale e a una meno collaborazione tra l'Italia, almeno ce l'auguriamo, tra l'Italia e appunto imprese israeliane. Quindi questo era l'ultimo comunicato che volevo leggere per appunto finire di delineare il quadro tra gli intrecci tra Italia e Israele e appunto le conseguenze, quindi le decisioni politiche che ci sono state dovute alle conseguenze di questa guerra. Quindi per finire di tracciare il quadro delle posizioni italiane all'interno di questo scenario che abbiamo tentato appunto di riassumere all'interno della prima ora di questo Ponte Radio. Ora mancano pochi minuti, quindi direi che possiamo andare ai saluti. Salutiamo ascoltatrici e ascoltatori, sia che ci ascoltino tramite radio sugli 87.9 in FM, sia che ci ascoltino in DAB dalle province di Perugia e Terni, sia che ci ascoltino tramite il nostro sito www.ondarossa.info, sia che ci ascoltino da altre radio tramite il Ponte Radio. Quindi ringraziamo tutti e tutte coloro che sono stati e state con noi, ringraziamo tutte le altre radio del Ponte Radio. E un saluto speciale va come sempre a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. E quindi ciao a tutti e tutte.

0: cosa gli va male? Agire!
1: Ciao ciao ciao, bentrovati, bentrovate, questa è Radio Wombat e voi state ascoltando la trasmissione della Stampa Rassegnata. Un grande e caloroso, forse è inutile dirlo, viste le temperature che nell'area metropolitana fiorentina stiamo raggiungendo, è una battuta per cominciare, e probabilmente anche a chi ci ascolta da fuori non se la passa tanto meglio di noi, ma a Firenze e dintorni lo sapete e lo sappiamo che lo dico. A fare insomma i miei saluti, comunque che siano caldi o freschi, per tutte e tutte voi che ci ascoltate con più continuità, e un bigliettino da visita, un breve chi siamo per chi ci dovesse ascoltare la prima volta. Siamo una delle trasmissioni informative di Radio Wombat, l'idea è quella di fare più o meno una rassegna stampa, l'abbiamo chiamata Stampa Rassegnata, anche un po' per prendere le distanze con ironia dall'idea della più sistematica rassegna stampa. Noi non guardiamo le notizie la mattina per il giorno, ci prendiamo sempre una settimana di distacco per avere il tempo di selezionare le notizie, ovviamente non su tutto abbiamo qualcosa di minimamente interessante da dire, ci prendiamo anche il tempo magari per contattare delle realtà o dei singoli a seconda delle situazioni che hanno qualcosa dal nostro punto di vista di rilevante da condividere con noi e con tutti e tutte voi, quindi in questo senso è sempre un lavoro sulle cronache locali, sull'informazione, e quindi in qualche modo assomiglia alla rassegna stampa, ma non lo è propriamente, e quindi l'abbiamo chiamata Stampa Rassegnata. Comunque qui vi potete aspettare di ascoltare delle notizie, la lettura di qualche giornale, a volte solo i titoli a volo d'uccello, altre volte entrando nel merito di qualche articolo più interessante, e nello stesso tempo anche la possibilità, la facoltà di aprire i nostri microfoni a chi ha qualcosa da dire. Anche questa settimana quindi rispetteremo più o meno questo format che abbiamo ormai consolidato nel tempo, alternando lettura di giornali e anche pareri e punti di vista. A questo punto che ci siamo salutati, ci siamo introdotti, passerei la parola, come spesso faccio, sempre a me stesso, con l'introduzione all'intervento che segue. Riparleremo e parleremo del fine settimana con la manifestazione gavinana e partigiana e la presenza di Vannacci per l'appunto nel quartiere di Gavinana. Non dico altro, 2-3 secondi per riascoltare l'introduzione all'intervento che segue. Con la Stampa Rassegnata di Radio Wombat torniamo sulla questione, la vicenda, le iniziative, la giornata, diciamo così, perché è stata davvero composita e anche in qualche modo plurale, oltre ad essere stata davvero tanto e fortunatamente determinatamente partecipata, giornata di risposta di Firenze e Gavinana in particolare alla ennesima calata, diciamo così, di fascisti e neofascisti in città, questa volta mi verrebbe da dire sotto il nome, le spoglie di Futuro Nazionale e la formazione di Vannacci, il generale Vannacci in persona. Una iniziativa, insomma, quella di Futuro Nazionale, annunciata fino dalla fine di maggio. Ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana con Davide, sempre del Centro Popolare Autogestito, visto che è stato tirato in ballo e chiamato in causa proprio dal generale, dai suoi seguaci, che indicavano tra gli obiettivi di questa passeggiata identitaria una volontà di sgomberare proprio il Centro Popolare. E questa settimana torniamo a parlarne dopo la giornata di cui ho già accennato qualcosa con Edoardo, sempre una voce storica del Centro Popolare, per raccontarci un po' com'è andata dal suo e dal vostro punto di vista e capire un po' quello che ci portiamo a casa come movimenti popolari, come Firenze antifascista nella sua più ampia accezione, essendo stata una giornata davvero importante. Io lascerei la parola direttamente a te, Edo, per raccontarci come l'hai vista, come l'hai vissuta, come l'hai sentita, mettendo insieme tanti pezzi, compreso anche una valutazione, se ne hai voglia, su quella che è stata l'iniziativa della mattina alle 11.30, il ritrovo suona la Martinella Firenze si ribella, organizzata dall'ANED, dall'AMPI, però nello stesso tempo dalla politica che conta, perché c'era, se non sbaglio, anche la sindaca, c'era la Alessandra Nardini anni dal consiglio regionale, insomma c'erano quelli e quelle che la politica la fanno e che evidentemente hanno deciso di prendere un po' le distanze da quella che era la manifestazione lanciata dal Centro Popolare e da movimenti in realtà di base di Firenze, per andare invece a fare e a cercare un loro ennesimo palco sui temi della del contrasto al patriarcato, del no al razzismo e anche del no al fascismo. Per fortuna almeno questo sono riusciti nonostante tutto a dirlo. Ecco, ripeto, lascio a te la parola per raccontarci come è andata fino alla fine, direi senza lasciare niente, perché anche l'iniziativa che si è tenuta dentro i locali del Centro Popolare con Francesca Albanese in collegamento sui contenuti del suo nuovo libro in generale sulla Palestina mi sembra aggiunga un valore in più a tutta la giornata.
0: Sì, sono completamente d'accordo con le osservazioni fatte. Do un giudizio personale, ma sicuramente rispecchia un giudizio collettivo, nel senso che la giornata di ieri è stata una cosa che in tanti siamo rimasti, diciamo, stupiti, perché è andata anche al di là delle più rosee previsioni, perché sentivamo e capivamo come CPA e come persone che frequentano il quartiere che c'era una tensione notevole e una risposta interessata rispetto all'essere presente alla manifestazione, rispetto a contrastare quello che Futuro Nazionale tentava di voler portare nel quartiere di Gavinara. Da subito abbiamo impostato il fatto che non era una questione di una cosiddetta partita a due tra Futuro Nazionale e Centro Popolare Autogestito Firenze Sud. Infatti la manifestazione l'abbiamo, sì, certamente il contributo grosso è stato del CPA, ma non era solamente il CPA, c'è stata una presenza di tante realtà e ci hanno dato anche mano nella costruzione dell'iniziativa. C'è stata un'assemblea di quartiere la settimana precedente con una notevole partecipazione e già lì abbiamo colto la sensazione che la manifestazione sarebbe andata bene. E abbiamo avuto dimostrazione che è andata bene, infatti, perché oltre al numero sicuramente importantissimo è stato il clima che si respirava nella manifestazione. Si respirava al di là del caldo infernale, ma si respirava perché c'era tantissima gente, tanti giovani, cosa non secondaria di questi tempi, che va al di là della solita frase fatta in cui ai giovani non interessa niente. Invece ormai siamo coscienti che i giovani sono interessati e protagonisti di tutto quello che accade, dalle vicende della partecipazione alle manifestazioni in solidarietà con la Palestina, al no al referendum, quindi gli esempi sarebbero anche tanti altri, ma questo per dire che i giovani non è vero che sono disinteressati alla politica. Dall'altra, passare per le vie del quartiere e vedere dalle finestre le persone che erano affacciate e che applaudivano e che sventolavano drappi, fazzoletti rossi, qualunque cosa potevano avere in mano, e porto un esempio che addirittura a qualcuno può sembrare eccessivo, ma è la realtà dei fatti, per dimostrare che poi il CPA non è una realtà avulsa dal quartiere, ma infatti lo erano e lo sono Futuro Nazionale. Proprio di fronte, non chissà dove, ma di fronte al CPA, da una casa è stato messo uno striscione sul davanzale contro la presenza di Vannacci, quindi per rimarcare la realtà di Gavinara antifascista. Quindi è una cosa significativa che sicuramente dà una spinta in avanti, probabilmente, se siamo tutti insieme capaci di coglierla, per quello che può essere una ricostruzione dal basso, come si dice, dei movimenti che si stanno muovendo sul territorio per far capire quale sia veramente il radicamento nel territorio. Poi l'altra osservazione che ritengo infatti interessante che veniva fatta rispetto a quello che è successo la mattina è che ha rimarcato un'altra volta, tanto per cambiare, non è la prima volta, la distanza che ormai esiste fra le cosiddette istituzioni, fra chi fa politica, tra virgolette anche questa, ma la politica istituzionale, la distanza che esiste rispetto invece a chi pratica dal basso. La mattina quelli che si considerano le realtà che contano, il PD, la CGIL, l'ANPI, l'ANED e compagnia, io tra l'altro sono andato a vedere per curiosare, per capire un po' che aria tirava, hanno fatto un presidio per distanziarsi, come è stato giustamente detto, da quella che era la manifestazione del pomeriggio, perché la realtà dei fatti è questa, e cosa che tra l'altro gli è andata anche male, perché alcune sezioni dell'Ampi, in maniera molto intelligente e molto bella, sono state presenti alla manifestazione del pomeriggio, partendo dal monumento ai caduti di Candalbero, che si trova in Piazza della Costa, e si sono aggregati al corteo, accolti dagli applausi e dalla simpatia dei manifestanti. Per cui è stata una giornata veramente importantissima, su cui c'è da riflettere, come ho detto anche nell'intervento, su cui riflettere per capire le modalità per proseguire, andare avanti, e per far capire qual è la modalità giusta per essere considerati interni a un quartiere in cui il CPA, tra l'altro, ormai è quasi 40 anni che è presente a Gavinana, e quindi è una cosa che appunto rimarrà sicuramente nella pelle di ognuno di noi.
1: Bene Edo, ti ringrazio davvero, e siamo d'accordo su quello che sono le valutazioni della giornata. Te ci hai dato le tue impressioni come attivista, come militante, anche dentro il centro popolare autogestito, senza stare a fare un riassunto di quelle che sono le vostre riflessioni, che poi probabilmente non sono state ancora più di tanto elaborate in forma collettiva, anche se per chi è interessato vuole andare a leggere direttamente un commento a caldo, intendevo dire questo, ecco, c'è già un commento a caldo del centro popolare, quindi sicuramente del soggetto motore di questa mobilitazione, e però ecco, le riflessioni poi si faranno col tempo, si faranno dentro il CPA, fuori dal CPA, si faranno in città, si faranno un po' tutti e un po' tutte. Certamente una giornata molto rilevante, che non mi sembra o non sarebbe né corretto né sensato voler derubricare come solo uno dei tanti episodi, come solo una delle tante iniziative, perché certamente la sfida dei numeri, che era come era stato anche premesso e come avevamo sentito da Davide la settimana scorsa prima della manifestazione, era un po' il terreno su cui si voleva misurare l'impegno, anche la risposta militante, perché nei numeri si misura anche la capacità militante di portare le persone in piazza, di rappresentare un'opzione politica, sociale e di comunità che si possa mettere nei termini della sfida sistemica con le forze delle destre, e questa sfida è stata propriamente vinta e portata a casa con l'intelligenza e la capacità di non cadere nella trappola che era stata ordita, e evidentemente non solo da Futuro Nazionale, che rappresenta un pezzo di un sistema complesso delle destre, che siamo sempre molto dubbiosi se riuscire a farlo terminare nell'arco politico al centro-sinistra, oppure se il centro-sinistra, a furia di complicità evidenti o di complicità sottotraccia, poi di fatto rappresenta non una alternativa e nemmeno minimamente di un altro colore, ma propriamente un'altra destra. Anche questo è stato già abbondantemente detto e non c'è bisogno di me. Invece quello che possiamo aggiungere come stampa rassegnata alla ricostruzione, al contributo di questa, ripeto, importante e significativa manifestazione e giornata per il quartiere di Gavinana, in primis per il centro popolare, che ha respinto con questo le provocazioni con cui si guardava e si additava proprio il centro popolare rispetto all'ipotesi di uno sgombero, ma anche per tutta la città di Firenze, perché certamente da tutta Firenze sono arrivate le persone a manifestare in solidarietà e contro questa esima calata, è la lettura dei giornali, che farei a partire da quelli del giorno stesso, che riportano qualche notiziola, in realtà non moltissimo, però qualcosina c'è. Quindi sui giornali del 19 c'è un articoletto di spalla, un poco più di un occhiellino, sul Corriere, che dice: Gavinana, anche Funaro oggi al presidio contro l'iniziativa di Vannacci, decidono di mettere in evidenza il ruolo della sindaca, che dice poi che ci sarà la sindaca stamattina al presidio davanti al memoriale italiano di Auschwitz, promosso da ANED, AMPI, CGIL in risposta all'iniziativa di Futuro Nazionale con Vannacci. La sindaca dice che sul femminicidio metterei Vannacci di fronte ai familiari di quelle donne che sono state uccise, gli chiederei di dire le stesse cose. Si riferisce la sindaca evidentemente alle dichiarazioni di Vannacci, secondo il quale il femminicidio non esiste ma sarebbe solo e semplicemente un altro omicidio, visto che tanto d'altronde per lui non contano le cause, ma in una narrazione forcaiola e giustizialista poi c'è solo il reato da punire, per cui che

organizzatori, come avevamo sentito la scorsa settimana, ci avevano giustamente tenuto a dire che la contromanifestazione era quella di Vannacci e non quella né del Centro Popolare, che insiste in Gavinara da quasi 40 anni, né quella degli antifascisti che, gli piaccia o no, Firenze l'hanno liberata meritandosi anche la medaglia d'oro alla Resistenza. Per cui questo è quanto, invece Repubblica prende il contrario. I giornali invece del giorno dopo probabilmente avevano pensato di risparmiare delle pagine dell'inchiostro e della carta il giorno prima, per poi ritrovarsi a raccontare chissà cosa il giorno dopo, forse sperando anche in qualche incidente che in un modo o in un altro sono stati agitati come uno scenario possibile, forse, ripeto, dal punto di vista di chi vende le notizie e vive vendendo notizie, sono quelle cose sulle quali si va poi a nozze. Quindi se avessero fatto due pagine 19 e poi ci fossero stati scontri, incidenti, problemi, botte, fumogeni in quartiere, magari ne avrebbero dovute fare 4 il 20 e quindi il giorno dopo. Allora, per risparmiare un po' di carta prima, pensando che ci sarebbe stato chissà cosa da raccontare, hanno scritto poco il 19 per tenersi più spazio per il 20. In realtà, visto che, come abbiamo detto, il corteo, la manifestazione, le manifestazioni, perché di giornata plurale si parla, non sono state contrassegnate da incidenti, cosa che, ripeto, sembrava un po' il trappolone già pronto e preconfezionato dall'ordine pubblico prima ancora che da Vannacci e dai suoi, il 20 viene raccontato, ma viene raccontato essenzialmente come una sfida di numeri, una sfida di numeri che seppellisce Futuro Nazionale ed esalta in, evidentemente, insomma, non potendolo in nessun modo negare, quello che è stata la giornata antifascista. La Repubblica di Firenze il 20 dice: Gavinara, pomeriggio di cortei, Vannacci, Firenze non è sicura. Nel quartiere blindato i cori sulla remigrazione da una parte e i canti partigiani dall'altra. In 300 alla passeggiata del generale, manifestazione del CPA, siamo in 5.000. Ci sono alcune foto, una, tra l'altro qui c'è anche questo aspetto secondo me deteriore dell'articolo di Repubblica, per cui la manifestazione di Futuro Nazionale e la foto che l'accompagna è più grande di quella che invece vorrebbe descrivere Gavinara e Partigiana. Nello stesso modo però la foto che viene messa di Futuro Nazionale è presa in primo piano e si vede solo la prima fila di un corteo che potrebbe tranquillamente contenere dietro di sé decine di migliaia di persone o poche decine. Questo non si capisce dalla prospettiva della foto. Invece quella di sotto, che è messa sotto da Repubblica, c'è Gavinara e Partigiana, la foto è più piccola, però si vede un fiume di persone, la prospettiva è una prospettiva dall'alto che permette di vedere la lunghezza del corteo, quindi anche in questo senso, ecco, si rende giustizia, pur con una foto più piccola, a quella che è la realtà dei numeri e che, ripeto, è essenziale la cornice e la bilancia con la quale si pesa l'intera giornata su tutti gli articoli. Non entro negli articoli, mi limito ai titoli o a sottotitoli o a elementi, come ho detto, rispetto alle infografiche. Continuo con il Corriere: 300 per Vannacci, 3.000 contro. Questo è il Corriere Fiorentino. Sicurezza e remigrazione, centinaia con Vannacci. Siamo solo all'inizio, ma al corteo antifascista arrivano in migliaia. Il generale passeggia a Gavinara, attacca il comune e chiede lo sgombero del CPA. La risposta della contromanifestazione. Con lui, quindi, i sostenitori, l'ideologo Gasperini, Simone e Villa, parlamentari Ravetto e Ziello. Ora, io in tutta onestà non seguo più di tanto le vicende e meno che mai le biografie dei personaggi politici del centrodestra, quindi qualche nome l'ho risentito ma non troppo, quindi mi sfuggono le implicazioni di una comunicazione così. Anche qui ci sono delle fotografie, il Corriere Fiorentino tra le varie fotografie mette anche un balcone, non era l'unico quello fotografato e che viene utilizzato dal Corriere, ce n'erano anche altri e, come ci ha detto Edo, c'era chi sventolava drappi, chi applaudiva i manifestanti, chi invece offendeva i manifestanti di Futuro Nazionale, c'è stato anche questo. E d'altronde il racconto di una giornata come questa, oggi ad oggi, insomma, con le comunicazioni contemporanee, non può fare a meno anche dei social media, e chi volesse perdere o spendere un po' del suo tempo per guardare un po' potrebbe tranquillamente ciacciare, si,

0: accorge di come in tanti punti della manifestazione ci sono state persone che diciamo esternavano il proprio antifascismo contro Bannacci e i suoi in più modalità, e dall'altra parte invece persone che applaudivano, come ci è stato detto anche da Edo, a dimostrazione che nessuno si inventa niente e che la realtà poi non è che si possa contenere, occultare o deformare più di quel tanto. Questo era l'articolo del Corriere Fiorentino, che ha dedicato anche un altro articolo, sempre il 20, a commento della manifestazione per il presidio che si è tenuto invece la mattina dall'ANED alla CGIL, no ai messaggi di odio. In piazza Bartali con i leader di FN, cioè Futuro Nazionale, Nardini mostra le 18 vittime di femminicidio. Ora l'ANED, siccome l'abbiamo nominata un paio di volte, se vi dovete sfuggire, non perché io sono quello bravo, ma è semplicemente l'Associazione Nazionale degli Ex Deportati, quindi una associazione abbastanza viva e direi presente sul territorio proprio sui temi della memoria, del ricordo, dell'antifascismo e dell'antirazzismo, quindi è stata nominata più volte, anche più delle ANPI. E forse il fatto che, come ci ha confermato Edoardo nel suo intervento, le ANPI hanno deciso di partecipare sia alla manifestazione la mattina, ma diverse sezioni hanno poi deciso di prendere parte anche al corteo. Chissà che non sia questo il motivo per cui, invece che dire dall'AMPI alla CGIL, hanno scritto dall'ANED alla CGIL. Ora non sono alla ricerca di querelle per buttarla in caciara, offendere, provocare o voler dire che i giornali vanno sempre a detrimento di coloro che sono più autentici e più veri nelle loro battaglie, però ecco, questa distinzione tra ANED e ANPI e la scelta che le ANPI, alcune ANPI hanno fatto, come ci ha detto Edo, di poi di partecipare al corteo e di come dire, stare in entrambe le manifestazioni, sia quella più politica e partitica, che è quella della mattina di cui stiamo parlando con quest'articolo, sia quella del popolare e antifascista del pomeriggio, di cui abbiamo parlato con Edoardo, chissà che non si siano meritati un piccolo ban, shadow ban, come si dice oggi, c'è uno oscuramento da parte del Corriere. L'articolo finisce qui, c'è solo poi una foto che fa vedere come appunto c'erano le ANPI e c'erano le bandiere CGIL nel presidio organizzato e al quale ha partecipato tanta gente che conta, come abbiamo appunto già detto, a partire proprio dalla sindaca Sara Funaro, che era già stata annunciata il giorno precedente. L'ultimo articolo che esce è quello della Nazione, che mette tutta la vicenda assolutamente in prima pagina e tenta, con un fotomontaggio, con un'infografica in apertura della fotonotizia, un po' abborracciata, mi verrebbe da dire, senza particolari competenze da grafico, però mettono due foto dei due cortei, una a fianco all'altra, separati da uno strappo di carta, e il titolo che vorrebbe fare effetto: due mondi al contrario, prendendo con questo a riferimento e deturnando gli slogan sul mondo al rovescio proprio di Bannacci. Si vedono questi due cortei, uno di qua e uno di là. Potrebbe sembrare, anche come un po' aveva tentato di fare Repubblica, secondo me, con le due foto, di metterli a confronto. Qualcuno potrebbe voler vedere in questo una specie di un estremismo di là, un estremismo di là. Questo è un frame, quello dei due estremismi, che è particolarmente pericoloso, perché poi in realtà va a occultare l'estremismo che si suppone ci sia nel mezzo, che è quello, come dire, del moderatismo, del centrismo, che cosa, del pensiero liberale che sta in mezzo e che invece è propriamente il problema. Comunque, a parte questa mia suggestione, il confronto poi è anche un po' confusivo, perché non, anche qui non si capisce bene, o perlomeno non si riesce bene a valutare la differenza numerica, anche se inevitabilmente, ancora una volta, le immagini, l'immagine di sinistra, che è quella del corteo di Bannacci, è presa in primo piano e si vedono solo poche persone, e quella di Gavinana e Partigiana dietro lo striscione se ne vedono migliaia, o quantomeno si intuisce che la la dimensione è veramente molto molto partecipata e plurale, per cui insomma il confronto a ben guardare è già evidente. Comunque, due mondi al contrario: Vannacci trattino sinistra, ecco qui che lo schema poi dei due estremismi in qualche modo viene messo in evidenza, guerra di slogan, e qui ancora si insiste, per cui si dice propriamente guerra, città insicura, sgomberate il CPA, il corteo, Gavinana, siamo noi 5.000, la passeggiata identitaria del generale con centinaia di fedelissimi, la piazza urla remigrazione, il rione sfila con il centro sociale, non sei benvenuto, quartiere blindato, nessun incidente. Ecco, questo in breve è la ricostruzione che fa la Nazione, tutto sommato abbastanza veritiera, nonostante l'uso e l'insistenza su questo schema dei due opposti, la guerra degli slogan, Vannacci sinistra, e vabbè, insomma, questo è poi la Nazione che, non potendo commentare degli scontri, non potendo commentare degli episodi più rilevanti dal punto di vista di ordine pubblico, si è dovuta accontentare di questo. Direi che, così giusto per aggiungerlo, per chi ha memoria, e io senza vanto un pochino di memoria ce l'ho solo per aspetti anagrafici, se qualcuno di voi, qualcuna di voi vi capita di guardare le immagini della manifestazione e ricorda cos'erano le giornate anticomuniste che Fronte Universitario di Alleanza Nazionale, quindi le organizzazioni giovanili di AN di allora, organizzavano negli anni 90, secondo me rivedrete qualcosa di già noto e di già visto nelle modalità in cui sono scesi in piazza, nell'abbigliamento fighetto, militante fighetto di diversi giovani, con questo intendo giovani da età universitaria, e anche negli slogan, perché alla fine, ecco, ancora una volta, nonostante tutto, si è risolta non con una manifestazione, una passeggiata che andasse a cercare dei criminali, in particolare i luoghi del quartiere, ma nella ricerca di un palco per i propri contenuti. Tra questi contenuti, e non casualmente i giornali hanno citato quello, c'è stato e c'è quello della remigrazione, che sta diventando l'ossessione del paese, ma nello stesso tempo anche il punto, se vogliamo, di forza, il talking point principale di Vannacci, e non solo suo. E quindi, ecco, la manifestazione da parte di Vannacci e Futuro Nazionale si è poi risolta in questo: si è stati lì a cantare l'inno nazionale, ad agitare le bandiere, a farsi riprendere e fotografare, ad affermare la propria capacità di fare una passeggiatina dove più o meno era stato detto blindati dalla polizia, e urlare continuamente remigrazione o provocazioni contro gli antifascisti, tipo dove sono gli antifascisti, come se appunto non ce ne fossero abbastanza, o non li avessero visti, forse non li hanno visti perché la polizia li ha blindati, come forse non si aspettavano nemmeno, e va bene, insomma, è andata così. Ecco, quindi una giornata anticomunista, l'ennesima direi, che dagli anni 90 ci accompagnano, questa volta sotto l'egida, sotto le spoglie e dietro il nome di Vannacci, che in questo momento appunto è proprio un personaggio che fa impazzire la politica e fa impazzire i social, dove si moltiplicano i suoi consensi, e però quando poi scende in piazza questi sono i suoi risultati. Non direi di non dimenticarcelo, perché purtroppo se passiamo un po' di tempo su internet, se passiamo un po' di tempo a guardare la televisione, abbiamo delle rappresentazioni della realtà, spesso e volentieri sono rappresentazioni della realtà dove soggetti come questo vengono proprio aumentati. Poi sulle piazze invece si dimostrano altre cose, e anche Edo ci ha ribadito come tanti giovani fossero qui. Gli altri aspetti legati al voto referendario hanno detto qualcosa, anche questo non è da poco, e quindi non deprimiamoci e portiamo a casa, soprattutto direi da questa giornata che è davvero rilevante e importante, un po' di aria che tanto ci serve, non solo perché la crisi climatica ci sta davvero portando al delirio, ma anche dal punto di vista di una fotografia e di una percezione della realtà che sia corretta e che non si faccia trascinare in un pessimismo, in un fatalismo, dove ormai tanto siamo tutti e sono tutti con Vannacci. Così non è, e questo è quanto. Quindi la piazza e la giornata di Gavinana del 19 giugno la ricorderemo per un bel pezzo, molto probabilmente è stata caricata anche da quella che era stata la contestazione in piazza Tanucci, che è durata giorni e che comunque sta andando avanti con le sue iniziative. Sarà stata caricata anche dallo strascico di polemiche sulle denunce e sulle multe vergognose che sono state recapitate a coloro che manifestarono contro l'apertura della sede di Van Nuys. Sarà stata caricata anche da un dibattito mainstream che, come ripeto, fa saltare agli occhi e fa saltare il tappo della rabbia e dell'insoddisfazione a tante persone che in questa merda qua non si riconoscono affatto e che anzi sono disposte quantomeno a fare un giro nel quartiere. Poi che da qui si facciano a cambiamenti più profondi o succedano terremoti sociali, non facciamoci illusioni, ma non penso che nessuno, né di noi che abbiamo parlato né di voi che è in ascolto, sia tanto propenso a deliri o a voli pindarici. Abbiamo parlato già tanto, facciamo una pausa musicale e poi torniamo con altri argomenti.
1: Suggest that we take
2: anti-statists'
1: advice and give up on hope and listen instead to voice.

0: Di nuovo in voce riprendo il microfono, siete sempre su Radio Wombat, sempre la stampa rassegnata. Abbiamo fatto un po' di pausa musicale con Drowning Dog e DJ Malatesta, antagonista a vita, e se vi siete collegati e collegate solo adesso, abbiamo fatto una lunga carrellata sui giornali riguardando quella che è stata la manifestazione del 19 di giugno, Gavinana e Partigiana. Abbiamo avuto con noi anche Edoardo del Centro Popolare Autogestito per un report, diciamo così, per alcune riflessioni insieme su quello che è stato il senso e anche la partecipazione composita, articolata e davvero numericamente significativa del quartiere e della città in risposta alla calata di Vannacci e di tutta la sua formazione futuro nazionale. Direi di andare avanti. Questa settimana c'è stata anche una bomba mediatica e non solo, che non possiamo assolutamente trascurare e non voglio trascurare. Questo per prendere le distanze da un atteggiamento veramente deprecabile dal mio punto di vista, quello della politica più che fiorentina regionale, e sto parlando di quello che è successo con il sequestro delle sette sezioni di Sollicciano ad opera della Procura della Repubblica. Insomma, un'iniziativa presa da uno dei settori della magistratura davvero, insomma, importante e grossa, che arriva su una situazione di degrado, di fatiscenza dal punto di vista delle strutture e anche di sovraffollamento del carcere, che ormai purtroppo conosciamo bene da quando abbiamo cominciato nel nostro piccolo a seguire, se non proprio tutti, però la maggior parte degli articoli di cronaca che escono per quanto riguarda il carcere, che necessariamente contengono in sé sempre una denuncia ed una descrizione davvero devastante di quelle che sono le condizioni del carcere, e appunto dal luglio del 2024. Quindi probabilmente anche la tempistica con cui la Procura ha deciso di mettere sotto sequestro queste sette sezioni non è casuale. Può darsi che per qualcuno sia in qualche modo anche una sorta di consolazione o qualcosa che prevenga la possibilità di una detenzione estiva davvero micidiale, perché la rivolta del 2024 era arrivata a seguito di un suicidio di un giovanissimo di origini marocchine, ma nello stesso tempo seguiva anche una bolla di calore, un caldo che davvero è micidiale in qualsiasi casa, in qualsiasi edificio pubblico o privato che sia, e dentro il carcere ovviamente capite come la situazione sia ovviamente più devastante e più esplosiva, per tutta una serie di motivi che sarebbe anche infantile volersi ripetere e raccontare. Insomma, questa settimana succede questo, e lo andiamo a guardare dai giornali, seguendo come si dipana nelle cronache l'iniziativa, che parte dal sequestro delle sezioni e arriva fino alle promesse e ai primi trasferimenti. Quindi dicevo che il trasferimento, la chiusura delle sezioni per certi aspetti è anche un gesto coraggioso e importante, che probabilmente va a sollevare da una detenzione in condizioni molto molto afflittive quello che sarebbe stato la permanenza con questi caldi a Sollicciano, ma nello stesso tempo si pone il problema dei trasferimenti. Quindi ovviamente, mentre si dice si chiude sette sezioni di Sollicciano, è immediato l'idea di: e dove li mettiamo, visto che nessuno vuole mai mettere in discussione la possibilità che la pena venga eventualmente scontata altrove, fuori dal carcere, o anche ad una depenalizzazione dei reati, e quindi questi detenuti vengono trasferiti da un'altra parte con tutti i problemi che ne conseguono, non solo la farragine dei trasferimenti, ma anche il fatto che qualcuno che magari era vicino, era nel suo territorio, quindi raggiungibile da familiari e affetti, venendo spostato, chissà che fine farà, dove andrà e quanta distanza ci sarà, per cui i problemi, anziché essere risolti, probabilmente si moltiplicano, o più semplicemente alcuni problemi verranno alleviati ed altri verranno magari aumentati, andando quindi a consolidare una situazione afflittiva davvero penosa. Sicilia, Sollicciano, lo dice Repubblica, chiuse 7 sezioni, trasferiti più di 200 detenuti. Ora qui dice trasferiti, ma è come se fosse già fatto, ma in realtà è il primo giorno, forse più sarebbe stato corretto da dire da trasferire. Nel mirino le condizioni igieniche, le celle del carcere sotto sequestro, le accuse della procura, la sindaca, situazione oltre ogni limite, allarme del garante, degrado enorme. Sicilia, Sollicciano, l'accusa del garante, degrado enorme. Questa è Repubblica. Il Corriere Fiorentino, sempre il 17 giugno, quindi il giorno in cui la notizia arriva sulle cronache, decisione senza precedenti del Tribunale, dopo le indagini della procura, le associazioni, ora queste persone dove finiranno? Sollicciano, i sigilli della vergogna, condizioni inumane nel carcere, sotto sequestro 7 sezioni, oltre 230 detenuti da trasferire. Disastro Sollicciano, Sicilia 7 sezioni, l'inchiesta e 230 detenuti da trasferire. Sempre il Corriere Fiorentino, ma adesso quelle persone rischiano di andare a sovraffollare un altro istituto. Da altro diritto a Pantagruel, la soddisfazione e i dubbi di chi da anni denuncia. Questo quindi è l'articolo, diciamo, è un doppio articolo quello del Corriere: da una parte le decisioni di chiudere, dall'altra subito la parola alle associazioni, che dire che hanno ragione è fin troppo semplice. Insomma, le denunce sono state fatte da tantissimo tempo e la decisione che viene presa arriva così. Quindi, come spesso succede, quando si ragiona nei termini dell'emergenza, poi le cose scoppiano in mano, ed anche una decisione, ripeto, coraggiosa come quella di chiudere il carcere, perché poi in fin dei conti, se non lo chiudi, vuol dire che stai avallando una detenzione così afflittiva che ha toccato ogni limite. Se invece lo chiudi, si genera una situazione a cascata che provocherà altri problemi. Quindi, d'altronde, il commento che dice soddisfazione e dubbi non può che essere, insomma, razionale, e chiaramente dal mio punto di vista è più che condivisibile. La Nazione pure, Sollicciano, sequestrate 7 sezioni, sequestro a Sollicciano, chiuse 7 sezioni, carenze igieniche. Il GIP, cioè il giudice per le indagini preliminari, luoghi di lavoro non conformi ai requisiti di sicurezza e salute. Per ora non ci sono indagati, dovranno essere spostati 216 detenuti. Ecco, la Nazione dice che dovranno essere, non già trasferiti. Il giorno successivo, la Repubblica di Firenze, Sollicciano, detenuti trasferiti a tappe dopo il sequestro deciso dal Tribunale. Il Corriere, sempre del 18, Sollicciano, in 10 giorni primi 66 trasferiti, ma andranno in carcere già al collasso. Quindi questo è subito uno dei punti critici di questa operazione giudiziaria, per cui non si sa dove metterli, perché le altre carceri sono sovraffollate come Sollicciano. Tra i vari pareri, tra le varie opinioni che si leggono, c'è anche chi spera e si augura che la decisione che è stata presa di chiudere le sezioni Sollicciano riguardi anche altre carceri che non stanno particolarmente meglio di quanto stava Sollicciano, per quanto sembri acclarato e confermato anche dai rapporti sulle carceri fatti dall'associazione Antigone, che in qualche modo è diventato un po' una sorta di osservatorio permanente, anche con una autorevolezza, una credibilità conclamata, che ci dice che come Sollicciano veramente sono in pochi, o addirittura Sollicciano era ed è un unicum per la fatiscenza delle strutture. Di questo sto parlando. Se poi si prendono in analisi altri aspetti, ci saranno carceri forse anche peggiori, ma dal punto di vista delle strutture e dei problemi che queste strutture danno sulla vita, soprattutto di chi ci è detenuto, ovviamente anche di chi ci lavora, ma di chi è detenuto evidentemente molto di più, e le due condizioni non possono essere equiparate e messe sullo stesso piano, come Sollicciano, solo Sollicciano. La Nazione del 18 va con una sorta di racconto e di autonarrazione, il mio inferno a Sollicciano, dentro all'inferno di Sollicciano, senza acqua calda per settimane, le cimici, punture ovunque, l'ex detenuto la domenica ti davano soltanto il pranzo perché non bastavano i pasti. Dopo il sequestro delle sezioni, ieri sono iniziati i primi trasferimenti dei detenuti verso altri istituti. Direi che questo della Nazione è un esercizio un po' di stile, la parola al detenuto che ha denunciato più volte questa situazione qua oggi viene riproposto e fa un po' effetto comunicativo, ma purtroppo non aggiunge niente a quello che era già stato detto, anche raccontato direttamente da lui. Il giorno 19 Sollicciano, ecco che arriva in qualche modo le rassicurazioni del ministro, arriva Nordio, Sollicciano, Nordio promette carcere ridotto o svuotato entro la fine dell'anno. Il ministro, dopo il sequestro di 7 sezioni per carenze igienico-sanitarie, la sindaca Funaro, pronti al confronto. Sollicciano, la promessa di Nordio, questo è il Corriere Fiorentino, il ministro dopo i sigilli a 7 sezioni del carcere, presto sarà ridotto o addirittura svuotato. Tensioni alla Dogaia per il trasferimento dei primi detenuti, non ci sono posti. Ecco che i primi effetti si fanno già immediatamente sentire, arrivano i primi trasferimenti da Sollicciano, si è parlato dei primi 60 detenuti, dove si portano, si cominciano a portare nelle carceri della Toscana, uno dei carceri è la Dogaia di Prato, e quindi tensioni. Poi queste tensioni come si esplicano, come si sono esplicate davvero non ci è dato saperlo. D'altronde sappiamo sempre che quando si parla di carcere, ciò che avviene davvero dentro le mura e oltre i cancelli difficilmente arriva sulle cronache e quindi ancor meno alle nostre povere orecchie, che di informazioni sarebbero anche assetate, ma non ne arrivano, se arrivano arrivano distorte e filtrate in mille maniere. Quindi comunque tensioni, è immaginabile che ci siano ovviamente dei problemi. Lo dice anche il Tirreno, Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, Sollicciano, Nordio vuole svuotarlo. Funaro, una morte annunciata. Le dichiarazioni abbastanza facili, se non per dire addirittura facilone, della sindaca, che da quella rivolta del 2024 a luglio, da cui sono partito e di cui vi dicevo, continua a dire che il carcere va demolito, va rifatto, va demolito, va rifatto, va demolito, va rifatto. Non hanno fatto niente, nessuno fino a qui. Ora c'è 7 sezioni da trasferire e quindi sono tutti bravi a parlare, compreso chi dice andava già demolito e svuotato. Io l'ho sempre detto, tanto sono parole, ripeto, semplici per la sindaca, perché una volta tanto che le responsabilità sono tutte in testa al governo e al ministero, il comune di Firenze può fare la bella figura di dire ma noi l'avevamo detto, poi se non è stato fatto niente. E invece anche attraverso il lavoro che in questi anni abbiamo documentato, nel senso di letto sulle cronache, le poche volte che gli è stata data la parola e un po' di audience anche sul mainstream, anche la lista Sinistra Progetto Comune attraverso il suo consigliere Dimitri Palagi ha spesso messo in evidenza come delle piccole ma incisive iniziative sarebbero state potute prendere anche da parte proprio del Comune di Firenze e da parte della sindaca, che invece che arrivare a una situazione in cui si chiude 7 sezioni d'un colpo solo, si poteva procedere con ordinanze anche comunali a farlo un po' per volta, alleviando la vita dei detenuti e andando incontro a un'esigenza di messa in sicurezza di questo maledettissimo manufatto, che veramente non ne può più e crea così tanti problemi, fino ad essere stato oggetto di questa chiusura così repentina e forse anche inaspettata, ripeto, anche per il coraggio di averlo fatto, perché niente è gratuito, e comunque con tutti i problemi che questo va comportando adesso e del solito muoversi in emergenza. Corriere Fiorentino del 20, Sollicciano, protestano agente e direttori, Nordio deve chiarire. Ancora il 20, Sollicciano, capolinea di un modello, qui è la bella riflessione di Massimo Lenzi, impegnato da anni sui temi del carcere con l'associazione Progetto Firenze, che denuncia non tanto, o meglio, a partire dalla condizione di detenzione, un modello che in Sollicciano purtroppo trova una sua cartina di tornasole, che è fatto appunto di risposte emergenziali e invece piuttosto di teste voltate dall'altra parte, quando ci sarebbe la possibilità di intervenire in altra misura, non ultima anche con misure come l'amnistia o l'indulto, che potrebbero in qualche modo alleggerire la pressione su queste carceri sovraffollate, e che per il governo e che soprattutto per coloro che cercano facili consensi andando a parlare alla pancia del paese, continuano a dire che si butta tutti in galera, poi però quando ce li hai messi non si sa come gestirli, e questo è il paese. Quindi la riflessione di Massimo Lenzi, ospitata dal Corriere Fiorentino, va a fare un discorso più ampio che molte orecchie non si vogliono sentire minimamente fare, ma vale la pena di leggerla per chi gli dovesse capitare. Ora, ovviamente, io non posso entrare in tutti gli articoli per motivi di tempo e di spazio. Ancora il Corriere Sollicciano, l'ipotesi Livorno per completare i trasferimenti. Questo è l'ultimo articolo che guarderemo. Sono arrivato appunto a domenica 21. Siamo già partiti dalle 7 sezioni chiuse, ed ora si finisce con le ipotesi di Livorno, dopo essere passate dalle rassicurazioni sul Nord che entro la fine dell'anno il carcere di Sollicciano verrà probabilmente svuotato o comunque ridotto. Quindi parlare di riduzione ci fa pensare che venga ridotto, nel senso che resterà lì però con una capienza ridotta, e questa storia finale di Livorno vedremo. Chiaramente continuerò a seguire la cosa nelle prossime settimane, dove si va comunque al vaglio l'apertura di due padiglioni delle sughere ristrutturati e mai collaudati. Questo ci porterebbe fuori a parlare della vicenda di questi padiglioni alle sughere, che per i quali c'è stato degli stanziamenti però non sono stati mai collaudati. Quindi insomma, va a finire che il collaudo lo fanno i trasferiti da Sollicciano, per cui si tolgono da una struttura che è talmente fatiscente da essere stata chiusa dall'alto e per decreto, e si mettono in una struttura che invece non è mai stata collaudata. Quindi se funziona, non funziona, se regge, se non regge, se c'è l'acqua, se regge il caldo, se regge il freddo, se addirittura regge proprio dal punto di vista strutturale, visto che manca il collaudo, non c'è dato saperlo. Questa è la condizione delle carceri nella nostra Italia, e nello specifico nella nostra Firenze, dove, come dicevo in apertura, ci si volta tutti dall'altra parte, si fa anche finta che questo non stia quasi succedendo. La sindaca Sara Funaro non si è potuta sottrarre da qualche dichiarazione, ripetendo che noi insomma l'avevamo già detto, va demolito e va rifatto. Il presidente della regione Eugenio Giani, come avete visto, che solitamente non manca mai nessun tipo di inaugurazione, nessun tipo di taglio del nastro, in questo caso in una situazione di oggettiva confusione e difficoltà, ha fatto mancare, e non sono pervenute nemmeno le dichiarazioni di circostanza. Perlomeno questo è quello che mi sembra a me, guardando le cronache. Se sbaglio, non fidatevi mai, e per cui cercate eventualmente anche voi, e non fidatevi mai neanche di me. Questo direi che è questa settimana quello che esce su Sollicciano. La situazione è davvero terribile, e ne riparleremo in base anche a quello che uscirà sulle cronache nelle prossime settimane. Passiamo a un'altra notizia che purtroppo mi sembra, a me, ripeto come sempre, l'ho detto orora, non fidatevi mai, ma insomma, guardando e ricercando per titoli e per parole chiave, non esce niente sulle cronache. La cosa è abbastanza ridicola anche dal punto di vista dell'informazione. Sto parlando dei precari storici dei musei di Firenze. Chi lo sa che anche qui a pensar male si pensi poi bene e ci si azzecchi, forse è uno dei nervi scoperti del sistema e dell'indotto turistico fiorentino, che chiaramente vende la bistecca, vende il vino, vende se stessa, ma come sappiamo vende tantissimo anche la propria storia, e la vende attraverso gli edifici storici, la vende attraverso i musei. questi musei, come fanno ad aprire, a stare in piedi, a essere sorvegliati, a regolare gli accessi, i flussi di chi deve entrare e di chi se ne deve andare, ovviamente attraverso lavoratori e lavoratrici che, anche se città o anche se un sistema paese vuole in un modo o nell'altro rinunciare ad ogni tipo di produzione e per lasciare semplicemente la vendita della propria storia e della propria identità in forma di merce, ha comunque bisogno di lavoratori e lavoratrici. Questo per fare una riflessione abbastanza banale, però che non si può dimenticare, perché sembra quasi che i musei siano aperti da soli. Invece non è così, questo lo sappiamo tutti, lo sapete tutte, non c'è bisogno di dirlo. Quello che invece c'è, secondo me, bisogno di dire, soprattutto di far dire, è cosa succede con quei lavoratori e quelle lavoratrici di cui avevamo sentito la voce anche in occasione dello sciopero della cultura di 12 di giugno, e che ci avevano promesso, quantomeno la componente Sud Cobas di quel variegato presidio al quale avevamo dato la parola a diverse componenti di coloro che erano lì a scioperare, la componente Sud Cobas, con l'avvertenza dei lavoratori e delle lavoratrici di Opera Laboratori Fiorentini, aveva già annunciato di tornare in piazza per il 19. Questa settimana l'hanno fatto andando alla Regione Toscana in piazza del Duomo, eppure, come vi dicevo, le cronache locali non riportano alcuna notizia. Mi sembra un fatto davvero triste, anche purtroppo chiarificatore di quelli che sono gli equilibri di potere in città e di quelle che sono anche le priorità del sistema dei giornali. Quando c'è qualcuno che c'ha qualcosa da dire e mette purtroppo o per fortuna le mani proprio nei barattoli della marmellata, nella quale sguazzano con più successo e avidamente coloro che stanno nelle stanze dei bottoni della città, si fa finta che non esistano e si ignorano. Noi così non vogliamo fare, e siamo qui per dare la parola direttamente a Valentina, che è stata con noi, ripeto, anche per il 12 di giugno allo sciopero della cultura, per raccontarci come è andato il presidio e come sta andando avanti l'avvertenza. A te, Valentina.
1: Stamattina siamo tornati alla Regione Toscana insieme ai precari e alle precarie storiche dei musei di Firenze. La loro mobilitazione va avanti ormai da molti mesi. I lavoratori chiedono di tornare al lavoro con condizioni di lavoro stabili dopo moltissimi anni di precarietà. Chiedono di lavorare 12 mesi l'anno e di avere uno stipendio 12 mesi l'anno. La soluzione invece che è stata trovata solo per alcuni precari storici è stata quella di un contratto part-time ciclico verticale, con cui alcuni di loro sono tornati a lavorare a fine aprile, che prevede di lavorare solo 7 mesi l'anno. Ad ora, quindi, da novembre saranno di nuovo tutti a casa, senza stipendio e senza NASPI. Per questo motivo siamo tornati alla regione, chiediamo di essere convocati ad un tavolo il prima possibile, come già stiamo facendo da mesi, per trovare una soluzione concreta, per offrire finalmente il lavoro stabile di cui hanno diritto questi lavoratori ormai da moltissimi anni. La Commissione del Lavoro del Comune di Firenze questa settimana si è espressa con una mozione in solidarietà alle lavoratrici e lavoratori in appalto dei musei di Firenze, e che si esprime contro il regime di precarietà che purtroppo è la normalità all'interno dei musei di Firenze. Non può più essere la normalità, il part-time ciclico verticale non è una soluzione, ma rischia anzi di essere uno specchietto per le allodole che si propone come soluzione, ma che va solo a stabilizzare la precarietà delle lavoratrici. Chi è tornato al lavoro è costretto a turni, a doppi turni, anche di 11 ore senza le pause pranzo, perché non c'è abbastanza personale. Sono quindi necessarie assunzioni subito di tutti i precari storici che ancora non sono stati riassunti, con contratti stabili per tutte e per tutti.
0: Bene, bene, bene, Valentina, grazie mille. Insomma, la lotta va avanti per un lavoro dignitoso, per la stabilità, contro la precarietà. Ci risentiremo quando ci saranno altre iniziative e quando ce ne sarà occasione. Questo è il nostro augurio, che le cose si risolvano, ma certo senza lotta non cambia e non cambierà niente, lo sapete voi meglio che di me e meglio che di noi. Con la stampa rassegnata di Radio Wombat, penso che anche questa settimana abbiamo detto tante cose. Voglio ringraziare ancora Valentina e Edoardo del Centro Popolare che sono stati nostri ospiti. Grazie mille a voi che ci ascoltate e ci sentiamo alla prossima settimana. Da noi il solito grande ciao!

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cance.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
7: Devi installare programmi a caso.
8: Devi inserire le genti nelle cerchie.
9: Devi twittare ogni due minuti.
10: Ti devi piacere.
11: Ti deve piacere.
12: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
13: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
14: Devi fare finta di avere una Lomo.
15: Devi essere sempre connesso.
16: Ti devi loggare.
17: Devi farti un MacBook.
18: Ti devi aggiornare.
19: Ci devi dare la tua posizione.
20: Ti devi pacciare.
21: Devi installare l'app.
22: Devi farti uno smartphone.
23: Devi condividere tutto.
24: Dammi il tuo numero di cellulare.
25: Devi cambiare il mood.
26: Devi taggare tutto.
27: Tutto.
28: No, no,
29: no,
30: no,
31: no,
32: no,
33: no.
34: Il vero sballo è dire no.

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

0: problema.
1: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
2: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
3: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
2: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
1: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

Giovanotto? Giovanotto? Giovanotto senza scrupoli che le donne tutte vuoi, sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Lo sappiamo, sei bellissimo, se però dai retta a noi, stai tranquillo, lasci perdere e pensa ai fatti tuoi. Se non ci credi, ti metti in canottiera davanti a una specchiera e poi comprenderai che se ti guardi dai piedi fino al collo, vedrai che sembri un pollo, puoi dirci come fai. Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere, pensa ai fatti tuoi.

0: fai? Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Giovanotto, giovanotto, ma pensa ai fatti tuoi. Tirami la gamba,
1: se sì, sì.

Allora, dunque, siamo molto emozionati per questo concerto, quindi scusate eventuali stecche o imprecisioni.

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
0: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
3: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
4: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
5: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation, utilizza servizi autogestiti.
6: Bevi, non fatte beve.
7: In the name of God, the compassionate, the merciful, good afternoon.
8: Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer, il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazione di guerra.
9: Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
8: Siamo all'interno del Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
10: Attaccare e difendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare.
11: Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
12: Sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
13: Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
14: Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
15: Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far apparare o ci potranno uccidere!
13: E diventeremo dei piccoli robot!
16: Forse ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca, stacca, stacca!
17: Ore 18:41, tornano le dirette qui sulle libere frequenze di Radio Blackout con Stacca Stacca, la trasmissione più amata dell'etere torinese dal 1269. E qui con noi in questa regia c'è, cioè, diciamo oramai il Comintern al completo, un profluvio di menti.
18: La commissione.
17: Commissione.
18: Comitato. Manca soltanto lui che ci guarda. C'è qualcuno che ci guarda al di là, ma che almeno è con noi. E invece c'è colui che ormai non proprio, che non sei te.
17: Non sono io.
18: L'altro,
17: no,
18: che
17: io
18: ci
17: no.
18: guarda ancora più da lassù.
17: Io ci ho provato, ma non ho soprasseduto. Oramai mi sono sentito preso in causa. Ma sai perché mi sono sentito preso in causa?
18: Perché capitavi per caso da queste parte.
19: La tua etica militante.
18: Non avevi nient'altro da fare.
17: Sì, vabbè, ma quella è la vita. Ma c'è un'altra ragione, perché oggi subiamo un dissing. Per la prima volta questa trasmissione viene dissata dai poteri forti, da chi ci vuole azzittire.
18: Beh, sappiamo che noi dettiamo la linea in vari modi, ma chi è che si è sentito toccato? Chi è che ha bisogno di mettere le mani nelle nostre marmellate?
17: Si è sentito toccato niente po' di meno che l'Economist, un giornalino di una scuola in Gran Bretagna, il quale ha deciso a questa ora, in questo momento, di lanciare una diretta con niente po' di meno che uno dei suoi curatori editoriali sull'argomento della AI, dell'intelligenza artificiale, con un panel di esperti dal titolo Is the backlash against data centers justified?
18: Mamma mia, che accento!
17: È l'odio verso i data center giustificato?
18: Sì? No? Sì. Parliamone. Scriveteci al 346-6673-263. È giustificato? Non è giustificato? Ma in fondo vi hanno mai fatto qualcosa di male?
17: Esatto. Ma non solo. La discussione su Is the backlash against data center justified è finanziata niente po' di meno che da Anthropic, l'azienda che sviluppa Claude, nonché la principale avversaria di OpenAI. Insomma, possiamo dire, non vediamo nessun conflitto di interessi.
18: Io è da Rubiter che non vedo conflitti di interesse.
17: Assolutamente. Ma è proprio per questa ragione che abbiamo lasciato dall'altro lato dello schermo il nostro esperto di relazioni internazionali, nonché ambasciatore della nostra trasmissione.
18: No, nonché esperto di verità.
17: Di verità.
18: Di verità verissima.
17: Ad ascoltare appunto la contropartita anglosassone. Quindi, per chi fosse all'ascolto e a una certa dicesse: basta con questi imbecilli che stanno straparlando di cose di cui chiaramente non capiscono niente, sappiate che c'è un'alternativa migliore. C'è l'Economist, che vi saprà dare delle opinioni sicuramente più sensate delle nostre. E con questo ci prendiamo una pausa musicale da questo interminabile intro di produzione e partiamo poi con la diretta.

0: E torniamo in diretta. Questa era Ben Sì, come ci ha fatto notare qualcuno, Massimo Park. E no, non è risorto, semplicemente dal nostro potente archivio musicale abbiamo preso una ristampa di quest'anno, di un suo album del 2005. E arriviamo a parlare comunque dell'argomento della giornata. E lo introduciamo con una notizia che arriva dall'Inghilterra. La notizia riguarda MediaStream AI, un'azienda la cui missione, diciamo, è quella di fare il cloud sovrano in Inghilterra, no? Tu.
1: Il cloud non più della regina, ma del re.
0: Del re.
2: Del His re. Majesty Cloud.
1: Ci si mette un po' ad abituarsi a questo cambio.
0: Sì, sono quei cambi di regime che comunque pesano. E diciamo che da questo punto di vista è interessante, perché comunque l'obiettivo tutto sommato poteva ancora sembrare sensato, no? Aprire dei data center in Gran Bretagna per, almeno a detta dell'azienda, riuscire ad addestrare il loro modello linguistico Mother, un'alternativa a quei noiosissimi chatbot che arrivano dall'oltremanica, che sarebbe stato costruito, addestrato e ospitato interamente su un'infrastruttura britannica. E per questo l'azienda si era prefissata l'obiettivo di investire 50 milioni di sterline in un data center a Salford e poi da lì andare a costruire altri 5 data center per un investimento totale di circa 1 miliardo di sterline. La cosa interessante è che dei giornalisti ficcanaso del Investigative Bureau of Journalism, scusatemi, si sono prefissati l'obiettivo di andare a vedere questo posto e andare a controllare cosa ci fosse veramente, no? C'è un data center, cosa c'è? Chissà. E hanno scoperto che il loro data center di punta non era nient'altro che un magazzino di circa 1000 metri quadri che era assolutamente vuoto al momento della visita. Non solo, l'azienda aveva dichiarato sul proprio sito web di aver attivato già altri 4 data center in altre 4 diverse locazioni e che addirittura una di queste avesse questo sistema tecnologico per riuscire a riciclare il calore emesso dai computer che frizzavano e riutilizzarlo per alimentare un orto botanico verticale. Ma come il calore alimenti un orto, le patate, non lo so.
1: Ma qualcuno direbbe teleriscaldamento?
0: Teleriscaldamento probabilmente sì. Ma anche là, cioè, il calore fa crescere i pomodori?
2: Beh, in Antartico non crescono, se ci pensi.
1: Beh, cioè, comunque in Inghilterra fa freddo. Cioè.
0: Sì, però serve la luce solare, non è il calore il punto. No,
2: anche il calore aiuta. Però non siamo una trasmissione che si occupa di piante.
0: Vabbè, quindi. No, direi che questo è sulla sicuramente dalle nostre competenze.
2: Già scarse
0: in altro, quindi ci mancherebbe. Successivamente, quando poi dopo l'amministratore delegato di questa azienda è stato contattato dai giornalisti, questo aveva dichiarato di aver acquistato circa 10.000 GPU da Lenovo per riuscire ad alimentare, diciamo, la parte di inferenza, cioè di produzione di testi, immagini, video.
1: La parte che ti risponde, la parte del chatbot che ti risponde, non quella che fa l'allenamento, ma quella che ti risponde quando gli fai una domanda.
0: Esatto, per cui diciamo tendenzialmente serve anche meno potenza di calcolo, no?
1: Sì, sicuramente l'addestramento è la cosa che richiede più energia per più tempo prolungato, perché l'addestramento è una singola attività che dura molto molto tempo, poi non è proprio così, però insomma. E invece l'inferenza è questa cosa che ogni query che fai a OpenAI nella chat, quella è la mitica inferenza, parola sexy.
0: Parola molto sexy sicuramente. Ma anche lì l'azienda Lenovo successivamente ha dichiarato che non aveva nessun contratto per vendere queste 10.000 GPU, ma semplicemente una lettera di intenti con cui si impegnavano a collaborare un giorno in futuro, chissà. Tra l'altro, sempre la stessa azienda diceva invece che il modello che andavano ad addestrare, Mother, si chiama così, avrebbe richiesto circa 450 milioni di sterline per il solo investimento in unità grafiche, diciamo, cioè quelle, quei processori che servono specificamente per questo genere di lavori, e tra i 180 e i 300 milioni di sterline invece per l'ammodernamento dell'edificio in sé, della struttura, e l'acquisto della rimanente componente IT, perché poi diciamo che queste schede, queste famose GPU di cui tanto si parla, poi alla fine non è che di per sé tu le puoi accendere e ci puoi parlare, no, comunque le devi attaccare a un computer, che lo devi attaccare a internet, che deve avere della corrente elettrica, no?
1: Sì, ti richiedono di fare un salto in avanti generazionale enorme, perché rispetto ai data center precedenti ti richiedono di mettere molta più corrente per densità di unità del rack, perché negli ultimi anni paradossalmente il consumo di corrente di data center è diminuito per unità. Cioè, se voi prendete un server di 20 anni fa e un server di oggi che occupano un'unità nel rack, quello di oggi consuma un'enormità di meno e funziona,
2: certo,
1: molto meglio.
2: Il 10% rispetto,
1: esatto,
2: a 20 anni fa.
1: L'IA invece ha invertito questa cosa qua, cioè noi avevamo i data center che per densità, poi magari abbiamo molti più server, però per singola unità, quindi per calore prodotto in quell'area, erano molto più efficienti. Invece è stato invertito questo, ed è stato invertito anche la necessità di rete, cioè la necessità del dire tutte queste schede, se le devi collegare, devono rispondere tutti insieme, devi cablarle con delle reti che prima non esistevano. Cioè prima non c'era necessità in un data center di fare tutto a 100 gigabit, ti bastava un mega router mega forte e poi le altre connessioni in mezzo un po' più spuzze. Questo, come diceva, appunto, ti richiede a modernare tutto lo stack.
0: Esatto, e diciamo che comunque è un investimento che non è che fai in giornata, ma ti serve calibrarlo in un certo modo. Questa quindi poi diciamo che è stata categorizzata come una semplice truffa ai danni di investitori britannici, i quali credevano che veramente un tizio a caso, facendo un po' di sano vibe coding, cioè sostanzialmente chiedendo a un chatbot di scrivere il codice al posto suo, potesse sostanzialmente reimplementarsi un LLM da capo.
1: Claude, come faccio a fregare dei ricconi e chiedergli di investire nella mia azienda finta con la bolla dell'IA?
0: Fai un data center finto.
1: Fai un data center finto.
0: E infatti al 346-6673-263 potete scriverci e mandarci le vostre idee di data center fasulli. No, tranquilli, non ve le ruberemo.
3: Io però, se posso spezzare un lancio a loro favore, c'è comunque un capannone vuoto e un data center che consuma pochissimo.
2: Quindi ci piace, dici?
0: Sì, è sicuramente ecologico.
3: Ok, sempre a lamentarti che consuma, così consuma molto poco.
0: Consuma, certo, è sicuramente green.
1: Anzi, se dentro non c'è niente, sopra ci metti i pannelli, è pure a saldo positivo, cioè produce più di quello che consuma.
0: Se poi i pannelli col calore aumentano l'orto botanico verticale, cioè
2: puoi
0: pure
2: anche
0: delle patate gratis.
1: Esatto. Puoi anche vendere le patate, certo.
0: Quindi patate in cambio di data center, una nuova invenzione che arriva dall'oltremanica. 346-6673-263 potete scriverci per farci sapere se avete trovato nel momento contenuti migliori. E mandiamo.
2: Comunque viene da chiedersi com'è che questi qua hanno fatto conquistare il mezzo mondo a un certo punto, perché veramente cioè gli inglesi su...
0: vabbè, prendi gli americani che li hanno seguiti, cioè.
2: Vabbè. E gli anglosassoni.
0: E ci arriviamo, perché la domanda sorge spontanea.
1: Attraversiamo l'oceano,
0: cioè questo simpatico ragazzo che si è fatto da solo dalle periferie di Birmingham è solo a questo mondo, o qualcun altro ha l'idea di affittiamo dei capannoni e diciamo che ci stiamo schiattando dei mega server, ci ha già pensato? Può essere che ci abbia già pensato qualcuno nel mondo, e non abbiamo di preciso chiaro quanti siano e, come dire, in che numero. Però qualcuno si sta iniziando un attimo a fare i conti, perché se vediamo quelli che sono diciamo i numeri di previsione di crescita del settore dell'intelligenza artificiale, questo dovrebbe diventare probabilmente il primo consumatore di energia, sia in termini di Stato che in termini proprio di settore economico. Secondo quelli che sono le stime di settore, si dovrebbe arrivare entro la fine del 2026, prendendo per veri gli investimenti dichiarati e i progetti delle stesse aziende, quindi prendendoli per veri, si dovrebbero arrivare a 241 gigawatt. che sembra una misura uscita da un fumetto di fantascienza, ma equivale al doppio del consumo attuale.

0: E tra l'altro deve essere trasportata nella rete, perché esatto, anche il mito del ok, metto l'eolico in Sardegna e poi apro il data center a Torino non funziona, perché c'è comunque c'è una cosa che si chiama infrastruttura, dei cavi che passano sui tralicci che devono essere in grado di portare questa rete. Quindi proviamo un pochino a far tornare questi conti.
1: E per fortuna diciamo che c'è qualcuno che ci ha speso molto più tempo di noi. E in particolare per questa puntata diciamo che abbiamo preso grossa ispirazione da un sito web che si chiama Where is your head at, dove c'è un autore abbastanza prolifico che sta partendo un po' con una crociata contro il settore dell'intelligenza artificiale.
0: Un po' troppo prolifico. Cioè,
1: sì.
0: Io spero che usi un chatbot per allungare il brodo, perché secondo me ci sono dei sintomi comunque di un po' di morbosità negli articoli.
1: No, secondo me quello è un po' quello stesso fenomeno che un tempo le persone sgravavano nelle varie riviste marxista-leniniste, per cui no, sono proprio grafomani. Non... Cioè,
2: c'è meno di 50.000 battute, non scrivi.
1: Non scrivi.
2: Anche
1: non
2: la cartolina... Le vacanze,
1: no,
0: cioè, deve essere lungo come uno dei volumi del Capitale,
2: esatto. Più apparato bibliografico a parte,
1: se no non vale. Comunque diciamo che c'è una fonte molto interessante, che è questo economista Paul Credovsky, che ha analizzato quelli che sono i progetti diciamo di investimento su data center negli Stati Uniti. E attenzione, qua si parla di progetti previsti, cioè non di effetti entrata in funzione, ok? Cioè qui si parla semplicemente di abbiamo una bolla, abbiamo un foglio di via, abbiamo un progetto, abbiamo un piano di investimento. Molti dei progetti di cui parliamo non hanno nemmeno, come dire, una colonna in cemento che è stata messa, probabilmente. Comunque, questo economista è andato e ha calcolato quella che è l'aggiunta di capacità prevista ai data center statunitensi, che viene accumulata di trimestre in trimestre, e ha visto che per la prima volta nel primo trimestre del 2026 la capacità prevista non è aumentata, ma è aumentata della metà rispetto alla fine del 2025. Cioè cosa significa? Significa che se a fine del trimestre del 2025 questa è aumentata del 49%, nel primo trimestre del 2026 la capacità prevista di calcolo di data center è aumentata del 24%. Quindi c'è comunque una crescita, non c'è un'inversione, non è che stanno smontando i data center,
2: ma crescono meno,
1: che è già un dato interessante se contiamo che comunque la quantità di soldi che invece c'è stata buttata è esplosa anche negli ultimi tre mesi. E soprattutto dobbiamo tenere in conto un'altra cosa: come viene calcolata questa capacità di calcolo di data center, visto che comunque sono tutte, come dire, metriche abbastanza eteree e poco difficili poi da misurare nel mondo fisico. Viene misurata in termini di energia assorbita, di megawatt, o adesso si inizia a misurare in termini di gigawatt. Questo quindi cosa significa? Significa che tu, azienda, puoi dire: io prevedo di creare un data center da un gigawatt, no? Perché? Perché prevedo di acquistare tot unità di calcolo che consumano ognuna tot, e quindi arriverò a un gigawatt. Benissimo.
0: Che, se volete, è un po' l'attivazione del contatore di casa. Cioè io faccio attivazione del contatore da 3 kW o da 4 o da 5, perché magari, che ne so, c'ho tutto elettrico a casa, allora i 3 kW non mi basteranno per determinate cose. Poi non vuol dire che veramente li consumi, però tu chiedi l'allaccio a te in Italia, lo chiedi a Terna, Aire, quel che è, di allacciarti, di io vorrei poter consumare 3 kW. Ed è più o meno lo stesso equivalente per i data center. Inoltre i data center hanno un altro numero, che forse è quello che ci interessa di più, che è, come già, il PUD, il numero che indica l'efficienza rispetto a quanto consumano in totale, sì, rispetto a quanto consumano effettivamente le macchine. Perché i data center poi hanno questa peculiarità: le macchine che fanno il lavoro logico consumano un tot, ma poi c'è il raffreddamento che è il pezzo grosso, e l'efficienza di un data center si misura proprio con questo. Cioè, se uno è il data center perfetto, è quello dove io accendo il computer e il data center consuma esattamente come il

0: computer, ma nessun data center consuma quello. In genere sono quello più il raffreddamento.
1: Esatto. E soprattutto è interessante notare che di tutta questa energia che viene considerata, cioè che viene considerata, diciamo, come futuro consumo, come futuro assorbimento, di questo totale solo il 58% è previsto che sia fornito effettivamente da un'azienda terza o dal data center stesso attraverso l'utilizzo di energia rinnovabile, eccetera, eccetera. Quindi circa il 42% dell'energia totale che viene stimata in questi progetti non ha un fornitore che ha detto sì, io vi porterò un cavo o non so, una turbina a gas che riuscirà a produrre questo tot di energia. Ma c'è un'altra cosa che è abbastanza interessante. Se andiamo a prendere tutti i progetti di tutti i data center la cui costruzione è stata annunciata, prevista, che sono in fase di costruzione, in fase di ampliamento, eccetera, eccetera, arriviamo a quel famoso valore che abbiamo detto prima, 241 gigawatt, cioè circa il doppio del consumo a picco degli interi Stati Uniti d'America, ok? La cosa interessante è che di tutti questi progetti solo un terzo è in fase di costruzione. Ma in fase di costruzione può significare qualsiasi cosa, e poi lo vedremo meglio. Per alcuni progetti, in particolare, ce ne sono alcuni anche di aziende note, tipo Microsoft, o per Oracle c'era il progetto di costruire il più grande supercomputer
2: dell'universo.
1: Del Regno Unito, ma anche dell'universo.
0: Che le due cose coincidono dal punto di vista
1: degli autoctoni del
0: re.
1: questo può significare anche semplicemente aver messo una colonna di cemento e basta.
0: O aver semplicemente comprato il terreno, mi sembra.
1: Sì.
0: Cioè, l'atto di comprare il terreno e magari convertire la destinazione d'uso, o come si dice negli Stati Uniti, anche quello fa parte dell'inizio lavori, perché tu effettivamente hai almeno fatto la parte immobiliare della cosa.
1: E soprattutto, per molti di questi siti sotto costruzione, come dicevamo prima, non è che non devi nemmeno prevedere che poi ci sia qualcuno che ti fornisca veramente la corrente. L'esempio più lampante, dopo magari lo riprenderemo, è quello nel Mississippi del grande data center costruito da XAI, l'azienda di Elon Musk, che per produrre 300 megawatt, quindi comunque parliamo di ordini di grandezza sotto i progetti che sono attualmente previsti o in costruzione, hanno dovuto alla fine usare delle turbine a gas in loco, che vanno poi contro ogni singola legge ambientale.
2: Facendo incazzare tra l'altro i residenti che si trovano con una roba rumorosissima di fianco a casa.
0: Sì, sì, una follia, tra l'altro, cioè adesso vallo a prendere il gas, ma vabbè, sorvoliamo su tutte quelle cose.
1: Sì, tra l'altro poi consumando più della acciaieria che era, se non sbaglio, quella presente in Mississippi era la più grande acciaieria che avevano negli Stati Uniti, e prima che arrivasse il supercomputer Colossus era ovviamente il principale assorbitore di energia nello stato del Mississippi. Ma la cosa più andiamo un attimo a fare un riassunto di questi numeri. C'è questo sito che si chiama Frack Data, se non sbaglio, il quale ha costruito questa bellissima mappa presente su OpenStreetMaps. Sì, poi in realtà Frack Tracker Alliance, che ha costruito questa bellissima mappa che viene in parte ostata da OpenStreetMap, dove prendono tutti i progetti dichiarati, in costruzione, approvati, respinti per data center, e collezionano anche quelli che sono i dati pubblici sull'assorbimento, il raffreddamento degli impianti e tutto quello che ci può interessare. La cosa interessante è che se andiamo a prendere la mappa, poi ripeto, questo lavoro per fortuna l'ha fatto qualcuno che ha dei livelli di autismo che sono ancora peggiori dei nostri, quindi riescono anche a, come dire, a sciorinare dati che a noi sarebbero andati ben sotto la soglia d'attenzione. Se andiamo a prendere quindi i dati previsti su questa costruzione di questi 241 gigawatt di potenza, solo il 33% di questi data center è attualmente in fase di costruzione. Il resto rientra in fasi di pianificazione che hanno delle diversi vari livelli di vaghezza. Di questi, quindi, significa che possiamo considerare che in fase di costruzione ci sono circa 80 gigawatt di assorbimento, e prendendo come stima di verità che l'80% circa dell'energia assorbita in un data center vada nella potenza di calcolo e non nel raffreddamento, per appunto quel fattore che prima descrivevi tu, il PUD.
0: No, che abbiamo detto invece è il PUE.
1: Andrebbe, diciamo, comunque a mantenere circa 60 gigawatt di assorbimento per la parte di computazione. Ora, c'è da dire, come dicevamo, c'è da fare un grosso distinguo. Sotto sviluppo, scusatemi, in fase di costruzione può significare che è sotto costruzione, è sotto fase di progettazione, hanno semplicemente comprato il terreno e magari vogliono semplicemente capire cosa farci.
0: Hanno fatto una grigliata così per esatto. Vedere, ci sono parlati.
1: C'è un prato comunque.
0: Io condivido comunque questo approccio, comunque. Quando l'hai pensato, comunque è già lì. Io condivido.
1: E la cosa interessante è che se poi prendiamo questo dato, quindi 60 gigawatt che vengono succesi da delle GPU, e prendiamo quello che è il prodotto di punta della Nvidia per fare, diciamo, questo genere di lavori, uscirebbe, diciamo, come stima che avrebbero dovuto tutti questi imprenditori negli Stati Uniti dare circa 180 miliardi di dollari a Nvidia per comprare a debito questa infrastruttura tecnica, che
0: Solo per la parte di Nvidia,
1: solo per la parte di Nvidia,
0: solo quel pezzo lì che abbiamo detto prima, cioè sicuramente più costoso,
1: non a questo livello. Ora, Nvidia ha dichiarato che tra il 2025 e il 2027 venderà circa un triliardo di dollari, sì, 1.000 miliardi di dollari in GPU. E, secondo i calcoli fatti dal nostro mitico eroe, questo significa circa 1.6 gigawatt in totale in termini di assorbimento di energia per ogni trimestre, da qui al 2027. Che richiederebbero circa 2 gigawatt solo per avviare tutta la baracca. Questo poi ovviamente richiederebbe poi dopo anche sopra, come dicevamo, i server, l'equipaggiamento, gli switch, le lampadine, vai a sapere. E di tutta questa infrastruttura tecnica non c'è da parte delle grossi operatori del settore, parliamo appunto di Amazon, di OpenAI, di Microsoft, non c'è documentazione pubblica su dove prendano l'energia per alimentare tutte queste GPU che stanno comprando o che in teoria dovrebbero comprare. E c'è una cosa ancora più interessante, perché tu mi dirai, vabbè, ma è ovvio, i prezzi delle GPU stanno salendo, stanno schizzando, quindi loro, anche se non hanno magari la corrente sufficiente per alimentarle, le stanno comprando in massa per immagazzinarle, perché sanno che in futuro poi queste aumenteranno di valore. La realtà però è che è vero proprio l'esatto opposto. Cioè, se noi prendiamo i modelli che stanno uscendo quest'anno, Opus 4.6, GPT 5.5, il mitico Mythos che non ce lo vogliono far vedere perché è troppo forte, eccetera, eccetera, sappiamo già che tutti questi modelli non possono nemmeno fare inferenza, cioè non possono nemmeno risponderti, non possono nemmeno girare sulle GPU che venivano vendute 2 anni fa. Non ci entrano proprio fisicamente, ok? E allo stesso modo, se tu aspetti anni, quello che è il materiale che hai comprato 2 anni fa per far girare modelli d'avanguardia non varrà più niente. E questo è anche un grosso limite del fare investimenti poi in data center. Cioè, se te devi partire dal presupposto che per costruire il capannone, portare la corrente, portare la fibra, ti servono almeno 6 mesi, ma poi andremo a vedere che in realtà i numeri reali sono almeno 2 anni, devi considerare che da qui a quando sarà funzionale quel data center, te avrai delle stime di carico della, dell'energia, tutte quelle che sono insomma le dimensioni reali, fisiche, con cui puoi far partire quelle macchine, che oramai non sono più sufficienti per i modelli stessi. Quindi tutto questo investire e mettere in magazzino, stoccare GPU che oggi costano in teoria meno, ma che in futuro dovrebbero andare a costare di più, non ha alcun senso, no?
0: Cioè, per stai comprando oggi qualcosa che scade, che deperisce molto in fretta.
1: Esatto.
0: E fa, è come fare scorta a lungo termine di prodotti alimentari deperibili. Cioè, tu puoi anche scommettere su una carestia tra 2 anni, ma cioè, comunque scompaiono molto. Il loro valore di mercato se ne va via molto in fretta.
1: Comunque, facciamo così, facciamo una brevissima pausa musicale, o non ci abbiamo più tempo?
0: Allora, sì, dai, ci allunghiamo di una decina di minuti, ho chiesto all'ortodossia dall'altro lato dello specchio.
1: Va bene, ok, ok, allora se l'ortodossia ci permette facciamo una brevissima pausa e poi torniamo e andiamo a mostrare un po' quelli che sono i numeri nostri, reali, diciamo, del settore.

0: facciamo conti in diretta, ma non ritornano i conti anche qui negli studios di Via Cecchi 21 barra A. Nel mentre, comunque, torniamo al nostro argomento di punta, che non sono i data center a Torino, ma è nello specifico degli Stati Uniti d'America. Perché il nostro eroe successivamente poi ha cercato di misurare quello che è la reale portata del mercato americano e ha stimato che, se andiamo a vedere quello che è stato effettivamente costruito, si parla di circa 5 gigawatt di assorbimento istantaneo, questo secondo i dati del Global Data Center Capacity.
1: Qualcuno ha ricevuto una scudisciata,
0: sì, nell'offline. Sì, sì, nell'offline qualcuno ha ricevuto, ma giustamente, cioè è giusto. E oltre all'altro, comunque, noi stiamo anche poi dopo riflettendo a microfoni spenti su, appunto, la differenza fra dire ok, sì, va bene, quello è l'assorbimento, ma poi quant'è l'effettivo consumo orario, eccetera, eccetera. Ed è una roba che effettivamente è complicata, anche se andiamo a vedere questo genere di scale, questo genere di progetti, perché uno potrebbe immaginarsi che ok, prendi la capacità di assorbimento a picco e, non so, vuoi sapere quanto succede in un'ora, moltiplichi per 3600 e hai il consumo in un'ora, no? In realtà non è proprio così. Se andiamo a vedere, la cosa è problematica anche per quella che è in generale la reportistica che viene prodotta da associazioni e in generale aziende di consulenza che si preoccupano di dare delle misure del settore. Un altro argomento che è interessante, secondo me, di cui vale la pena parlare, è che se andiamo a vedere di questi 5 gigawatt di capacità effettiva di tutti i data center spalmati nel territorio americano, possiamo andare a stimare che, per il discorso che facevamo prima sull'assorbimento, il raffreddamento, eccetera, eccetera, circa 3.9 gigawatt sono di carico di calcolo IT, no? Cioè di calcolo effettivamente di computer. Questo cosa significa? Significa che se prendiamo quanto consuma una GPU H200, il top de gamma venduto da Nvidia, e lo andiamo a dividere per questa cifra, ci esce che sono circa 120 milioni di dollari in GPU Nvidia, ovvero il 57% di quello che è il ricavato del solo 2026 di Nvidia stessa. Questo è abbastanza strano, perché significa che, anche se andiamo a vedere poi dopo i numeri dei ricavi delle stesse aziende, non ritornano con quella che poi sono i computer che effettivamente stanno girando, perché se andiamo a prendere, cioè, nel senso, se te sei un'azienda che vende computer e possiamo stimare che indicativamente, facendo i calcoli male, ok, però circa un migliaio di computer sono stati venduti e tu vendi i tuoi computer a 30 euro, io posso pensare che te in totale hai fatto 30.000 euro. Se poi mi scrivi che ne hai fatti 100.000, è un problema, è strano. E tra l'altro questa è capacità che include anche i famosi data center in costruzione, cioè non include quelli che sono, diciamo, che sono attivi e hanno delle GPU che stanno facendo dati, eccetera, eccetera. Fra l'altro, secondo il nostro eroe, non c'è nessun data center attualmente negli Stati Uniti che è riuscito a superare la barriera del gigawatt di assorbimento. C'è stato un progetto che è stato particolarmente discusso l'anno scorso, quello di Stargate Albinate, in cui OpenAI si era alleata con Oracle per costruire un data center da 1.2 gigawatt di assorbimento totale, e che dopo 2 anni, in realtà, su 8 edifici che erano stati previsti per la costruzione, ne sono riusciti a completare solo 2, e questi 2 messi assieme consumano circa 100 megawatt in totale di assorbimento, quindi un decimo dell'assorbimento previsto.
1: Ma questo si vede abbastanza ovunque, cioè in Europa particolarmente, poi magari arriveremo, citeremo solo la parte locale, ma cioè, per dire, adesso in Italia non, se tu vuoi mettere qualcosa che consuma più di 20 kW in un rack, non c'è un data center in Italia che ti possa ospitare, no? E al netto dell'ovviamente pagandolo sopra i prezzi di mercato, a oggi in Italia questo servizio non c'è, non te lo dà nessuno. Ed è proprio una cosa che qualcuno chiede, non per grandi dimensioni, ma nessuno è in grado di dare questo pezzo qua. E comunque questa bolla è incominciata già da un po', quindi se si trattava solo di, se era così semplice allacciare la corrente e dire ah, ma io faccio questa stanza e ci faccio consumare un po' di più, ecco, cioè è un po' diverso, non è così scontato.
0: È particolarmente strano, sì. E fra l'altro, adesso magari evitiamo per questioni di tempo e anche di noia reciproca, però è molto interessante un altro articolo che ha fatto uscire un paio di settimane fa, in cui fa una disamina molto completa su Microsoft. Microsoft, ricordiamoci che comunque è una delle principali aziende che sta investendo nel settore e aveva anche investito cifre astronomiche in OpenAI, quindi non sono proprio gli ultimi scappati di casa, la quale ha dichiarato di aver comprato circa in totale data center e infrastrutture per 4 gigawatt di assorbimento, ma in realtà, andando poi a vedere progetto per progetto, il grosso di quello che hanno dichiarato, diciamo, è tuttora incompleto o addirittura non è proprio partito. E chiudo con una piccola esamina. Volevo fare un altro epilogo, ma diciamo che ce lo risparmiamo. Però faccio una piccola esamina con una cosa molto interessante che diceva il nostro massimo esperto Ed in un'intervista uscita un paio di giorni fa, su TechCrunch. Ora, assumiamo che finora abbiamo detto un sacco di cazzate, no? Ci abbiamo accannato completamente.
1: Cosa
0: molto probabile.
1: Non sarebbe la prima volta.
0: Non sarebbe la prima volta.
1: Ma tanto, che cazzo ce ne frega.
0: Ma infatti, ma ci mancherebbe. Probabilmente è così. Gigawatt, terawatt, abbiamo sbagliato le unità di misura, ci siamo accappati.
1: Non erano gli Stati Uniti.
0: Non erano gli Stati Uniti.
2: Basta cancellare il podcast e far finta che non sia mai successo.
0: No, invece noi ce lo rivendichiamo.
2: Ah, giusto, nel processo dialettica fra la verità, la menzogna, il falso, un momento del vero.
0: Esatto.
2: Quindi...
1: Vabbè, siamo dei coglioni.
0: Siamo una manica di coglioni. Però, questo, diciamo, c'è comunque qualcosa che stride. Perché? Perché recentemente era partita un po' una querelle su vari spezzoni dell'internet su quanto ultimamente cloud fosse diventato inutilizzabile. Anche chi ci spendeva centinaia di dollari, euro l'ora, iniziava ad avere sempre più difficoltà ad avere qualcosa di finito e di funzionante dal chatbot. Recentemente è arrivata una nuova notizia da Anthropic, l'azienda che sviluppa Claude, il chatbot, in cui ha detto: non vi preoccupate, vi aumentiamo a tutti del 50% il limite settimanali dei nostri abbonamenti, no?
2: Cioè, in termini di token?
0: In termini di token,
1: sì, che poi nessuno ha mai capito sti token.
0: Cioè. No, che poi in realtà c'è Claude, chiaramente rubano, perché appunto nel giro di 3 mesi quello che prima riuscivi a fare con un quarto del tuo abbonamento adesso costa 2 volte il doppio del tuo abbonamento, quindi non si capisce. Comunque, 50% in più. E questo 50% in più, com'è che è arrivato? È arrivato perché Anthropic ha chiuso un accordo con xAI, l'azienda di Musk, per avere l'esclusiva su Colossus, il suo famoso data center, che è stato costruito, ripetiamo, buttando delle turbine a gas contro qualsiasi regola ambientale dello stato del Minnesota e
2: Tennessee, scusami. Che abbia chiamato Mississippi.
0: Vabbè, sì.
1: Vabbè, sono quei posti là in mezzo.
0: Là in mezzo, sì.
1: Per lì nella pianura.
2: E comunque il falso è un momento del vero, come dicevamo prima.
0: Esatto. Comunque, la pianura padana degli Stati Uniti, quella. Ed effettivamente è una cosa interessante, perché se la seconda azienda del settore riesce ad aumentare del 50% i propri, cioè i consumi dei propri utenti con un solo data center da 300 megawatt, dove sono tutti questi gigawatt, queste decine di gigawatt che appunto dovrebbero essere due ordini di grandezza sopra nel mondo? Cioè, se ancora 300 megawatt in più fanno così tanto la differenza, no? Tutte queste decine di gigawatt dove sono?
1: Quindi, andando in chiusura, direi, i numeri non tornano e l'idea di questa puntata era, tu dici, chiudiamola, facciamo la prossima, però anticipiamola, no? Direi. Perché l'idea di questa puntata era nata da questo articolo, ma anche e soprattutto dal fatto del, a proposito di numeri stridenti, cioè tra quella che sono le potenze annunciate, i lavori annunciati, i materiali comprati, cioè no, non torna, è quello che effettivamente va in produzione, viene consumato, e quello che sta succedendo all'interno dell'industria, collegare queste linee solo in base agli annunci non torna, non funziona. Evidentemente c'è qualcosa di rotto. E noi qua siamo partiti con le nostre migliori intenzioni del partiamo dal globale per andare nel locale, ovviamente abbiamo fatto
2: come
1: solo...
2: Come se anni 2000.
1: Esatto, com'era già quella roba global?
2: Pensa globale e agisci locale.
1: Quello, bravo.
2: Madonna.
1: Salva il pianeta.
0: E poi fai la spesa alla Lidl.
2: Attenzione che Bussagnoletto entra dalla porta. Come cazzo si chiamava
1: quello?
0: Il Mississippi.
1: Il Mississippi. La prossima puntata parleremo di Torino, perché dei numeri, cioè... questa radio se ne è parlato molto di questo annunciato data center di Corso Regina, ma fin da subito quando abbiamo sentito, sempre per tornare ai numeri, non perché siamo dei materialisti, anche se siamo tendenzialmente dei materialisti, però, insomma, però i numeri non ci tornavano e non ci tornano i numeri che sono stati annunciati sia di corrente, sia di soldi, sia rispetto a quelli che sono i progetti adesso reali più o meno nel territorio, anche perché è molto difficile già solo a snocciolare i data center che sono stati, che vengono definiti come accesi su Torino. Già questo è una cosa opinabile, di cosa sia un data center acceso a Torino, perché già discutendone prima dicevamo, guarda che quello in verità non è vero, non è acceso, metà della roba più della Francesca è spenta, e insomma è abbastanza difficile affrontare questi temi e qualcosa non torna, ma questo lo affronteremo nella prossima puntata, così ci siamo portati a casa già un altro approfondimento, no? Che dici? Giusto? Qua ricevo un pollice sopra. Non lo so.
0: Nel mentre il nostro uomo che fa controintelligence nei servizi segreti britannici si sta allegramente bevendo le birre dall'altro lato, quindi non ci saprà dire come è andata la diretta dell'Economist,
2: tra l'altro, quindi
0: poco british, sì. Però vabbè, niente, lo sapremo chissà la prossima volta, ma sicuramente chi ci ha dissato dirà che abbiamo detto un sacco di cazzate.
1: Ascoltate la prossima puntata di Sacca Stacca, in cui vi diremo perché secondo noi questo data center non si farà mai alla fine. Possiamo fare outing sulle nostre idee di questa cosa di Corso Regina, che non è vera, è molto improbabile che possa essere vera. Poi che la speculazione porti cose negative nel territorio nessuno lo nega, ma è veramente molto improbabile che a pochi metri da qua qualcuno gli allacci la corrente a questi disperati.
0: E con questo, non so, come sapete, io non sono più tanto affine.
1: Ah, come si fa a chiudere?
0: Sì, come chiudiamo? Ah, cosa diciamo?
2: Salutando i gentili ascoltatori e ascoltatrici.
1: Esatto, dicendo di rimanere collegati.
2: Sì, perché c'è un'altra trasmissione.
1: C'è un'altra trasmissione, l'Ortodossia Massima, Radio Fabbrica, sicuramente settimana di scioperi, quindi venite ad ascoltare, rimanete collegati, e inoltre ricordatevi che Radio Blackout vive del vostro sostegno, la festa della radio si avvicina, quindi seguite gli aggiornamenti e potete trovare la line up, grazie, gli appuntamenti sia della parte musicale che della parte dibattiti, banchetti eccetera su radioblackout.org. E per altri eventi locali, localissimi e pseudolocali, gancio.cisti.org a vostra disposizione. Non vi raccontiamo altri eventi per evitare di
2: solo in velocità. Generalmente noi pubblicizziamo che il mercoledì sera,
1: bravo,
2: siamo in A Club. Gabrio, domani sera no, saremo da un'altra parte, guardate il gancio per scoprire dopo.
1: Lo so che eravate tutti sì, e tutte pronti. Proprio lì, ah, c'era già un pullman sì, qua sì, che sì, si sì, stava sì, organizzando.
2: C'erano le masse popolari che si mobilitavano, così, un corteo fuori da Mirafiori.
1: Profluvio di lacrime, così, così.
2: Vabbè, invece niente.
1: Vi lasciamo in compagnia di un po' di bobina per qualche minuto per l'alternanza alla regia.
0: Va bene, no, io metterei invece dei pezzi da...
1: Ma bravo, bravo, ma mi sembra, scusa.
2: Cazzo che vuoi,
1: scusa, è che non sono abituato a vederti così propositivo, cioè sai,
0: hai ragione.
1: Mi gira un po' la testa, guarda.

16:36, io intanto vi do un buon pomeriggio e vi dico non vi preoccupate, non tremate, perché l'ora di buco è semplicemente un pochettino in ritardo e sta per arrivare. Intanto vi mando la sigla.

0: E abbiamo mantenuto la promessa, siamo in onda con l'ora di buco dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Un saluto a chi ci ascolta in FM, in streaming o in DAB. E buonasera a chi è qui con me.
1: Buonasera a tutti e a tutti da parte nostra.
2: Un saluto anche a voi, miei cari. Vi posso dire, per chi ci ascolta, che qui in studio il livello di melatonina è molto aumentato da una settimana a questa parte, quindi io non so come arriveremo a agosto, probabilmente.
0: Ma
2: però.
0: Però
2: diciamo, siamo ancora qui.
0: Siamo ancora qui, la scuola è finita, ma ci sono ancora.
1: Ci sono in corso.
0: Sia gli esami di terza media che quelli di maturità. Non sono finiti neanche
1: quelli di terza media. Non c'è speranza.
0: Ho presente chi ancora deve dar l'orale.
1: Ancora là sotto.
2: Sì, quella. Questa non la sapevo. No, infatti, diciamo, ogni occasione è buona per noi per parlare di scuola, però oggi quello che faremo è una puntata che in realtà nei suoi modi. È abbastanza ricorrente in questa trasmissione, nel senso che a partire da un libro inizieremo a parlare di una serie di tematiche che riguardano il comparto scolastico, e nel libro in questione si chiama Dipende dalla classe, l'autore è Michele Arena, e che diciamo speriamo di raggiungere telefonicamente con i nostri mezzi di telecomunicazione.
1: Speriamo,
2: no,
1: sì.
2: Di comunicazione, basta, senza tele, giusto? Mi confermi?
1: Vabbè,
2: che
1: il telefono
2: non
1: è un mezzo di telecomunicazione,
2: giusto?
0: Vabbè, mediamente telefono funzionano, vedremo.
2: Ok, esatto. E quindi quello che vi posso dire è che adesso ci mettiamo a sentire i Nicap con Ut e poi torniamo in voce, appunto, sperando di avere compagnia. Tell him he's a most valid person.

0: E come promesso, perché ogni promessa è debito, si dice, alle 16.44 torniamo in voce e torniamo in voce, si spera, con un ospite, Michela Arena, diciamo educatore e autore di diversi libri. Intanto vediamo se ci sente. Ci senti, Michele?
1: Ciao, sì, vi sento benissimo.
0: Ciao, benvenuto intanto e grazie di essere con noi. Come dicevo, educatore e autore di diversi libri, tra cui Tutti gli eroi che conosco, Come nascono gli incendi e appunto Dipende dalla classe, che come dicevamo nell'introduzione sarà un pochettino l'oggetto della nostra discussione. Intanto, se sei d'accordo, ci piacerebbe un pochettino iniziare a conoscerti un po' meglio, quindi perché hai scritto Dipende dalla classe e qual è, diciamo, lo storico tuo che ti ha spinto appunto a scrivere questo libro?
1: Allora, no, Dipende dalla classe è un estratto di un lavoro di tesi, della mia tesi di laurea di 2 anni fa, che aveva come domanda iniziale una tesi di laurea in un percorso di scienze dell'educazione. Aveva 2 domande fondamentali come inizio di riflessione. Cioè, la prima è il perché io fossi arrivato a laurearmi a 47 anni, perché appunto secondo i parametri e l'ideologia dell'impegno, insomma, sono uno che si è impegnato davvero, davvero poco, visto che ci ho messo così tanto. Ma soprattutto la seconda domanda, e quella era una domanda personale perché aveva a che fare con il mio percorso di vita, ma la domanda successiva era il perché i ragazzi e le ragazze con cui lavoro da ormai 20 anni, perché da 20 anni faccio l'educatore in periferia di Firenze, a Campi Bisenzio, come mai anche i ragazzi e le ragazze con cui lavoro non arrivano a laurearsi? O nella mia storia di educatore, nonostante un centinaio e passo di ragazze con cui ho lavorato, ho solo in testa una ragazza che è arrivata a fare poi un percorso universitario. Quindi, diciamo, la tesi, ma anche Dipende dalla classe, intrecciava queste 2 dimensioni, cioè la mia dimensione personale, che è la storia ho vissuto, e la mia famiglia ha vissuto lo stress e la povertà per molti anni, nel senso che non abbiamo mai avuto una casa di proprietà, io non ce l'ho tuttora, e abbiamo vissuto 2 volte l'esperienza dello sfratto. I miei genitori hanno avuto molti problemi di salute e comunque avevano un'aspettativa di vita bassa, che è quella che spesso hanno le persone che provengono da contesti marginalizzati, perché oggi la ricerca medica ci dice che la povertà non influisce solo sul rendimento scolastico, ma anche sulle aspettative di vita. E io, all'interno di questa esperienza, di questa storia della mia famiglia, ho avuto un percorso scolastico, un percorso anche professionale molto, diciamo, che ha incontrato molti ostacoli. Io ho fatto un professionale alle superiori, mi sono diplomato col minimo dei voti, insomma ero il classico studente che era portato per altro e non per lo studio. E quindi, diciamo, la tesi provava a rispondere a questa domanda personale, provava a rimettere in fila pezzi la storia della mia famiglia per dargli un senso diverso, ma anche per provare a a riflettere invece sul come oggi, come educatore, come persona che lavora anche a contatto con la scuola, e che ancora oggi, perché la scuola non era classista prima, non è classista ora, lo è sempre stato classista, nel senso non c'è stato un prima o dopo, e quindi la domanda poi di fondo era: ma come facciamo a perlomeno a creare un ambiente scolastico, degli ambienti educativi in cui questa esperienza di classismo possa essere in qualche modo non cancellata, ma almeno mitigata? Ecco, e quindi la tesi Dipende dalla classe parte da questo lavoro di ricerca. Era un lavoro, tra l'altro, che ha coinvolto circa 800 persone tra studenti e insegnanti, che hanno risposto a dei questionari, a delle domande sul loro rapporto con la scuola e sul loro background di provenienza.
0: Intanto ti ringrazio, Michele, perché, diciamo, già in questa prima parte introduttiva ci ha dato un sacco di spunti. Io, se prima di entrare un po' nel dettaglio di questi spunti, proverei un attimo a seguire l'ordine che hai provato a seguire tu nel libro Indipende dalla classe, e più precisamente mi riferisco a tutta una parte, diciamo, delle prime 40-50 pagine, in cui comunque citi una serie di dati che sono dei dati che riguardano un po' quello che stiamo dicendo adesso, nel senso che danno un pochettino l'indice del discorso che stiamo facendo e perché lo stiamo facendo, nel senso che per esempio il primo che mi ritrovo cita il fatto che la percentuale di persone con una laurea è del 75% se ha almeno un genitore con la laurea, e mentre è del 12% se ha ha genitori con la licenza media, quindi come se ci sia un canale già scritto all'interno del contesto familiare, quindi diciamo in qualche modo anche la relazione con questo. Poi diciamo c'è anche il discorso come dicevi prima, del tasso di abbandono, cioè in base al tipo di studio sempre dei genitori, quindi il 58% di persone che abbandonano con la licenza media, mentre 13,2 genitori con la laurea, quindi come se sostanzialmente quello, diciamo, il contesto familiare in cui tu ti trovi è in qualche modo ti incanala verso una certa direzione, che magari può essere anche vero, ma io posso dire, poi ti lascio la parola, che a mio avviso da questo punto di vista dai vari governi, perché non è il caso di parlare esclusivamente di quest'ultimo governo, ma sono della serie di politiche che si protraggono nel tempo, questo sono dei dati che vengono utilizzati anche per puntare il dito, utilizzare questo indice verso le famiglie, verso le persone, le stesse persone che poi abbandonano il contesto scolastico, perché come se ci sia una si debba instaurare una colpevolizzazione, nel senso che è un, come dicevi appunto tu pure prima, è un demerito loro il fatto che abbandonano la scuola, escludendo tutti gli altri tipi di fattori e di cause che possono portare a questo tipo di fenomeno.
1: No, assolutamente, cioè, questo ovviamente dipende da che tipo di modello di società abbiamo in testa, cioè se abbiamo un modello di società che procede per un'evoluzione individuale, ovviamente guardare quei dati lì e quindi vedere che chi ha anche genitori con la terza media ha il 12% di possibilità di laurearsi rispetto al 75, no? Di chi ha almeno un genitore laureato, ti permette di dire però chi vuole, chi si impegna, nonostante il contesto di provenienza, ha comunque la possibilità di laurearsi. Questo è una narrazione che in realtà non appartiene solo alla destra, appunto, come dicevi tu, è un po' trasversale, perché secondo me nel parlare di scuola, di educazione, ma anche di accesso banalmente a certe forme di lavoro meglio retribuite e meglio socializzate, il bias del sopravvissuto, cioè il guardare le cose dallo sguardo di chi è arrivato lì, è arrivato dall'altra parte, spesso non ci fa vedere chiaramente la situazione, quindi ci permette, ci inganna, ci fa dire però c'è una parte che comunque riesce, no? Ad apprendere l'ascensore sociale, ad attraversarlo, quelle soglie di sbarramento che solitamente impediscono ai ragazzi che provengono da famiglie povere di fare un percorso scolastico che arriva alla laurea. Questo però sta in testa un'idea, un modello di società che si evolve individualmente. Invece stai in testa un modello diverso, cioè se tu pensi che debba essere il sistema ad evolversi nella sua interezza, e che quindi tutte le persone possono accedere a diritti, ad opportunità, il fatto che una condizione di partenza come il titolo di studio dei genitori, o l'avere o non avere la cittadinanza italiana, o il vivere in una regione piuttosto che in un'altra, che tutti questi fattori siano fattori che influiscono in maniera determinante, cioè oggi le ricerche non mettono più una correlazione tra il vivere in una condizione povertà ed avere un basso rendimento scolastico, ma lo legano proprio per un principio di causa e effetto. Quindi ecco, se uno ha in testa un modello di società diversa, è ovvio che il processo di narrazione sull'impegno e sul fatto che sono le famiglie che sono povere educativamente, che non stimolano abbastanza i ragazzi, diventa un discorso che è miope, perché va a colpire la parte già colpita dalla riformazione del sistema e va ad attribuire la povertà oppure l'insuccesso scolastico alle persone e non alla società, cioè avere una responsabilità individuale e non una responsabilità collettiva. E questo secondo me è l'elemento su cui dovremmo lavorare culturalmente, non solo a destra ma anche a sinistra, perché le scelte, insomma, ora si sta ragionando della riforma dei tecnici, una riforma che arriva di punto in bianco dal governo Valditara, ma una riforma che arriva anche da appunto scelte e governi precedenti. Quindi ecco, è quella una riforma, per esempio, che fa una scissione netta tra chi deve entrare nel mondo del lavoro il prima possibile per essere a disposizione dei bisogni del mercato, e tra chi invece, facendo il liceo, si può permettere di fare un percorso di studi e di vita con delle tappe più lunghe, e che ti danno quel privilegio di poterti permettere di lavorare sulla tua crescita, non solo lavorativa ma anche intellettuale, emotiva e culturale.
0: Chiarissimo. Guarda, io ti faccio un'ultima considerazione, poi lascio la parola a chi è qui in studio con me. Tu nel primo intervento che facevi, a un certo punto hai iniziato a parlare della tua storia personale, hai parlato del fatto dell'aver subito degli sfratti, quindi della tua condizione abitativa, il percorso dal punto di vista della salute che hai dovuto affrontare, che ne parli anche nel libro, e io ti posso dire da questo punto di vista che faccio un po' la parte del diavolo, no? Nel senso, lavorando a scuola mi è spesso capitato di ascoltare colleghi o colleghe che sostanzialmente tutto questo, cioè qualcosa che sta al di fuori della scuola, vorrebbe dire che c'entra? Cioè, nel senso, che c'entra che sto ragazzo o sta ragazza c'ha dei problemi a casa, c'ha una condizione abitativa difficile, c'ha magari a volte, quando sulla condizione di salute si è un pochettino più comprensivi, però c'è un po' questa narrativa del tipo quello che avviene al di fuori della scuola non deve entrare all'interno della scuola, spesso, non sempre, e quindi diciamo. Anche un'altra cosa che dicevi poi nella seconda risposta è che citavi queste due parole, famiglie povere educativamente, quindi la povertà educativa. E io una cosa che ho trovato molto interessante del libro tuo è come è stata disarticolato questi due termini, cioè i termini della povertà educativa, nel senso che quello che secondo me è evidente, su quale noi poi comunque dobbiamo cercare di lavorare il più possibile, è che è evidente, banalmente è palese, che se un ragazzo o una ragazza vive in condizioni che possono essere condizioni abitative, condizioni di salute precarie e malsane, poi il suo percorso scolastico ovviamente ne risente, tant'è che poi dipende dalla classe, no? Si fa un discorso relativo alla classe, e quindi sostanzialmente pure all'interno di questa città, all'interno di Roma, le percentuali maggiori di abbandono scolastico dov'è che si trovano? Si trovano all'interno dei contesti periferici, cioè dove la povertà materiale è maggiore. E quindi per esempio, da questo punto di vista, il collegare, anziché parlare di povertà educativa, iniziare a parlare di povertà materiale, secondo me, come fai bene tu nel libro, è la chiave di volta, perché a questo punto poi c'hai i responsabili, che non so più le famiglie o le persone che so dei poracci e che hanno dei demeriti perché non fanno studiare i propri figli e le proprie figlie, ma perché vivono in un contesto che ha dei meriti e dei demeriti, anzi direi a livello statale, che produce questo tipo di fenomeno, ecco.
1: Mentre parlavi mi veniva in mente due cose. Vabbè, la prima è che penso che la reazione, allora, la scuola è un'istituzione che è fatta di persone, e le persone che stanno dentro a un'istituzione che pur avendo dei principi e anche delle intenzioni di emancipazione, di liberazione, di crescita intellettuale delle persone che ci stanno dentro, poi di fatto ha anche altri tipi di funzioni che sono più riconducibili ai gruppi dominanti, al mercato, a un qualcosa che ti rende come insegnante, come educatore, ingranaggio di un sistema che deve selezionare, che deve scoraggiare una parte di ragazzi perché non adatti a fare un certo tipo di percorso, che deve selezionare le eccellenze e farle e creare dei gruppi di elite per farle continuare a lavorare. Cioè, come docente, alla fine, anche se non è il mandato scritto nero su bianco, però di fatto quando cominci tutto il sistema scuola ha questo obiettivo poi di smistare le persone e separare poi anche le classi sociali, perché chi finirà a fare un liceo classico difficilmente poi continuerà a essere amico della persona invece che in terza media viene orientata verso un professionale che magari abbandona e si troverà a fare il rider e gli porterà a mangiare la sera dopo cena. Cioè, questa separazione diventa una separazione a tutti gli effetti. E la scuola è un meccanismo, non è l'unico, però è un meccanismo della società che, se lavora in un certo modo, non ostacola questa separazione, ma anzi la alimenta. Quindi il docente, secondo me, che si trova dentro a questo meccanismo, per me, cioè, può reagire in più modi, però forse quello che raccontavi sta dentro uno spettro che sta dall'insegnante militante che si prende a cuore la questione, prova a fare un lavoro di coscientizzazione politica ai suoi studenti, sapendo che non può risolvere i problemi sistemici, ma perlomeno in classe ne tiene conto, ci lavora e fa sì che i suoi studenti riescano a visualizzare la fatica che fanno in più nello studiare per le condizioni materiali di partenza, ed è un estremo di questo spettro. All'altro estremo dello spettro ci sta l'insegnante che dice: no, io quello che succede fuori dall'aula non mi interessa. Però io credo che in entrambe le siano due reazioni a un sistema che comunque opprime anche i docenti e le docenti. Cioè, il dover stare dentro un sistema che ha questo meccanismo poi ti porta a delle risposte difensive. Cioè, io non voglio nemmeno condannare quella parte di docenti che non vuole mettersi in gioco su questo aspetto qua, perché penso che alla fine sia una schermatura e un sistema di difesa che ha dei costi emotivi comunque anche quelli, perché io non credo che un docente che dice di non preoccuparsi del percorso di vita di un ragazzo con cui passa 5 anni di vita sia una reazione emotivamente sana. Io penso sia una reazione emotiva disfunzionale e che ha delle ripercussioni sul docente, sulle sue relazioni. Credo a questo. Quindi, ecco, vorrei provare a uscire dalla ricerca del colpevole individuale e provare a vedere, no, che queste risposte sono una è una risposta più funzionale, l'altra è una risposta disfunzionale, ma fanno parte di un sistema oppressivo. Perché sul tema povertà educativa, secondo me, un po' si svela il mostro del capitalismo, perché nel momento in cui io ti dico povertà educativa, poi di fatto sto ributtando alla scuola e al mondo educativo il dare delle risposte che però educative non devono essere, perché se un ragazzo fa fatica ad andare a scuola perché vive in un quartiere dove non ci sono i mezzi pubblici, dove non ci sono opportunità di un certo tipo, o perché ha una famiglia che lavora tantissime ore al giorno, deve occuparsi di questioni come gli sfratti o cose di questo tipo, e il docente non può avere, cioè lì non servono risposte educative, lì servono risposte sistemiche. Cioè, servirebbe il fatto che queste persone abbiano diritto alla casa, che il quartiere sia un quartiere che non sia marginalizzato, che ci siano i servizi pubblici. Cioè, tutte quelle risposte lì sono delle risposte che dovrebbero essere sistemiche, non educative. E il termine povertà educativa invece ci fa pensare che con un dopo scuola, con un insegnamento migliore, noi riusciamo a risolvere dei problemi. Invece io credo che l'obiettivo è, oppure far ripartire l'ascensore sociale, invece credo che l'obiettivo sia educare, lavorare a una società in cui dell'ascensore sociale non ci sia bisogno. Questo per me è il grande inganno del termine povertà educativa, perché è come se in qualche modo ci continuasse a dire che le colpe, le responsabilità, nonostante tutti i problemi che ci possono essere, però di fatto continuano a stare dentro le persone, ma che se incontro un docente bravissimo questi problemi li risolvo. Certo, con un docente bravissimo è una chiave è un punto di svolta, no, nella mia vita, assolutamente, però cioè, le risposte dovrebbero essere altre. Su questo io ovviamente non sono d'accordo con i docenti che dicono quello che succede fuori dall'aula non è importante. voglio prendere il principio buono che potrebbe essere quello di dire non bastano le risposte educative, cioè noi a scuola dobbiamo fare il possibile ma non basta, cioè io vorrei che quei docenti si alleassero con gli studenti e le studentesse e dicessero bene, a scuola non ci possiamo occupare dello sfratto della studentessa, intanto noi ce ne occupiamo da un punto di vista educativo, proviamo a fare un percorso di apprendimento di un certo tipo, però allo stesso tempo siamo sua alleata nei confronti di questa cosa qua. Invece la struttura enorme è che se io dico non mi interessa niente di quello che succede fuori dall'aula, in qualche modo io mi alleo col sistema che opprime quella ragazza che magari sta subendo, vivendo un'esperienza di sfratto. Cioè questa è la cosa che a volte quei docenti che tentano di tenere la vita fuori dall'aula non riescono, secondo me, chiaramente a vedere, oppure la vedono chiaramente e decidono, no, per un meccanismo mentale, interiore, emotivo di far finta di niente. Però ecco, credo che le risposte dovrebbero essere sistemiche e non solo. Il libro si concentra su risposte relazionali educative perché penso che intanto ci sia bisogno di abitare in modo diverso quegli spazi lì e che sia importante farlo, però credo che le risposte debbano essere politiche e economiche.
2: Sì, questo sicuramente, non si può che essere d'accordo. Io volevo tornare un attimo sulla retorica del docente bravissimo, in qualche modo, che è una retorica che viene spesa molto in questi ultimi tempi, soprattutto di scuola performativa, che vuole essere performativa per gli e le studenti, ma anche per i docenti, perché è un po' quella retorica dell'impegno, del talento, no? Che c'è chi ha e chi non ha, e quindi il docente bravissimo è vittima in qualche modo di questa retorica. Mentre invece quello che mi ha colpito in modo particolare è che tu spieghi come in realtà un passaggio che non è sistemico, che può essere più facilmente individuale, è anche quello del destrutturare, oltre ai concetti di merito, di impegno e così via, ma anche proprio lo sguardo dei e delle docenti. Però questo è molto difficile, perché in realtà quei docenti sono docenti laureati mediamente, che sono il prodotto di quel 75% di famiglie di laureati che in qualche modo si autoriproduce, e questo è vero, è tanto più vero di questi tempi, ma è stato vero sempre nella scuola. E quindi ecco, mi domandavo, tu diciamo suggerisci anche una serie di strategie individuali, come dal tuo punto di vista sia possibile affrontare questo che a me sembra un grosso nodo.
1: No, anche per me è assolutamente un grande nodo, e l'obiettivo non era, infatti sono, non sempre viene colto questo, diciamo, la premessa o l'obiettivo di quella parte del libro lì, che non è quella di colpevolizzare i docenti o le docenti, o andare verso la retorica del docente salvatore, ma invece provare a dire che serve una presa di coscienza del fatto che di là dalla cattedra, cioè tra i banchi, anzi, o tra i bianchi di scuola, per citare Esperanza Quizmana, c'è una varietà infinita di storie, di esperienze, di provenienze, di lingue, di religioni, di culture, di identità, ma invece da quest'altra parte della cattedra, non per colpa dei singoli e delle singole docenti, ma perché la società crea questo tipo di struttura, da quest'altra parte c'è invece una fotografia molto limitata della società, perché c'è la figura di un adulto con cittadinanza italiana, che parla l'italiano come prima lingua, che ha avuto dei genitori che parlavano l'italiano come prima lingua, che ha avuto le opportunità di laurearsi nella stragrande maggioranza dei casi perché la famiglia poteva permettere un percorso di questo tipo, e che quindi sicuramente ha una difficoltà a mettersi nei panni o a comprendere i percorsi di vita di studenti e studentesse che si trova davanti e che hanno percorsi di vita completamente diversi. E quindi per me questo, ripeto, non è la soluzione dei problemi della società, ma il libro vuole essere uno strumento di aiuto per trovare invece a decostruirlo questo sguardo, cioè intanto a capire che queste lenti ce l'abbiamo, e che quindi se parliamo di impegno, di merito, lo facciamo proprio alla luce del fatto che noi ci sentiamo in una posizione perché ci sentiamo di aver meritato quel titolo di studio e quel percorso lì, e se pensiamo questo, di conseguenza poi penseremo che chi non ci riesce, chi non ce la fa, di conseguenza si è meritato di fallire o di non essere arrivato a un percorso di studi di quel tipo. Ecco, smontare intanto questo sguardo sulla propria storia personale poi ci permette di provare a guardare le storie personali degli altri e delle altre in modo diverso, perché per me il punto rimane che noi non abbiamo, il lavoro dell'educazione non è un lavoro che ha degli effetti immediati nel presente, cioè è un lavoro che non ha una sincronicità, cioè noi facciamo un lavoro e gli effetti probabilmente non li vedremo nemmeno mai. Però il modo in cui abitiamo lo spazio nel presente durante una crisi economica, durante una guerra, durante un genocidio, cioè il modo in cui lo abitiamo quello spazio anche da un punto di vista relazionale, cioè se noi riusciamo a tradurre tutta questa roba in delle relazioni che sono delle relazioni di alleanza e non di addestramento, di normalizzazione, ripeto, non salviamo il mondo, però magari riusciamo a creare degli ambienti più democratici, più orizzontali, in cui anche persone che si sentono marginalizzate nelle loro vite magari lì dentro trovano invece degli spazi di parola, degli spazi di corrispondenza, degli spazi di autodeterminazione. Ecco, per me è questo insomma un po' l'obiettivo relazionale del libro.
3: Senti, ciao e grazie intanto. Nel tuo libro a un certo punto parli della classe sociale come dell'elefante in classe, cioè di quella macro presenza estremamente invasiva di cui però non si parla. E come dire, le differenze tra i banchi di scuola sono tante, appartengono appunto al genere, c'è il razzismo, c'è la disabilità, eccetera. Dal mio punto di vista però l'elefante in classe è proprio la classe sociale, cioè condivido quello che dici, nel senso che delle altre differenze purtroppo non si danno risposte sistemiche neanche negli altri casi, ma non si nasconde che esistono come differenze. Si parla di genere, si parla di orientamento sessuale, si parla di razzismo, si parla di disabilità, di razzismo meno che delle altre, non si risolvono tutti questi aspetti, però non si sottacciano, mentre per quanto riguarda la classe sociale, a mio parere, almeno negli ultimi 30 anni sì, e questo non riguarda solo la scuola, fra l'altro, ma insomma adesso parliamo di quello che succede a scuola. E volevo sapere che pensi di questo, e insieme volevo porti un altro piccolo spunto. Nel tuo libro ci sono anche delle pagine, diciamo, grafiche, che sono delle sorte di meme molto interessanti, che hanno un'autrice, Madonna Frida, se leggo bene il nick. E il primo dice: il successo accademico come riscatto di classe è un peso troppo grande sulle spalle di bambini che non possono permettersi neanche le figurine. E qui, quindi, dopo aver sfatato il mito dell'insegnante bravissimo, credo che sia altrettanto necessario sfatare il mito dell'eroe, dell'eroina, della working class che pur venendo da una famiglia che non ha gli strumenti si fa il culo e riesce. Dico sfatare non perché non esista nessuna persona che fa questo tipo di percorso, ma perché non è quello che ci dobbiamo aspettare da una parte, e dall'altra comunque rimane, come tu dici, mi sembra nell'introduzione, quella parte di insicurezza personale che forgia la subalternità di classe.
1: No, io credo che su entrambe le questioni, cioè sia sul perché la questione di classe in classe è il vero elefante nella stanza, sono d'accordo con te anche rispetto alla questione del razzismo. E sul fatto che le narrazioni sull'eroina della working class che emerge e che riesce, insomma, nella sua storia siano, come dire, delle narrazioni sulla povertà abbastanza dominanti, perché in entrambi i casi cioè lo sguardo che le racconta, che le raccoglie, cioè è sempre lo sguardo della classe media, della classe che mantiene, che ha in mano la possibilità di narrare e di raccontarsi. cioè alcune delle alterità che vivono a scuola, poi di fatto riescono, nonostante subiscano delle, io sono d'accordo, cioè assolutamente si parla pochissimo di tutte queste questioni, si parla pochissimo di femminismo, si parla pochissimo di diritti per persone che hanno un orientamento di genere diverso, di neurodivergenza, si parla pochissimo di tutto, comunque si tiene pochissimo in testa quanto queste cose influiscono sui percorsi di vita e sul rendimento scolastico. Ma detto questo, però, alcune persone che stanno invece nei posti dove si fa narrazione, dove si fanno i progetti educativi, dove si fanno i progetti sociali, e che hanno uno di questi spicchi della ruota del privilegio, poi di fatto arrivano ad avere anche degli spazi di parola e di narrazione. E questo permette, anche se nello spicchio della minoranza, di poter parlare della questione di genere o di altre questioni. Chi è povero e riesce ad arrivare in quegli spazi lì lo fa con il costo di rimossi enormi, perché la povertà, a differenza di altre condizioni, si porta addosso lo stigma del te lo sei cercato, cioè la povertà non viene vista come una condizione identitaria, ma come una condizione che è causa delle azioni delle persone che sono povere. Quindi quando tu entri poi in una fondazione bancaria a scrivere progetti sulla povertà educativa, ma tu arrivi da quell'ambiente lì, il tuo istinto, la tua reazione è rimuovere le parti che non vanno bene a quell'ambiente lì, e se non lavori bene su questo aspetto puoi probabilmente anche avere quella sindrome del sopravvissuto e non vedere che sì, tu ce l'hai fatta, ma molte delle altre persone che partivano nella tua condizione invece questo tipo di percorso non riescono a farlo. Ma questo è perché tutto viene narrato attraverso la lente di una classe sociale che non è quella povera. La questione è che chi è povero quasi mai arriva a fare ricerca nei luoghi che contano, a fare narrazione negli spazi in cui si incide veramente sulle narrazioni. Oggi si parla, secondo me, un po' più di classe sociale, perché le disuguaglianze economiche stanno aumentando, e oggi anche chi ha titoli di studio medio-alto, questo ce lo dicono i dati, vive in una condizione di stabilità economica meno forte di un po' di anni fa, e quindi cominciano a parlare di povertà e di classe sociale persone che però dal mio punto di vista non rappresentano esattamente la classe sociale bassa. Io faccio sempre un esempio su questo: un po' di tempo fa c'è stato un evento sulla condizione abitativa a Firenze, che per alcune persone è un dramma vero. L'evento si è aperto con un intervento che diceva due cose: uno, che oggi siamo la prima generazione che avrà meno dei propri genitori, e questo è un discorso totalmente di classe media, cioè una lente di classe media totale, perché io per esempio sono una persona che ha più dei propri genitori, e molte persone provengono da esperienze di marginalizzazione e sanno che quella è una storia che può raccontare solo chi ha avuto alle spalle dei genitori con un certo status economico. Questo è un aspetto. L'altra cosa che è stata detta pochi secondi dopo è che per la prima volta le nuove generazioni stavano erodendo il capitale immobiliare di famiglia per comprarsi casa. Ecco, quello era un evento sulla crisi della condizione abitativa a Firenze, quindi si doveva rivolgere talmente a chi casa non ce l'ha o a chi vive in condizioni precarie, ma era narrato da un punto di vista di classe media, di chi la casa probabilmente ce l'ha, di chi sicuramente fa fatica a comprare la seconda casa o la casa per i figli, ma è sicuramente in una condizione economica maggiore. Ecco, io non colpevolizzo questo aspetto, però credo che se chi fa quell'evento lì o chi parla di classe sociale, di povertà, non riesce a capire esattamente come è posizionato nella stratificazione della nostra società, rischia di non creare alleanza con chi sta sotto di lui. Perché a me, per esempio, quel discorso lì è un discorso, lo dico ora personalmente, che a me ha fatto rabbia, perché io ero lì perché volevo sentir parlare della condizione di chi non ha nessuna casa di proprietà, non di chi deve rovere il capitale di famiglia. E posso capire che sia un problema, però è un problema che secondo me viene, ma viene un po' dopo, rispetto a chi una casa proprio non ce l'ha, cioè chi vive in delle condizioni di estrema povertà. Ecco, non so se sono stato chiaro su questo aspetto o meno.
3: Sì, sei stato assolutamente chiaro, credo. E fra l'altro tu appunto hai appena detto una cosa per me molto importante, cioè chi parla, se non si rende conto di dove è posizionato, insomma, costruirà dei danni, insomma, in qualche modo. E penso che questa questione del posizionamento, cioè del leggere politicamente chi siamo, sia estremamente importante. E insomma, da quello che, da come io ho letto il tuo libro, credo che tu scriva che sia importante questo posizionamento, adottarlo in maniera esplicita anche in classe. Tu a un certo punto, anzi proprio all'inizio, citi Belux e parli della necessità di correre il rischio della vulnerabilità da parte dei docenti o comunque delle persone adulte che stanno nelle scuole, e che in qualche modo è, arriviamo insomma verso la fine, diciamo una linea guida, leggendo il tuo libro, che porta poi all'ultima parte del tuo testo, dove si cercano delle soluzioni, delle soluzioni che, come credo dici anche tu, hanno ovviamente un limite molto evidente se non diventano sistemiche.
1: No, sì, sì.
3: Non so, appunto, uno era questa questione del posizionamento in classe, e poi per arrivare alla parte, diciamo, costruttiva.
1: Sì, no, no, ma assolutamente, cioè per me, mentre parlavi pensavo, tempo fa è uscito un articolo di Raimo sull'essere autoritari a scuola. E io ho letto molti commenti che contestavano quel punto di vista il problema grosso, però, secondo me, è che cioè, quando leggevo commenti mi sono reso conto che spesso chi commentava singolarmente, e quindi stava dicendo: no, ma io non sono autoritario, non è vero, io conosco insegnanti che non lo sono, che non fanno alzare in piedi, che discutono dei voti con i ragazzi, eccetera. Cioè, dimenticandosi che però tu in quel momento non sei un corpo individuale, cioè fai parte di un'istituzione che rimanda un'immagine di istituzione e di gruppo agli studenti e alle studentesse che ha di fronte. Quindi tu, anche se sei un insegnante democratico che usa pratiche orizzontali, eccetera, comunque lo fai in un contesto in cui poi ci sono le bocciature, c'è il voto in condotta, c'è il permesso per andare in bagno, c'è la ricreazione in un determinato orario, c'è l'adulto che ti può dare voti indiscriminatamente perché fai uno sciopero per la Palestina. Cioè, anche se sei un insegnante che cerca di fare un certo lavoro, uno si deve sempre ricordare che comunque, oltre alla propria immagine e alla propria identità, c'è il ruolo situato in un'istituzione, c'è il ruolo situato in una classe sociale, in un colore della pelle, in una lingua parlata. Cioè, tutte queste cose parlano per noi anche se noi non parliamo, perché fanno parte della nostra identità. Ecco, io penso che saperla questa cosa qua, cioè vederla nella maniera più chiara possibile, perché poi non è nemmeno facile. Cioè, io penso che anch'io oggi, nonostante abbia scritto il libro su questo tema, corra il rischio di non vedere nelle relazioni con gli altri le mie parti di privilegio o parti di me che parlano anche senza la mia consapevolezza. Però ecco, lavorarci su questo aspetto qua penso che possa metterci in delle relazioni con gli studenti e le studentesse meno conflittuali. Cioè, io penso proprio che possa abbassare quel livello di conflitto che oggi nelle classi c'è, e che c'è perché l'istituzione chiede di anche le ultime, insomma, trovate del governo chiedono un insegnamento e un'istruzione più disciplinare, più dura, più di un certo tipo. Quindi ecco, su questo sono assolutamente d'accordo, e anche sul fatto che le pratiche, poi, per quanto importanti, se non diventano sistema, se non stanno inserite dentro un processo di cambiamento di un'intera istituzione, ovviamente hanno un impatto limitato. Però è vero anche che proprio perché noi lavoriamo nell'educazione, quello che facciamo noi oggi, cioè anche il problematizzare una cosa oggi nel presente senza avere la soluzione, è vero che non cambia la cosa nell'immediato, però se io la problematizzo, se la problematizzo con gli studenti e le studentesse, la questione per esempio di classe, non la risolvo nel presente, però sicuramente creo la base per cui quei ragazzi e quelle ragazze su questa cosa ci possono fare una riflessione e possono diventare adulti che magari su questa cosa hanno uno sguardo, una prospettiva diversa. Non è un cambiamento sistemico, però è il principio dell'educazione, cioè io faccio questo di lavoro, cioè, uno deve provare a creare delle relazioni che abbiano la possibilità di aprire a delle consapevolezze.
0: Guarda Michele, io ti dico francamente che mi dispiace molto perché sono le 17:24 e ci avrei una quantità di cose da chiederti importante, quindi ti ho mentito quando ho detto ti chiedo l'ultima cosa e poi basta, però
1: ci siamo magari
0: purtroppo, se... sì esatto purtroppo mi sa che rifaremo per un'altra occasione. Poi non lo so, se tu vuoi scrivere a un certo punto dipende dalla classe 2, noi siamo solo che contenti e quindi intanto non lo so, a parte gli scherzi non so se c'hai qualcosa da aggiungere a margine di questa chiacchierata, se no ti ringraziamo veramente tanto Michele.
1: No, a me dispiace dovervi lasciare, ma anzi vi ringrazio per l'invito e insomma e per i contributi. Ora non so i nomi di tutte le persone che erano nello studio, insomma,
0: ma su questo, sì no esatto, poi magari perché noi su questo manteniamo sempre un po' l'anonimato in radio,
3: siamo delle voci.
1: Ah, ok, non lo sapevo.
3: No, è proprio come dire una scelta diciamo politica di Radio Onda Rossa.
0: Sì, esatto.
1: Ok, come Madonna Frida, quindi benissimo, va bene, assolutamente.
0: Esattamente.
1: Benissimo, allora. No, allora non li voglio sapere e vi ringrazio, insomma, però davvero per la chiacchierata e per lo spazio che insomma che avete dato al libro.
3: Noi ringraziamo te e insomma questa è una radio autogestita e quindi quando avrai qualcosa da proporci noi siamo qua e questi microfoni sono aperti.
1: Ok, grazie.
0: A presto.
2: Grazie. Ciao, grazie.
1: Ciao, buon lavoro. Ciao.
0: Ciao. E quindi direi che alle 17:25, se ho finito di litigare con il mixer, vi metto una traccia musicale e poi torniamo in voce per gli ultimi minuti. Infatti vedete che io comunque un pochettino ci sto litigando con il mixer. Forse ve la canto io una canzone.
2: Detto
0: questo, adesso chiederò assistenza da casa, però forse possiamo andare direttamente alle conclusioni nostre. Vogliamo fare delle frasi di commento? Non lo so, perché comunque una delle redattrici che ci può dare una mano si è assentata nel momento del bisogno e adesso
3: è tornata.
0: Però sì, devi venire di qua perché sto litigando con il mixer questo oggetto.
3: Allora l'altra redattrice parla nel frattempo.
0: Esatto. Intrattenici per favore.
2: Mi può intrattenere entro certi limiti. Niente, l'altra redattrice fa qualche riflessione su questo libro e soggiunge che fu una delle cose più interessanti, oltre a mettere a sistema tutto questo atteggiamento che l'autore definisce con gli studenti, forse potrebbe essere utile metterlo a sistema anche nelle riflessioni tra colleghi orizzontalmente, insomma, perché come dice anche il libro, la scuola, nonostante sia uno spazio di confronto, è uno degli spazi in cui questo confronto viene praticato in assoluto il meno possibile. Quindi l'invito in conclusione di questa presentazione, perché adesso il problema lo abbiamo risolto, è per i docenti e le docenti che ci ascoltano a leggere questo libro e a metterlo a sistema anche nei loro contesti di lavoro.
0: Sei stata bravissima,
2: grazie.
0: Posso dire
3: la fuffa è la tua via.
0: Oh, meno male che ci sei te. Allora il problema è risolto, quindi adesso ci sentiamo una traccia musicale
2: che
0: e poi
2: sentiamo.
0: Torniamo in voce. Ci sentiamo Teodora e Jules e Zubizou, penso che Bisou sia bacio, una canzone francese.

0: E siamo ancora qua, l'ora di buco, Radio Onda Rossa 06:49:17.
1: No, scusami, ti sono andata sulla voce, mi dispiace, ma siccome ho visto scoccare le 17:30, volevo dare questo riferimento temporale.
0: No, 06:49:17:50, se qualcuno volesse dire qualcosa in diretta. Ma nel frattempo, niente. Allora, quando abbiamo trasmesso martedì scorso, stava per cominciare la maturità.
1: Stavo per scoccare la notte prima degli esami.
0: La notte prima degli esami, poi c'è stata la prova di italiano, la seconda prova, e poi adesso ci sono gli orali. Ci stavamo chiedendo se commentare come ogni anno le tracce per la prima prova, quella di italiano, che ci fa anche un po' fatica, perché sì, come dire, sì. Erano brutte e di poco.
1: Erano brutte, erano rachitiche, non avevano spunti, erano normative, avevano tutto il peggio. Si diceva che forse l'unica in cui uno poteva essere un minimo stimolato era la seconda, quella del brano di Brancati sulla memoria, però chi sta da questa parte dei microfoni ha una certa età e quindi sul valore della memoria avrebbe forse delle cose da dire, e chi sta facendo l'esame di maturità a 19 anni e forse poteva trovarlo anche meno, diciamo, meno stimolante rispetto a noi. Dopodiché il resto.
0: Ma a me quello che mi ha colpito in generale, diciamo, è che siccome avevo letto giusto il giorno prima, è stata data visibilità a una funzionaria del ministero quest'anno, cosa che non era mai successo, con nome e cognome, intervista, eccetera, che è colei che detiene le tracce prima degli altri.
1: Ok.
0: La custode delle tracce,
2: la vestale desiderata d'Italia, probabilmente in questo periodo dell'anno.
0: E fra l'altro io non l'avrei fatto nome e cognome, però insomma, nel senso
1: nemmeno io, forse per andare in pensione.
0: Detto questo, appunto, l'hanno anche intervistata e lei ha raccontato anche la prassi con cui vengono scelte le tracce.
1: No, io non l'ho sentita. Illustra un po'.
0: No, la prassi, vabbè, è un po' come quello che ci si può immaginare. Io non proprio così me la immaginavo, ma nel senso che dice che ci sono varie persone, che non sono state descritte meglio, che propongono delle tracce, e poi c'è una scrematura fatta da lei
1: personalmente
0: e dal ministro.
1: Ok.
0: Poi l'ultima persona la fa il ministro, che veramente già a me questo mi è sembrata una cosa allucinante. Non sapevo che proprio davvero i ministri dell'istruzione
1: personalmente avesse prima traccia, 5 scelte.
0: E allora poi mi sono detto

0: Senta, ma Val di Tara lo sa che lui non doveva scrivere un manifesto politico per il piano quinquennale sulla riforma della cultura italiana, ma doveva fare le tracce della maturità, perché sembrava proprio una specie di cosa che si tiene tutto, no? Tutto sì. Sull'individuo, tutto.
1: Sì. Su questo ti interrompo, quella che mi ha innervosito di più in questo, che era un collage dei diversi spunti del posizionamento politico di questo governo rispetto alla scuola, all'educazione, alla didattica, quella che mi ha innervosito di più è stata quella sulla creatività. Non so voi che ne pensate, dopo quella io devo dire la verità.
0: Era quella dell'incanto?
1: Era quella dell'incanto, credo, quella in cui sostanzialmente si diceva che ogni scoperta scientifica è di per sé un atto creativo. Einstein ha pensato la teoria della relatività dopo aver preso un caffè con un amico, e quell'altro ha avuto l'intuizione vedendo un bambino che piangeva. Insomma, veramente una retorica dei talenti e della creatività personale, individuale, delle capacità dell'individuo, di cui abbiamo parlato anche prima, insomma, in qualche modo.
0: Peraltro falsa, perché la scienza ha uno sviluppo nei secoli.
1: La scienza ha uno sviluppo nei secoli e presuppone quella che è l'applicazione del lavoro di ricerca, cosa che era completamente cancellata da quella traccia, e questa è stata la dimensione, proprio la mancanza di sviluppo storico e la mancanza di quello che è il lavoro di ricerca, che mi ha innervosito, soprattutto insomma perché è una traccia di maturità che si rivolge a persone che probabilmente potranno affrontare la vita universitaria pensando che c'hai questa botta di intuito e svolti la vita, così brevetti e poi guadagni un sacco di soldi, perché è questa, diciamo, un po' il brodo di cultura di questo tipo di classe politica. Però scusami, ti ho interrotto perché c'erano tanti altri spunti che componevano obiettivamente un quadro angosciante, un po' avvilente, e soprattutto tutto quanto fatto di doveri e di fatica e di memoria e di amore che porta al suicidio, insomma.
0: Sì, l'amore romantico, eccetera. Fra l'altro, insomma, devo dire anche con, non so, poco rispetto per un grande poeta quale Cesare Pavese, pubblicando usando una poesia che nessuno aveva mai sentito nominare, neanche tanto bella, sinceramente.
1: Neanche tanto bello, ho pensato anch'io la stessa cosa. Cosa vuoi che ti dica sempre a 19 anni su questa poesia? Già è, diciamo, complicato esprimersi su una poesia d'amore individuale, ma su quella proprio era difficile.
0: Però insomma, io a questo punto forse non direi neanche tanto altro sulla maturità, non so, a me poi mi colpisce. Insomma, ogni anno ci colpisce, ma poi lascia anche il tempo che trova. E un'altra notiziola che mi ha colpito invece in questi ultimi giorni, non so se le avete avuto contezza, si tratta di un fatto che è successo a Cesena, al Liceo Monti di Cesena. Al Liceo Monti di Cesena, credo uno degli ultimi giorni di scuola, ora insomma la cronaca non è che sia così rilevante, degli studenti posizionati evidentemente a destra hanno calato dalla finestra del loro liceo uno striscione con scritto Italia agli italiani. C'è stata una presa di posizione sanzionatoria da parte del sanzionatoria, ma non è che gli hanno rovinato la vita.
1: Guarda, la presa di posizione sanzionatoria è che gli hanno messo 6 in condotta, e quindi queste persone dovranno fare la tesina di educazione civica quando ci saranno gli esami di recupero.
0: Questa è stata la sanzione. E è intervenuto il ministro, anche in questo caso, che è veramente un grandissimo lavoratore, devo dire, e perché non gliene sfugge una, mi sembra, un grandissimo lavoratore,
2: un polipo,
0: che ha detto che avrebbe, insomma, era contento che l'USR dell'Emilia Romagna disponesse un'ispezione per verificare se era corretto dare questa sanzione o se invece i ragazzi erano stati sanzionati in questo caso per le loro idee.
2: Ma era, scusa, non ho capito, era contento perché l'USR avrebbe fatto un'ispezione,
1: sì,
2: oppure
1: sì,
2: l'USR.
0: No, è partita l'ispezione.
2: È partita, ah, ok.
1: E di questo non puoi dubitare, perché le ispezioni sono lo strumento, no?
2: Certo.
0: E quindi verificheranno se è corretta questa attribuzione di 6 in condotta o se invece sono state giudicate le idee degli studenti in questo caso. E il giornale, quello che era della famiglia Berlusconi, ha riportato, che io ve le riporto rapporto così come sono, tra virgolette, le parole del ministro, occorre chiedersi quale sia la motivazione di questa sanzione. È stato un sé in condotta per aver affisso uno striscione contravvenendo alle regole dell'istituto, oppure per stigmatizzare il contenuto del manifesto? Proprio la sfasatura tra la motivazione del provvedimento e la sanzione irrogata lascia intendere che ci potrebbe essere stata una sorta di sviamento dei poteri.
2: Ma questo comunque a me non capisco che ti stupisce, perché mi sembra sempre in linea con la sua posizione, cioè tutti, diciamo, questi anni quando ci sono state delle proteste per quanto riguarda per esempio il genocidio in Palestina, comunque la sua posizione è sempre stata quella, cercare di far esprimere gli e le studenti in tutti i modi possibili e immaginabili. Io non capisco, ragazzi, perché siete così.
1: Tu dici perché?
2: Cioè, io mi vedo un po' astiosa nei suoi confronti,
0: no,
2: di questo signore.
0: No, io non sono astiosa per niente, vi ponevo in maniera neutra le parole del ministro, che peraltro non sono finite, sono piuttosto interessanti anche le l'ultimo, sempre riportate dal giornale. E Valditara dice: nello statuto delle studentesse e degli studenti, le manifestazioni del pensiero, purché non siano offensive della personalità di qualcuno, non possono essere in quanto tali sanzionate, nemmeno indirettamente. Un'affermazione come l'Italia agli italiani non può essere in alcun modo sanzionata in quanto tale. Ma voglio aggiungere un'altra considerazione. Non solo questa affermazione non è in alcun modo razzista, ma esprime un senso di appartenenza a una nazione che coinvolge anche gli italiani di seconda generazione. Coloro che l'hanno stigmatizzata non hanno chiaro né cosa significa razzismo, né cosa significa amare il nostro paese.
2: Lo sa, che fino ai 18 anni chi è di seconda generazione tecnicamente però non ce l'ha la cittadinanza, no? Cioè,
1: infatti,
2: nel senso che comunque adesso questa mi sembra una grande notizia, se lui considera queste persone già italiane, però bisognerebbe dirgli che magari allora gli facesse prendere la cittadinanza,
1: allora,
2: in qualche modo prima dei 18 anni, perché finiscono scuola senza avercela.
1: Sì, infatti, e poi insomma suscita uno strano stato d'animo aver parlato fino adesso del decostruire e destrutturare il punto di vista di chi sta al di qua della cattedra, assumendosi tutte quante le variabili di genere, di, diciamo, colore della pelle, perché si è parlato anche di questo, e poi pensare che per il ministro una frase come Italia agli italiani in una scuola dove, come dici tu, insomma, chi non ha compiuto 18 anni e non ha fatto un determinato percorso di seconda generazione anche, ma anche ne ho arrivato in Italia, italiano proprio non è, non offenda nessuno, perché è la libera espressione di un pensiero. Questo sinceramente segna una discrasia molto forte rispetto ai pensieri sulla scuola.
2: Ma questi signori, quando insomma si cercano di nascondere dietro un dito, lo fanno abbastanza goffamente, scelgono pure il dito più piccolo che hanno della mano, cioè si cercano di nascondere dietro al mignolo. Io non so, non so sinceramente che altro aggiungere su questo, direi che possiamo anche
0: per dare una notizia,
2: ma è giusto sottolinearlo, perché appunto tante volte si fanno degli autogol da soli e lui in particolare ci riesce spesso, però vediamo se è considerato così dal vulgo, da tante persone come noi stiamo pensando adesso, un autogol. Che vi dico, signori?
0: No, del resto mi sembra anche, ora scusa, mi viene in mente questa cosa, ci sia anche una certa omogeneità di vedute, perché Meloni ci ha tenuto a dirci che chiedere un posizionamento antifascista agli editori più liberi è censura, perché si censurano i posizionamenti.
2: La dittatura dell'antifascismo,
0: certo.
2: Eh sì, stanno tutti in linea. Detto questo, direi che possiamo anche congedarci.
0: Sappiamo chi viene dopo di noi. Noi pensiamo likewise.
1: Lo immaginiamo
0: alle 19.
2: Direi che le sentirete, probabilmente ci sarà una replica se non ci saranno loro.
0: Sì,
2: no?
0: quindi insomma,
2: in qualche forma c'è likewise.
1: E comunque continuate ad ascoltare Radio Onda Rossa. Noi, per quanto ci riguarda, vi diamo appuntamento
0: a martedì prossimo. Cioè, siamo già proiettati e oltre a darvi appuntamento, vi ricordiamo il radioabbonamento. Mancano pochi giorni, versate sti soldi andando sul sito www.ondarossa.info, cliccando, e poi vi dice tutto il sito, cioè non il sito ma il portale Produzione dal Basso. E poi vi ricordiamo anche che Radio Onda Rossa giovedì, venerdì e sabato è a Crack con un suo stand. Si mette molto.

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
1: No.
2: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: Gattabuia.
1: Raccolta di contenuti anticarcerari.
0: A cura di Radio Wombat, 13:59 AM nell'area fiorentina. Radiowombat.net.

0: Okay, so before you talked about getting in touch with plants makes you feel
1: Veramente
0: calm,
1: tutto super interessante, sono super contenta che stiamo facendo questa intervista. Ok, allora, prima parlavi del fatto che entrare in contatto con le piante ti fa sentire calmo, rilassata, ti fa sentire meglio perché comunque ti riconnette alla natura, al mondo reale. E appunto, sono curiosa di sapere se hai notato una differenza in questo processo di connessione con le piante. Tra i corsi in presenza, tipo quelli che fai, come dicevi, due volte l'anno, o magari invece i corsi online.
2: Beh, sì, certo. Nel corso online incoraggio le persone a sviluppare una parte pratica con le piante, quindi che includa qualcosa di fisico per quanto possibile. Qualcosa che coinvolga il corpo, può essere stare seduti all'aperto con una pianta, partecipare a un orto comunitario. Penso che questa relazione incarnata sia la cosa più importante. E beh, sì, certo, quando le persone partecipano ai corsi in presenza si vede proprio l'impatto trasformativo. Cioè, per esempio, vedere dal vivo un'erba di cui avevano solo letto nel corso, perché molte delle persone che partecipano hanno già seguito il corso online, quindi per loro è tipo, wow, ma sto davvero assaggiando la melissa, oppure sto provando questo rimedio alla rosa, o sono seduta sotto un biancospino e magari per loro è la prima volta nella vita. E quindi sì, penso sempre che questa esperienza fisica, concreta, attraverso il corpo sia davvero qualcosa di potentissimo.
1: Ok, no, bello, mi torna tutto. E, mi piacerebbe a questo punto anche ricordare a chi ci sta ascoltando che nell'erbario anticarcerario, che appunto è anche acquistabile volendo dal tuo sito, c'è una parte molto bella, mi sembra sia uno degli ultimi capitoli, in cui parli di come entrare in contatto con le piante, cioè insomma di come ti è successo a te. E quindi anche come consigli, diciamo, di provarci, ecco. E sì, è un aspetto molto interessante, diciamo, quello di conoscere le piante come fossero, cioè, vive, però vive, sono davvero vive, ma come se fossero, come se potessero essere anche delle nostre amiche, delle nostre alleate. Ok, vorrei chiederti a questo punto come fai a produrre i rimedi che utilizzi e che diffondi, se magari sei te a raccogliere, sei te a prepararli.
2: Sì, allora, vabbè, immagino ci siano due versioni, c'è la Nicole pre-bambino, che faceva tutto da sola, raccoglieva, coltivava, lavorava tantissimo il terreno, camminava chilometri per cercare le piante e tutte queste cose. Poi, da quando è nato il bimbo, è tutto un po' più difficile, quindi ora poi che può camminare, se usciamo vuole correre ovunque, quindi è complicato. Però quando sarà più grande potrà aiutarmi a raccogliere le piante, sarà diverso. E quindi adesso devo comprare più piante, spesso da coltivatori locali, il che è bello, eh? Inoltre c'è un'azienda che vende erbe biologiche essiccate da cui acquisto dei prodotti e poi preparo anche dei prodotti chiamati glicerinati, che sono erbe in glicerina vegetale biologica, e li preparo usando delle slow cooker. Anzi, ne ho diverse e tutto praticamente un edificio pieno di slow cooker che producono i vari preparati. E quindi sì, al momento è un mix, compro più cose di quanto abbia mai fatto in questo momento, però perché non ho abbastanza tempo. Però quest'anno uno dei miei obiettivi è creare, diciamo, più collettività nella produzione di rimedi e far partecipare più persone. Per questo ho avviato la Black Flag Herbal Clinic, così può diventare un vero processo collettivo. Prima mi sentivo a disagio a far pagare qualcuno per ricevere aiuto e allo stesso tempo dipendere dal lavoro non retribuito. Non mi piaceva. Ma se ho un progetto separato che offre medicine gratuite alle persone, allora sono molto più felice. Cioè, sono molto felice di aver ricevuto aiuto. Non so se ha senso. Vabbè, insomma, il maledetto capitalismo. Comunque, in breve cerco di fare più medicine possibile. Tutto ciò che non riesco a fare cerco di comprarlo da compagni e fornitrici che abbiano un minimo di integrità. E nel capitalismo è un po' più complicato, ma ci provo.
1: Ok, sì, mi sa che riesco solo a immaginare quanto sia impegnativo il lavoro di preparare tutti questi rimedi, mi sa che richiede un sacco di tempo.
2: Sì, infatti ho iniziato a pagare un paio di persone per aiutarmi, solo per 4-5 giorni, per preparare grandi quantità in una volta sola. E questo aiuta molto, soprattutto nei pacchetti di erbe che distribuisco in centinaia, ma forse anche migliaia ogni anno. Quindi sì, è difficile, soprattutto con un bambino piccolo, ma ci sto arrivando.
3: You know, like comrades or from suppliers that, you know, have some kind of integrity in capitalism. It's a bit difficult, but yeah.
0: Yeah, because I can just imagine how big is the work of making all these medicines. Like, I think it takes a lot of time.
3: Yeah, I've started paying like a couple of people to help just for like 4 or 5 days, like to just make loads at once. And this is helping a lot, like with these herbal care packages, which have like a, you know, I'm just distributing like hundreds, like if not like thousands, like each year. So yeah, like it is difficult, especially yeah, with a toddler. Ah, but I'm getting there. I'm getting there.
0: Okay, then I'd like to maybe we change a little the sorry, this not really the subject, but
1: Va bene, dai, ho capito. Senti, allora, cambiando un
0: before you
1: attimo
0: talk very
1: soggetto, o
0: briefly
1: meglio,
0: about
1: diciamo, contesto
0: the
1: della
0: need
1: storia,
0: to
1: ecco, ti volevo chiedere, prima hai parlato, accennato di quando sei andata alla frontiera in Francia e quindi ti volevo chiedere se vuoi un po' parlare di com'era questo progetto, come funzionava lì, anche perché, ecco, se ho capito bene, adesso non ci stai più andando, giusto?
2: Sì, sono ancora molto coinvolta nel progetto, facendo raccolta fondi e preparando le medicine. Io preparo tutti gli sciroppi per la tosse e altre cose, però purtroppo non sono riuscita ad andare di persona a lavorare nella clinica a causa del bambino. E la clinica erboristica mobile di Calais cerca di operare ogni mese, ma spesso è difficile per motivi economici. Normalmente è una settimana al mese e lavoriamo a Calais e Dunkerque nel nord della Francia. Abbiamo un team composto da un medico e altri tre erboristi, e a volte qualcuno che fa da traduttore. Abbiamo anche un furgone e ci spostiamo nei vari accampamenti della zona per offrire primo soccorso. Abbiamo una postazione interna dove supportiamo le persone con tosse, raffreddori, infezioni respiratorie superiori e problemi gastrointestinali a breve termine, come per esempio la diarrea. E poi c'è una spostazione esterna per medicazione e cura dei piedi, ad esempio per le infezioni fungine. Tutto questo è fatto in solidarietà con persone in movimento che vivono ovviamente in condizioni terribili a causa dello Stato, del razzismo e della violenza del regime delle frontiere. Vediamo spesso ferite causate dalla violenza della polizia e persone che rischiano di annegare cercando di raggiungere il Regno Unito. Quindi è molto intenso. Ma le persone che assistiamo però amano davvero molto la medicina erboristica perché provengono da contesti dove ci sono tradizioni molto più forti di uso delle piante. Quindi è bellissimo poter parlare con loro di piante e rimedi. Prepariamo tutte le medicine da soli ed è un progetto veramente enorme, costoso da gestire, che richiede molto lavoro di base, organizzazione e formazione. E sì, ci sono stati molti stress negli anni, specialmente durante la pandemia. Però penso che sia un bellissimo esempio di solidarietà erboristica. Tutte queste medicine sono efficaci in questo contesto, per esempio per impedire che tosse o raffreddore si trasformino in qualcosa di più grave come una polmonite e per aiutare con la guarigione delle ferite, come morsi di insetti o altre conseguenze di chi vive all'aperto. E è un esempio incredibile di solidarietà e anche di medicina erboristica applicata in pratica. Sono ancora super appassionata e penso proprio che quando il bimbo sarà un po' più grande tornerò a lavorare in Francia, sì, ne sono sicura.
1: Ho capito. Senti, le persone che passano dalla frontiera, che provano a attraversarla, qu quanto tempo restano lì nelle situazioni di confine? Cioè, sono solo di passaggio, quindi magari restano una notte, provano a ripartire il giorno dopo, magari, insomma, anche tempi più prolungati.
2: È molto variabile. Alcune persone restano solo per poco. Per esempio, se qualcuno ha un po' di soldi per pagare qualcuno che gli aiuti a trovare un posto su una barca, magari resta solo poche notti nei campi. Altri invece possono vivere lì per anni, dovendo fare anche lavori sessuali o altre cose per sopravvivere. Purtroppo questo fenomeno è molto legato al razzismo. Spesso sono ragazzi provenienti dal Sudan, per esempio, che non hanno soldi e per loro pagare qualcuno per attraversare è davvero difficile rispetto a chi ha più risorse economiche. Quindi non è raro che tu vada lì un mese e poi il mese successivo veda le stesse persone e nel frattempo stanno cercando di attraversare provando a salire su camion o sulle barche. Ho incontrato intere famiglie che sono morte una settimana dopo, inclusi bambini. Ho incontrato un bambino e una settimana dopo era sul fondo del mare, cioè una roba terribile. Immagino che molti ascoltatori abbiano fatto lavori di solidarietà con i rifugiati, ma è davvero sconvolgente vedere a cosa le persone sono sottoposte, come devono vivere, quali rischi devono affrontare cercando di arrivare nel Regno Unito. Abbiamo visto persone torturate in Libia, persone che hanno perso una gamba perché esplosa dai talebani, c'è così tanta violenza, è davvero intensa. La polizia in Francia e ovunque in realtà può essere spietata, ma lì è particolarmente violenta, vediamo davvero molta violenza la polizia. Quindi sì, cioè, le persone restano lì per periodi di tempo molto diversi.
0: Ok, scusa, forse me lo sono perso, ma quando dici appunto che andavi lì, ci andavi appunto una volta al mese, quindi ci stavi qualche giorno e poi tornavi indietro?
2: Sì, sarebbe tipo una settimana intera e poi torniamo nel Regno Unito. Abbiamo discusso molto su se fosse possibile mantenere una presenza più lunga, ma il problema è che facciamo tutte le medicine da soli e solo per 5 giorni servono circa 3.000 sterline perché vediamo centinaia di persone. Fare questo tutti i giorni dell'anno richiederebbe praticamente decine di migliaia di sterline ed è una roba, cioè, stressantissimo perché è così difficile ottenere donazioni, fare raccolte fondi, vendere magliette, cioè richiede tantissima energia e tu ti senti sempre pensare, ma ci servono più risorse. Quindi sì, per ora è solo una settimana al mese, questo sembra abbastanza sostenibile, anche se resta una vera sfida.
0: Ok, ho capito. E quindi le 3 settimane del mese, diciamo, in cui non ci siete voi, c'è un'altra clinica che vi sostituisce?
2: Allora, non c'è una clinica di medicina erboristica sostitutiva, ma ci sono altri gruppi. C'è un gruppo fantastico chiamato No Borders Medics che opera a Dunkirk. E sono straordinari, hanno un'ottima politica e hanno una presenza stabile. Poi ci sono Medici Senza Frontiere e anche un altro team di primo soccorso britannico chiamato FAST. Quindi c'è qualche servizio sanitario e inoltre nella zona c'è un reparto ospedaliero che vede persone senza documenti. E molti rifugiati però non sanno nemmeno che esiste, quindi una parte importante di quello che facciamo con la clinica è dare informazioni. Abbiamo volantini tradotti in circa 20 lingue su dove trovare l'ospedale, dove ricevere cibo, dove trovare distribuzione di vestiti. Il nostro obiettivo è sempre supportare le persone che devono andare in ospedale e facciamo anche advocacy dentro l'ospedale perché, come sai, ci sono persone razziste, quindi aiuta avere un volontario bianco che parla francese per assistere le persone. E le 3 settimane tra un viaggio e l'altro le passiamo a fare altre cose, quindi preparare medicine, raccolte fondi e tante altre attività.
0: Ok, ho capito. E mi chiedevo invece com'è il rapporto vostro con la polizia, cioè vi rompono le palle, avete problemi, anche dal punto di vista legale, cioè per voi sarebbe legale stare lì con la clinica?
2: Allora, è un po' complicato per quanto riguarda la medicina erboristica in Francia, perché in realtà è illegale praticare senza essere medico. Noi abbiamo medici francesi nel progetto, il che aiuta.

0: specialmente dall'Inghilterra, viene in Francia per colpire le persone in movimento e i volontari. E le cose sono sempre state tese, ma mi preoccupo che la situazione possa peggiorare. Però vedremo come andrà. Ho
1: Capito, che lavoro enorme. Comunque, sì, mi sembra veramente bellissimo il fatto di usare l'erboristeria anche in questo ambito qua, di supporto proprio alle persone per provare in qualche modo a lottare contro tutto questo stress, tutta questa repressione dello Stato. Quindi, veramente un bellissimo lavoro quello che fate. Benissimo, allora senti, ti ho chiesto già tantissima roba, ci hai dato un sacco di informazioni interessanti, quindi direi se vuoi aggiungere qualcosa, cioè, tanto potremmo continuare a parlare per ore, però insomma magari a un certo punto troviamo una fine.
0: Sì, certo, purtroppo devo andare tra poco, ma credo di aver dimenticato di dire all'inizio che ho fatto un libro che si chiama Herbalism and State Violence, che parla di tutto questo, quindi di tutti i diversi progetti, di come preparare pacchetti di erbe per persone che vivono repressione, di tutto sulla clinica Calais, le nostre varie ricette, come lavorare con il sistema nervoso. No, è solo in
1: Wow, such
0: inglese,
1: a
0: ma se
1: huge
0: qualcuno fosse interessato a
1: force.
0: questo lavoro
1: Wow.
0: può comprarlo quindi come libro
1: It's
0: fisico
1: amazing
0: da Active
1: to
0: Distribution oppure come ebook sul
1: to
0: mio
1: use the
0: sito e in
1: herbal
0: inverno sarà anche
1: tools
0: pubblicato da
1: for
0: PM
1: this kind
0: Press.
1: of help, this kind of
0: Questo libro quindi raccoglie, diciamo, tutto ciò di cui abbiamo
1: support
0: parlato in un unico
1: so
0: posto, quindi potrebbe essere una
1: specifically,
0: buona risorsa per
1: especially using this
0: concludere.
1: word
0: Ok,
1: is
0: perfetto,
1: towards
0: perfetto,
1: getting
0: grazie
1: divorced.
0: mille. E, ok, quindi concludo anch'io dicendo che, appunto, come accennavi già prima, tramite il tuo sito c'è un modo di darti donazioni, quindi io, ecco, diffonderò tutti i vari link utili affinché questo possa essere fatto, quindi nella pagina del sito, insomma, nella pagina di questo podcast poi rimetterò, ecco, il link al tuo sito. E quindi grazie appunto ancora tantissimo. Se devi andare via subito, non c'è problema, altrimenti magari ti avrei chiesto la pianta storia così alla fine. Cavolo, sì. Ok, allora posso solo, diciamo, ripeterti rapidamente che sceglierei il dente di leone, che è anche quello che mi portava a dormire sotto in cuscino in cella, quindi sì, ti direi così. E comunque puoi leggere questa storia anche nel libro Erbario Anticarcerario.
1: Ok, perfetto. Sì, è una storia molto bella, infatti me la ricordo. E, grazie mille allora tantissimo, è stato veramente super bella questo collegamento. E, restiamo in contatto, i microfoni di Radio Wombat sono sempre aperti e quindi anche per progetti futuri, insomma, ci possiamo ricontattare. Grazie, ciao.
0: Grazie mille. Ciao.
1: There is the way of giving you donations for all the different projects you do. And of course, I will copy the link of your website on the podcast page of this episode, so
0: Amazing.
1: yeah, listeners can find it. And yeah, I really thank you so much. I don't know if you really have to leave, no worries. Otherwise, I would ask you the plant story,
0: Oh yeah,
1: but
0: shit. Yeah.
1: okay.
0: Well, I can just say again about like the dandelion that like this was
1: Sure, amazing.
0: my gateway herb of like finding this herb in the prison garden and sleeping with it under my pillow and like yeah, like you can read about this story in the Prisoner's Herbal book.
1: Yeah, okay, yeah,
0: So,
1: it's a very nice story, yeah, very cute,
0: yeah.
1: also, yeah. Okay, thank you so much then. It's
0: Oh,
1: been, yeah,
0: pleasure. Thank
1: so
0: you.
1: important. Thank you again so much, Nicole,
0: Amazing.
1: and
0: Oh, no problem.
1: yeah, keep in touch. And
0: Okay.
1: the Wombat Radio microphones are open for other projects that you will manage to do in the future. Yeah.
0: Perfect. All right. Take care. Thank you so much.
1: Yeah, thank you so much.
0: Cheers. Okay. Bye.
1: Bye bye.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: Ripetiamo già.
1: Raga, vabbè, la facile era perfetta.
2: Radio. La mia radio.
0: È difficile il dopo.
3: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

Chema Kin di Subsonic Voodoo, la nostra sigla ad annunciare l'inizio di una nuova puntata dell'Orda d'Oro, la trasmissione di Radio Onda Rossa dedicata all'Asia centrale in onda un martedì ogni due, più o meno attorno a mezzogiorno, una trasmissione che si sta avviando alla sua ultima puntata, questa è la penultima, l'ultima si terrà il 7 di luglio, una trasmissione che potete sentire sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 oppure dal sito ondarossa.info quando vi pare, dove trovate anche le vecchie puntate di questa trasmissione. Mi potete contattare se avete voglia di mandarmi materiale o farmi domande a cui vorreste rispondessi nell'ultima puntata alla nostra mail ordadoro@ondarossa.info oppure su Mastodon all'istanza di Puntarella Party cercando il nome della trasmissione, quindi l'Orda d'Oro. Oggi una puntata che parla di un argomento che ho procrastinato dall'inizio in realtà di questa trasmissione, è una cosa di cui avrei voluto parlare e non sono mai riuscita a farlo perché è un argomento complesso da trattare e ho pensato però che non potevo chiudere questo ciclo di puntate, questa trasmissione senza parlare dei gulag, del sistema carcerario dell'Unione Sovietica in particolare, non perché mi interessi veramente moltissimo spiegarvi come funziona il sistema carcerario appunto dell'impero russo prima e dell'Unione Sovietica poi, ma perché i gulag hanno avuto un effetto osservabile molto grande sulle popolazioni indigene delle zone in cui venivano costruiti, e questo è un aspetto dell'esperienza del gulag che è completamente assente dal discorso attorno a queste strutture. Ma i gulag sono un caso secondo me interessante di studio della maniera in cui l'Accademia collabora alla costruzione di miti, idee propagandistiche, eccetera, perché c'è un sottobosco invece di ricerca dedicata a quelle che sono le visioni indigene sull'esperienza delle persone che si sono trovate all'interno dei gulag e sull'esperienza dei gulag stessi, che invece viene completamente diciamo eliminata dal discorso comune. Penso che se nomino la parola gulag a chi mi ascolta vengano in mente tutta una serie di immagini probabilmente mediate da libri, da opere come Arcipelago Gulag di Solzhenitsyn, magari invece la realtà dei fatti in alcuni momenti storici è stata diversa e il tipo di relazioni che intessevano le persone che sono state mandate all'interno di questi campi e le popolazioni locali hanno dato poi avvio a una serie di scambi culturali, di scambi anche relazionali, romantici, amorosi, e hanno poi giocato un ruolo in realtà importante su quella che è stata la strutturazione di una maniera delle politiche dell'Unione Sovietica nei confronti delle popolazioni indigene, per cui oggi vi vorrei parlare dei gulag e vorrei farlo però dal punto di vista di chi nelle zone dove sono stati messi questi campi ci viveva prima che venissero mandati appunto persone dalla Russia, soprattutto europea. E se dico il termine gulag, probabilmente vi vengono in mente una serie di informazioni che sono dovute alla maniera in cui la storiografia occidentale, soprattutto durante il periodo della Guerra Fredda, ha ricostruito questa mitologia sui gulag a partire da resoconti di prima mano di persone che si sono trovate all'interno di questi campi, spesso però senza dare il contesto di quello che era il posizionamento ideologico delle persone che scrivevano. Quindi ci sono una serie di miti sui gulag che secondo me, senza giustificare ovviamente l'esistenza di un sistema carcerario, però è importante sapere per capire poi alcune delle considerazioni che invece vengono fatte nel contesto della storiografia indigena. La prima di queste considerazioni è che il campo non è un posto dove vengono mandate persone con condanne politiche. C'è questa grandissima mitologia
associata al fatto che tutte le persone che finiscono all'interno del campo di lavoro ci sono arrivate con delle condanne politiche, si parla di numeri come 40 milioni di prigionieri sotto Stalin. Questi numeri non sono, queste statistiche non sono vere, tutte le persone che ci sono finite non sono finite con una condanna di tipo politico, meno del 10% durante l'intera esistenza di questi campi sono prigionieri, sono persone con condanne politiche. Questo perché, per dire, il campo è una struttura del sistema carcerario dell'impero russo prima e dell'Unione Sovietica poi, dove finite un po' per motivazioni casuali, nel senso che nel caso delle persone con condanne politiche è facile vedere che l'obiettivo è quello di esiliarle, di mandarle il più lontano possibile dal centro dell'azione, diciamo. Però nel caso delle persone che vengono incarcerate con motivazioni differenti, invece, cioè finire in un carcere all'interno di una città o essere mandati in un campo di lavoro in Siberia, in realtà non è sempre chiaro qual è la motivazione per cui succeda. Spesso è casuale, spesso è legata a una serie di ragionamenti delle autorità dell'epoca su quello che loro pensavano fosse il bisogno di industrializzazione della regione dove vi mandavano. Il secondo mito è quello sulla mortalità, il tasso di mortalità all'interno di questi campi. Il tasso di mortalità all'interno di questi campi è in linea con quello che sappiamo essere il tasso di mortalità delle carceri statunitensi e europee al giorno d'oggi, che non significa che sia una cosa positiva, nel senso che di carcere sappiamo che si muore e quindi non è mia intenzione giustificarlo, però non è spesso viene fatto questo paragone del Gulag come l'equivalente del campo di concentramento nazista, e questa non è la verità dei fatti. Il terzo mito è che il Gulag viene costruito e la gente ci viene mandata con l'obiettivo di sfruttare la manodopera delle persone che vengono incarcerate, e quindi che il Gulag sia responsabile, il sistema dei Gulag sia responsabile dell'industrializzazione della Russia e dell'Unione Sovietica. E questa è una sembra essere falso, in una maniera però un pochettino più complicata, nel senso che questa è una delle motivazioni per cui vengono in parte costruiti i gulag. Effettivamente è che le autorità pensano che mandare persone europee, russe, slave, all'interno di queste regioni remote dell'impero abbia una ricaduta positiva, perché vuol dire prima di tutto popolare queste regioni, cioè questa è proprio un'opera di colonizzazione fatta attraverso l'istituto del carcere, e poi che la gente che vive lì possa essere utilizzata di fatto industrializzare la zona, quindi costruire quello che serve. Abbiamo parlato in una puntata sulla Transiberiana di come la manodopera di alcuni di questi campi sia stata utilizzata per costruire i binari della Transiberiana, però questo è un caso in realtà abbastanza raro. La maggior parte di questi campi in realtà non contribuisce alcun tipo di sviluppo economico alla regione, e anzi i campi sono incredibilmente inefficienti da un punto di vista economico, per cui in realtà inviare queste persone all'interno dei campi non è neanche una maniera diciamo logicamente efficiente, se volessimo stare a guardare solo all'utilitarismo, di gestire le carceri, per cui sembrerebbe che la motivazione per cui vengono mandate lì è che le autorità pensino che sia, beh, prima di tutto è l'operazione coloniale, proprio di colonizzazione del territorio, mettere quante più possibili basi con persone appunto di etnia slava, europea, all'interno di regioni dove vivono solo popolazioni indigene, e poi è una maniera che viene percepita forse come comoda: il territorio è vastissimo e quindi inviare queste persone lontano dall'Europa, cioè dalla parte europea della Russia, è una cosa che può essere fatta in maniera abbastanza semplice. Questa strategia di muovere le persone incarcerate
lontano dalle famiglie, dal loro sistema di appoggio, eccetera. Peraltro è una cosa che la Russia odierna mantiene come parte del suo sistema carcerario. Se siete mandate in carcere soprattutto con delle condanne di tipo politico, è molto probabile che vi spostino immediatamente senza far sapere niente alla vostra famiglia e vi mandino il più lontano possibile. Questa è una cosa che sappiamo perché, per esempio, le compagnie anarchiche di Irkutsk hanno fatto documentazione di questa strategia utilizzata contro di loro in una serie di casi appunto di persecuzione politica in cui persone vengono arrestate, vengono mandate al carcere di Irkutsk e poi 2 giorni dopo si ritrovano dall'altra parte degli Urali nella zona europea e questo ovviamente rompe le comunicazioni con la famiglia. Questo peraltro vorrei fosse chiaro, è un sistema che viene utilizzato anche nel sistema penitenziario della California, per esempio. Ho insegnato in carcere in California per un anno e questa cosa è una cosa che le persone con cui lavoravo mi scrivevano nelle lettere, la possibilità che insegnavo per corrispondenza, la possibilità che le lettere mie non sarebbero arrivate perché un giorno le autorità si svegliano e decidono che per togliervi dal vostro sistema di supporto vi mandano dall'altra parte dello stato californiano. Quindi è un sistema che viene utilizzato non soltanto in questo contesto, per spezzare cioè per rendere la vita delle persone che vengono incarcerate ancora più difficile di quello che già si

E la storia del Gulag, così come la conosciamo noi, l'istituzione del Gulag, così come ne parliamo, è un'istituzione profondamente, una storia profondamente maschile, bianca ed europea e fortemente collegata alla politica. Questo perché i resoconti che ci sono arrivati, le fonti di prima mano, appartengono tutte a personaggi che effettivamente appartengono a queste categorie, che sono stati mandati in esilio forzato. Del periodo imperiale, i resoconti più famosi sulla vita all'interno dei campi sono quelli di Dostoevsky, che nel 1849 viene condannato per aver letto letteratura proibita ed eversiva, legata al movimento dei decembristi, e gli viene, prima se non sbaglio, viene condannato addirittura a morte e poi gli viene cambiata la pena a un esilio in Siberia, e quindi farà un periodo di esilio appunto nella Siberia orientale. E poi ovviamente le descrizioni che ne danno Lenin, Trotsky e Stalin, che tutti e tre fanno dei periodi di esilio forzato in Siberia. Nel periodo post-imperiale, invece, la descrizione più famosa che ci arriva è quella di Solzhenitsyn, con Arcipelago Gulag. Arcipelago Gulag è un libro di non-fiction. Che racconta il sistema del campo di lavoro sovietico dal 1918 al 1956. E Solzhenitsyn è la prima persona che teorizza il fatto che il Gulag non sia nato veramente solo sotto Stalin, ma che è la conseguenza naturale di una serie di leggi che Lenin aveva fatto passare nel 1918. E su questo forse c'è bisogno di dare una precisazione, perché il termine Gulag viene utilizzato in maniera molto ampia per parlare di qualsiasi tipo di campo di lavoro che si sia trovato in Unione Sovietica. In particolare, però tecnicamente è il termine che viene utilizzato solamente per parlare del periodo che va dagli anni 30 agli anni 50. Il nome di questo sistema poi cambia, però questa forse è una questione che è relativamente interessante, nel senso che effettivamente il termine cambia e quindi Solzhenitsyn riesce a dimostrare che il sistema in realtà nasceva già dal 1918, dico relativamente interessante perché di fatto questo era un sistema che già veniva utilizzato in epoca imperiale, quindi io non mi fermerei neanche a dire che è una cosa che ha istituito Lenin. Lenin la riprende dalla Russia imperiale e la utilizza, continua ad utilizzare questa istituzione. Per cui diciamo, mi sembra che la tesi principale del libro sia relativamente interessante, se accettiamo che invece è un'istituzione della Russia, tipica dell'impero russo e poi dell'Unione Sovietica che viene appunto mantenuta. Arcipelago Gulag ha una storia particolare perché per anni Arcipelago Gulag viene accettato come il libro che racconta con oggettività l'esperienza all'interno dei campi di lavoro sovietici. Solzhenitsyn intervista delle persone per scriverlo, è un'opera grandissima, per cui cioè, arriva negli Stati Uniti, in Francia, la prima edizione cioè il libro viene fatto uscire, le copie vengono fatte uscire dall'Unione Sovietica, vengono portate in Francia, viene pubblicato a Parigi, vorrei dire negli anni 70, se non mi ricordo male. Ha una storia editoriale travagliata anche perché una delle donne che lavorava come tipo dattilografa per Solzhenitsyn viene trovata morta impiccata. Si pensa che lei sapesse dove era una copia di questo libro e quindi c'è anche questa costruzione del fatto che probabilmente è stata ammazzata per impedire che questo libro venisse fatto uscire dalla Russia. Non sono totalmente sicura, adesso devo dire la verità, che questa versione dei fatti poi sia confermata. Non so se c'è consenso scientifico sul fatto che questa storia sia vera oppure no, però diciamo il libro arriva a Parigi e poi da lì viene pubblicata la versione in inglese con questa storia, cioè di essere stato scritto da una persona che comunque ha fatto un periodo di permanenza all'interno dei Gulag, perché Solzhenitsyn ha
Viene mandato in un campo di lavoro nel 1940, e ci rimane per un po' di anni, e dopodiché viene spostato in un altro campo, di sicurezza più bassa in Kazakistan del Sud, però lui ha un tumore, e da lì viene spostato in un ospedale di Tashkent prima di poi essere rilasciato e poi emigrerà dall'Unione Sovietica. Però diciamo quindi alcune delle esperienze raccontate probabilmente sono esperienze sue. Il problema però è che la prima

sposano poi nel 1957. Lei lo aiuta con la stesura del libro, gli fa, anche se non sbaglio, da riscrittrice. Questa cosa è abbastanza comune nel contesto russo. Ci sono tanti autori che scrivono le bozze dei loro libri, e poi le mogli sono quelle che gliele rimettono a posto, le riscrivono, le sistemano e le danno in pubblicazione. Questo è successo con Tolstoi. Fatto sta che la Reshetovskaya nel 1974 scrive una sua biografia, un'autobiografia, in cui parla della sua relazione col marito, lo accusa di essere stato estremamente misogino nei suoi confronti. Lei parla di quelle che, cioè, effettivamente è una situazione di violenza domestica, psicologica, imperante, e racconta di come la raccolta di queste fonti per scrivere il libro sia successa, e dice di non aver mai capito per quale motivo il libro sia stato preso come una descrizione accurata in Europa di quello che succedeva dentro i gulag, quando la maniera in cui sono state messe assieme queste fonti e queste interviste era assolutamente non scientifica. Ora, la grande domanda che si ha è quanto di quello che scrive la Reshetovskaya sia effettivamente qualcosa che lei credeva, comunque essere legate ad una persona che è stata mandata in uno di questi campi creava dei problemi per la vita di tutti i giorni, quindi potrebbe anche essere che lei ha detto queste cose semplicemente per proteggersi. Però questa autobiografia apre il primo spiraglio di dubbio su questo libro, e negli anni ci sono stati degli storici. Il più famoso è Getty, uno storico di UCLA, che hanno messo completamente in dubbio il libro. E Getty, in particolare, fa una ricerca molto approfondita su la maniera in cui il metodo storiografico di Solzhenitsyn viene applicato, e ci dice che fondamentalmente è un metodo inesistente. Il libro sembra essere stato messo assieme con tutta una serie di aneddoti dove lui fa quello che chiameremmo oggi cherry picking, cioè lui va a cercarsi le storie che nello specifico supportano la sua ricostruzione dei fatti, e quindi ad oggi il consenso storiografico è che questo libro non sia una descrizione accurata di quello che era l'esperienza di stare all'interno di alcuni di questi campi. Secondo me è interessante sapere questa storia relativamente, nel senso che chiaramente le condizioni di vita all'interno delle carceri russe e sovietiche non sono sicuramente da difendere, né ce le rivendichiamo in alcun modo, però forse è più interessante la storia di come una parte del mondo accademico abbia poi collaborato a costruire quella che è stata a tutti gli effetti una visione un po' propagandistica di quello che è stato il campo di lavoro sovietico, e di come poi cioè, no, rompere questa, cioè mettere in dubbio le fonti o fare un lavoro di raccolta di dati che fosse un pochettino fatto meglio, comunque ha richiesto tempo.

La questione della presenza femminile all'interno dei gulag magari sarà strana per alcune delle ascoltatrici e dobbiamo tener conto che noi con il termine gulag indichiamo tante strutture diverse, di cui poi quelle più famose rimaste nell'immaginario sono quelle pensate specificatamente per le persone condannate per motivi politici e queste sono a tutti gli effetti delle carceri e quindi sono il regime anche cioè di sicurezza molto elevata in cui non viene permessa cioè non viene permessa la comunicazione con l'esterno in alcun modo. Questo forse è il gulag di Perm 36, che dovrebbe essere uno dei, forse l'unico gulag dismesso visitabile oggi in Russia, se non ricordo male. Però non tutti i gulag sono organizzati in questo modo, non tutti i campi funzionano così. Nei campi che sono molto periferici, il sistema di organizzazione è diverso perché l'idea è che il movimento fuori da questo campo comunque è difficile. Per esempio, il gulag di Karaganda nel nord del Kazakistan è un gulag gigantesco, ha la stessa dimensione della Lombardia. Ed è in una zona dell'Asia centrale dove abbastanza, diciamo, c'è la steppa attorno a voi, ci sono chilometri e chilometri di steppa. In questo gulag vengono mandate persone con motivazioni diversissime, tanta parte della gente che finisce in questo gulag sono membri di popolazioni che vengono accusate di spionaggio durante la Seconda Guerra Mondiale. Però è gente che tutto sommato non finisce qui perché ha causato una serie di problemi tangibili al governo sovietico e quindi non c'è bisogno di mantenerli all'interno di uno spazio regimentato e comunque costoso dal punto di vista economico. Per cui, per esempio, una cosa che a me aveva sorpreso molto del gulag di Karaganda è che il gulag di Karaganda non ha cioè, non ha confini, nel senso non c'è un. Voi arrivate nel villaggio che adesso si trova dove c'era il comando centrale e non c'è un qualcosa che marca l'ingresso all'interno di questi spazi, non ci sono delle barriere. Il gulag di Karaganda è composto di una serie di villaggi con degli appezzamenti di terreni che vengono dati in affidamento a famiglie che arrivano nella zona, cioè che arrivano, scusate, che sono state deportate nella zona, no, non vorrei trivializzare la questione, cioè gente che è stata deportata dagli altre zone dell'Unione Sovietica dove viveva, gli vengono assegnati degli appezzamenti di terra e a questo punto diventano responsabili della loro stessa sussistenza. E qui cioè, si sviluppa perché siamo in un contesto dove cioè, comunque ci sono degli umani che vivono per un lungo periodo di tempo, per cui si sviluppano delle consuetudini, degli usi, dei costumi, dei rituali, delle comunanze culturali. Si sviluppano di fatto dei villaggi. Sono villaggi che metteranno assieme, per esempio, le loro troupe di teatro. Sono villaggi dove si costruiscono musei, sono villaggi dove ci sono le scuole. Il comando centrale del gulag di Karaganda, che si chiama Karlag, si trova appunto in un villaggio appena fuori da Karaganda, che è una città mineraria del nord del Kazakistan molto importante. C'è una costruzione dove ci sono i prigionieri politici, quelli in regime proprio di carcere duro, carcere severo e di isolamento. E ci sono le strutture dove alcune di queste persone che hanno delle posizioni lavorative particolari, di prigionieri con posizioni lavorative particolari, vengono tenuti a occuparsi del loro campo di lavoro. E qui sto parlando nello specifico degli accademici. Cioè, nasce questo concentramento di accademici, accademiche, ricercatrici universitarie che vengono mandate, deportate all'interno di questo gulag e gli vengono dati degli uffici dove continuare a fare ricerca. E
È abbastanza strano parlare di questo argomento perché quando poi il gulag di Karaganda, per esempio, viene chiuso, ormai ci sono bambini e bambine che sono nati all'interno di questa zona, e parliamo anche già quasi della terza generazione, e per queste persone le case dove sono nati e cresciute non sono il gulag, sono semplicemente il villaggio dove sono nati e cresciuti. Quando il gulag viene chiuso, molta della gente che viveva all'interno di queste strutture decide di non andarsene perché comunque magari è gente che non ha la connessione con la zona d'origine, perché appunto parliamo di già terze generazioni. E quindi emergono tutta questa serie di villaggi che di fatto rimangono nella regione. Karaganda è una regione che ha per esempio un gran numero di cittadini di origine tedesca, sono cittadini kazaki però con origini tedesche, che sono lì perché discendenti di persone che sono state deportate con l'accusa di aver fatto spionaggio durante la Seconda Guerra Mondiale. Parlano ancora il tedesco che parlavano gli antenati quando sono arrivati e quindi c'è un dialetto del tedesco che viene parlato nella regione che ha mantenuto le caratteristiche del tedesco antico. Non si è, cioè, questo succede spesso alle lingue che vengono portate lontano dalla zona in cui vengono parlate originariamente e poi rimangono separate. Si stabilizzano le strutture grammaticali della lingua originaria, poi la lingua della madrepatria continua perché le lingue evolvono, ma la lingua locale invece si ferma e quindi, per esempio, nel contesto statunitense ci sarà il Platzdeutsch, che è una versione del tedesco della Pennsylvania, parlato da gente che è emigrata negli Stati Uniti nell'Ottocento ed è rimasta lì, e a Karaganda c'è una versione simile, c'è una forma di tedesco che è rimasta molto stabile nel tempo. Per queste persone il Karlag non è il gulag, il Karlag è casa loro. L'idea di, tra l'altro, se vi capita di andare in questa zona del mondo, io consiglio di andare a vedere il museo del Karlag perché è stato messo assieme da una serie di ricercatrici, storiografe kazake e britanniche ed è fatto, prima di tutto si può visitare in inglese, che è un grande vantaggio se non parlate russo o kazako, però la ricostruzione della vita all'interno di questa struttura è fatta in maniera molto, molto precisa, molto dettagliata, molto accurata, hanno raccolto tantissimi materiali e loro spiegano bene questa differenza tra quello che è il campo tipico e quello che poi invece è il campo dei prigionieri politici. Perché, per esempio, sempre nella stessa zona del Kazakistan c'è un campo per prigioniere politiche che è il Gulag di Algir, che si trova subito fuori di Astana. Questo è un campo di prigionia vera e propria, le persone che vivono qua dentro non vengono impiegate nei lavori come manodopera, sono mogli di dissidenti centroasiatici che hanno combattuto per la nascita della Centroasia Panturco, quindi sono persone che sono state accusate di voler vedere prevalere il nazionalismo turcico su il comunismo. Le donne vengono imprigionate all'interno di questo campo, i mariti vengono messi in un altro campo, vengono separati e questo è strano perché rispetto ad altri campi invece le mogli possono seguire i mariti. Lenin finisce in esilio in Siberia, seguito da Nadezhda Krupskaya, si sposano quando stanno in esilio, perché alcune famiglie vivono all'interno di questi campi a tutti gli effetti. Nel contesto invece di Algir, le donne vengono separate dai mariti perché hanno partecipato attivamente alla ribellione e quindi vengono separate per far sì che il loro lavoro di organizzazione politica, come vi ho detto prima, c'è questa opera delle donne di prendere gli scritti dei mariti e riscriverli, divulgarli, organizzare le scuole. Questo tipo di opera di organizzazione e di logistica
importantissima all'interno del movimento sia comunista che poi anche dei, no, invece del movimento nazionalista panturco, è qualcosa che viene punito in questo modo.

La maniera in cui viene raccontato all'interno delle fonti primarie di epoca sovietica imperiale il campo di lavoro e poi è la maniera in cui viene rappresentato, no, all'interno della storiografia occidentale, del giornalismo, eccetera, è quest'idea che i campi vengono messi in posti dell'Unione Sovietica e dell'impero dove non abita nessuno. E questo nessuno in realtà si riferisce a persone di etnia slava ed europea, perché in realtà all'interno di queste zone esistono e ci abitano da secoli, da generazioni, popolazioni indigene. Il momento in cui un campo di lavoro viene costruito nella regione dove esiste già una popolazione indigena, si ha un contatto esteso tra appunto le popolazioni indigene locali e persone che arrivano dalla parte europea della Russia. Questo contatto esteso in questo contesto in cui le persone hanno libertà di movimento di un certo tipo, porta al fatto che si stabiliscono delle relazioni. Questo aspetto della storia del Gulag è molto interessante. Poco studiato, il lavoro che viene fatto, sta venendo fatto un lavoro di recupero della storiografia indigena da parte di una ricercatrice, Sardana Nikolaeva, che è di, lei è della popolazione Saka, Yakut, quindi si trova a vivere, nella regione Saka della estrema Siberia orientale, Yakutsk, la città principale di questa regione, magari l'avrete sentita perché a volte finisce sui giornali per essere un posto che raggiunge i meno 60 gradi in inverno. Questa regione viene descritta abitualmente come una regione incredibilmente inospitale. Di solito si dice: ah, certo, si è scelto di costruire un campo di lavoro lì perché è una regione inospitale, però in questa regione inospitale c'era gente che ci abitava e che conosceva delle strategie per abitarci, che è abituata al freddo, che sa come comunicare, che sa come muoversi in questa regione, per cui quando ci arrivano gli europei devono, diciamo, basarsi sulla conoscenza delle popolazioni locali per sopravvivere. Sarà Nicolai aveva fatto questo lavoro bellissimo di recupero di alcune di queste storie con un lavoro di raccolta etnografica, di interviste fatte appunto a cioè, familiari di persone che avevano conosciuto persone che erano state mandate all'interno di questi gulag. Ci sono dei momenti storici, storici che vengono identificati all'interno appunto della storia di queste relazioni. Il primo è la prima ondata di esili siberiani della fine del 1800. Quando la gente della generazione di Dostoevsky, per dire, arriva all'esilio siberiano, ancora c'è questa struttura per cui non c'è veramente un uso della manodopera all'interno di questi campi di lavoro e la gente quindi non ha niente da fare tutto il giorno. E quello che succede quindi è che le persone che si trovano all'interno di questo campo iniziano a osservare le popolazioni indigene. Le prime descrizioni antropologiche ed etnografiche del contesto russo di alcune delle popolazioni indigene siberiane provengono da gente che è stata all'interno dei campi. E questo perché le popolazioni indigene, quando gli esiliati arrivano nella regione, li aiutano, cioè forniscono conoscenza su come, per esempio, resistere all'inverno, quali sono le piante che si possono mangiare, quali sono gli animali che si possono cacciare. C'è commercio che si forma tra i due gruppi e le persone che stanno all'interno del campo spesso organizzano anche, per esempio, scuole per le popolazioni indigene. Questa prima tornata è particolarmente interessante come momento di incontro storico perché con l'arrivo
della generazione di Dostoevsky, di fatto abbiamo l'arrivo di quelli che sono i decembristi, cioè sono un gruppo rivoluzionario di persone che sono quasi tutte in realtà di classe alta, intellettuali, che però si battono per il miglioramento delle condizioni del popolo. I decembristi sono proto-socialisti, hanno una serie di idee su come dovrebbe essere migliorata la condizione di vita del popolo. Forse idee anche molto utopistiche, però sono persone che quando arrivano nel contesto della, appunto della Siberia orientale portano alcune di queste idee d'uguaglianza. Quindi Nikolajeva parla di questo momento d'incontro come cioè è un momento d'incontro tra la popolazione locale e persone che hanno grandissima capacità di organizzazione politica, che hanno organizzato un movimento di resistenza all'impero russo, che hanno lottato per avere tutta una serie di diritti riconosciuti e che arrivano in questo contesto e quello che si mettono a fare è intessere relazioni con la popolazione locale, scambiarsi conoscenza e insegnargli a leggere e scrivere in russo. E Nikolajeva menziona, per esempio, che ci saranno tantissimi bambini che nascono dal contatto tra gli esiliati europei e le donne locali. Lei peraltro ne parla in una maniera che fa sottintendere che queste relazioni non fossero forzate, ovviamente in un contesto, no, di dinamiche coloniali non è scontato dirlo, però sembrerebbe che invece dai documenti che lei raccoglie sembrerebbe che ci siano state appunto relazioni, matrimoni tra le due comunità, ne nascono bambini che vengono educati secondo il sistema europeo, ma che sono anche in realtà mediatori capaci all'interno delle loro culture d'origine, cioè le culture d'origine delle madri, perché crescono in quel contesto. E queste persone poi formeranno questi bambini, questa nuova generazione, il primo nucleo di studiosi, intellettuali, indigeni, che vanno a dare supporto alla rivoluzione d'ottobre. Perché appunto sono persone che vengono formate all'interno di questo contesto e che però sono molto vicine alla causa indigena di varie popolazioni. Io vi faccio l'esempio del contesto Sakha perché è quello di cui Nikolajeva parla con più dettaglio. I primi commissari del popolo, delle popolazioni indigene, sono persone che arrivano da questa tradizione. Quindi sono persone che comunque sono profondamente all'interno dell'ambiente culturale in cui devono muoversi. Questo va a smantellare un altro mito che si ha solitamente sull'organizzazione dell'Unione Sovietica, che è quello che le decisioni vengono prese da Mosca con riferimento a dei comitati formati da persone che non sanno quello che sta succedendo negli altri territori. Questo non è vero. In un primo momento, non lo sarà poi neanche dopo, anche se con dinamiche diverse, però le persone che partecipano alla costruzione dell'Unione Sovietica inizialmente è gente locale, è gente che le connessioni ce le ha, è gente che crede veramente in quello che sta facendo. Quindi questa è la prima ondata, persone che arrivano con appunto queste idee proto-socialiste e poi che riportano le conoscenze indigene e che si riportano anche i figli a fare il lavoro di costruzione dell'Unione. Negli anni successivi la situazione ovviamente cambia se vi trovate nel contesto di stare attorno a un campo di lavoro che invece è per prigionieri politici. Però quando non è così, la popolazione locale, quindi se siete nel contesto come per esempio di Karaganda, in cui potete muovervi e avete la possibilità di avere contatti con la popolazione locale, con il passare degli anni la popolazione locale si unisce, cioè c'è una commistione, le due comunità non vengono più lasciate separate l'una dall'altra.
E quindi di fatto il territorio su cui voi vi trovate a vivere, se anche ci siete stati esiliati, ad un certo punto ci sono così tante relazioni interpersonali, legami che vi legano alla zona, che di fatto rimanete e venite accolti da, cioè, da, appunto dal contesto. Quindi questo è un contesto che è molto diverso da come ce lo immaginiamo, è un sistema a tutti gli effetti un sistema carcerario, perché di fatto le persone che vengono mandate qui comunque vengono condannate, è gente che non sceglie dove andare a vivere, dove però c'è questa possibilità di appunto di contatto con il mondo attorno a voi e ad un certo punto c'è trend di cioè creazione di cultura comune, perché poi di fatto di questo stiamo parlando. E quindi una grandissima parte della conoscenza che ne abbiamo durante la fine dell'Ottocento fino agli anni 30 sulle popolazioni locali della Siberia parte da qui, parte dal contatto tra persone che vengono mandate in esilio e condannate al carcere e la popolazione locale. Ed è possibile solo perché la struttura di alcuni di questi campi prevede che ci sia contatto. E anche, cioè, che in un certo senso è l'expertise, è la conoscenza delle persone indigene che permette la sopravvivenza di chi viene mandato in esilio, perché c'è la conoscenza di come sopravvivere al clima della regione è qualcosa che deve essere imparato dalle persone che nella regione ci vivono. Volevo raccontarvi questa storia non tanto perché penso che ci dobbiamo rivendicare il sistema carcerario sovietico, ma perché mi sembrava interessante darvi un punto di vista così diverso sulla questione del campo di lavoro, del gulag, partendo dall'analisi del punto di vista di popolazioni che normalmente noi non ascoltiamo, quella che è un'esperienza di cui noi leggiamo in termini assolutamente giustamente negativi da parte di chi se l'è vissuta, però ha un portato storico, un portato culturale politico importantissimo, per lo sviluppo della capacità politica delle popolazioni che incontra, al punto che però la storiografia indigena odierna, ne parla in termini che, non sono solamente negativi, cioè questo è un processo di colonizzazione, chiaramente stiamo parlando di un processo di colonizzazione, ma è un processo di colonizzazione di cui le persone indigene si sentono di dire c'è almeno qualche aspetto che vogliamo rivendicarci come utile. E quindi forse ci dà appunto la visione di questo fenomeno dal punto di vista di qualcuno di cui noi normalmente non ascolteremmo la voce. E quindi mi sembrava interessante parlarvi di quella che è stata l'esperienza appunto delle donne, delle popolazioni indigene che non sono di solito rappresentate all'interno della nostra narrazione sulla questione. Per la puntata di oggi mi fermo qui, direi che abbiamo parlato abbastanza di questo argomento, così spinoso, però anche direi necessario in una trasmissione sull'Asia centrale a un certo punto affrontare la questione. Come ho detto all'inizio, ma vi ricordo ancora, tra 2 settimane, il 7 luglio, ci sarà l'ultima trasmissione, l'ultima puntata dell'Orda d'Oro. Se ci sono delle cose che vorreste sapere, se volete che faccia ricerca su dei temi determinati, avete delle domande a cui vorreste che rispondessi, mandatemele e io cercherò di fare del mio meglio. Altrimenti noi ci sentiamo tra 2 settimane e un abbraccio a chi ci ha ascoltata e soprattutto a chi l'ha fatto privata della propria libertà personale. Ciao ciao!

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 1359 AM.

0: Si rifà. Ma, raga,
1: vabbè, l'Hartung
2: era
1: fa.
2: Perfetto. Radio. La mia radio.
0: È difficile il dopo.
3: Radio Wombat.
4: Da sempre. E obiettivamente.
5: La migliore.

0: E buonasera, buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Ma sono emozionato perché è la prima volta che parlo soltanto al microfono senza avere anche il mixer sotto mano. Infatti qui accanto a me al mixer oggi c'è di nuovo il caro Naki. Ciao Naki, buongiorno. Evviva, evviva, evviva. Allora, eccoci qua. Dunque, questa è Meta Radio, la radio alla radio, una trasmissione in cui parliamo di cose radiofoniche alla radio. Sì, sì. Come nella scorsa puntata, in questa vogliamo far sentire le canzoni che useremo come sottofondo per le prossime puntate. Ne abbiamo ancora tre o quattro, non mi ricordo bene, da far sentire. E iniziamo con la prima. Siamo nel country rimaniamo. Naki, pensaci tu per favore. Ma potresti avere il microfono spento? Può essere? Questo però.
1: Eccomi.
0: Ale, eccolo qua.
1: Sì, avevo il microfono spento. Adesso ci ascolteremo una canzone di Aaron Tippin. Il titolo
0: è di là su VLC. Sì, è tutto un po' incrocchiato.
1: Ok. There ain't nothing wrong with the radio.
0: Che più o meno, se non dico male, vorrebbe dire che non c'è niente che non vada con la radio.
1: Esatto.
0: Mentre
1: esatto.
0: Su tutto il resto sì, in questa canzone lo racconta, tutto va male, ma non con la radio. E così è anche la mia vita, non solo la tua, ma più o meno è veramente...
1: Sì, una... poco ci manca.
0: Avanti tutta, Aaron Trippin, amico nostro, vai.

0: E siamo qui a metà radio a trasmettere canzoni che parlano di radio e che saranno il sottofondo che ci accompagnerà in futuro. Questa che stiamo per sentire adesso è una canzone particolare perché mi verrebbe voglia di tanto dirne al riguardo, ma non lo farò perché ci saranno puntate apposite. D'altronde vogliamo molto durare, di tanto parlare e quindi non facciamo qua adesso altro che accennare. Questa canzone, che è, come si pronuncia Naki, per favore?
1: Pirate Radio,
0: Dei.
1: The Toasters.
0: Grazie, i quali hanno fatto questa canzone nella quale a un certo punto dice circa: io da mezzanotte alle 2 mi connettevo sempre quando ero ragazzino e ascoltavo Radio Caroline e non me ne fotteva un cazzo della BBC. Circa. Fa riferimento questa cosa a Radio Caroline, la famosa radio che è stata anche romanzata, raccontata nel film I Love Radio Rock. Dunque, questa radio, vabbè, come ho detto ne parleremo, però si fa riferimento ai pescherecci offshore degli anni 50 e poi 60. Radio Caroline, per l'esattezza, è durata fino al 79, che erano ormeggiati nel Mare del Nord e che appunto crepavano un po' i monopoli della BBC, di France International, eccetera. Sono diventate famose appunto per film come Love Radio Rock, ma anche per aver, come dire, inventato la figura del DJ personaggio. Eccetera. L'onda lunga è arrivata anche in Italia, anche se non venivano ascoltate direttamente perché erano troppo lontane, né qualcuno aveva fatto qualcosa di simile nel Mar Mediterraneo. Però ora è interessante anche come oltre alla mitizzazione di tutto questo, tutto ciò funzionasse anche perché erano arrivati grossi fondi, grossi magnati dagli Stati Uniti che avevano investito in pubblicità per promuovere prodotti al di là delle legislazioni nazionali, le quali poi si erano chiuse, difese, avevano impedito poi la trasmissione di queste onde, eccetera, eccetera. Una lunga battaglia che diremo. Radio Caroline, comunque, la prima e l'ultima, come Venere, la stella del mattino e della sera. Noi ascoltiamo questa canzone, però, i Toasters, e poi dai.

0: Erano erano i toasters, erano i toasters. Non mi ricordo l'anno, Naki, però non l'abbiamo detto.
1: 2002.
0: 2002, 2002, i toasters. Ah no, scusa, mi sono dimenticato, vabbè, due consigli di lettura al volo, proprio importantissimo su Radio Caroline, il libro di Andrea Borgnino, ma vabbè, non mancheremo di ritornarci sopra, Radio Pirata, Rock, Libertà, Trasgressione, Nuovi Linguaggi Radiofonici, ma anche un saggio breve di Perrotta in un libro molto importante, molto, molto bello, Radio FM, ma anche su questo ritorneremo, il saggio è La Radio Pirata.

0: E adesso invece andiamo ad annunciare l'ultima canzone che stiamo per sentire. È anche la più bella, secondo me, perché si intitola come le nostre onde preferite.
1: AM Radio di Everclear.
0: Oh yes.

0: Ed eccoci giunti alla conclusione. Comunque, giusto per far notare, caro Naki, abbiamo finito con le ultime due canzoni che erano Radio Pirata e Onde AM. Che sono?
1: Che cioè, dire?
0: Che dire? Che altro dire? Dichiarazioni di intenti o descrizioni noi stesse? Finisce qui la seconda puntata di Meta Radio, la radio alla radio, ma ci sentiamo la prossima settimana perché dopo aver sentito tutte le basi che ascolteremo, sentiremo nuove canzoni che parlano di radio, come sempre alla radio, e inizieremo dalla storia della radio, dagli inizi del Novecento. La prima puntata si intitolerà I padri della radio, la seconda puntata si intitolerà Le madri della radio, ma vabbè, tempo al tempo, ci sentiamo la prossima settimana. Naki, grazie mille, che bellissima regia, ti prego torna, ti prego.
1: Va bene, va
0: grande, bene. Grande, viva, viva, l'hai detto in radio, viva. Rimane, rimane.

0: la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare.

0: Non cenneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Ci riprendiamo già.
2: Vabbè, l'acqua era perfetta.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Beh, m'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

Quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: Ah, più poi tu o il frugoletto scherzoso laggiù?
1: Ecco, è come se lo fosse, è mio figlio adottivo.
0: Te lo sei scelto nel mazzo proprio, nel carcere dei minorenni, eh?
1: È un po' vivace, ecco.
0: Ammazzelo, chiamalo vivace. Via il frugoletto che con me se deve calmare, hai capito? Oh, il cavalier Bonifazio, come va?
1: Signora.
0: Come vede non c'è più niente da fare perché siamo al completo. Mia sorella Lucia e mister Lacchi.
1: Piacere. Mi permetto di far notare, signora, che la partita non è chiusa. Domani il commissario degli alloggi ci aspetta.

0: aspetta immancabilmente nel suo ufficio.
1: Ah, sì? Beh, statemi bene a sentire, cavalier. La casa mi appartiene perché il commissario mi ha dato ragione. Voi potete pure seguire a schiattare perché tanto io non c'ho tempo da perdere. Vuol dire che se avete qualche altra quisquiglia la direte al mio rappresentante. Non stante, idomo. Eh? Ecco qua. Che fate, venite da fronte voi?
2: Questo è un attentato, secondo gli ordini ricevuti da chi sono io.
0: Signora, le annuncio che il signor Conte arriverà questa notte.
1: Ah, sì? Oh, guarda, non potete immaginare quanto non me ne freghi niente, ma proprio niente. Dove va a lavar grugni, voi che fate schifo?

Allora, dunque, siamo molto emozionati per questo concerto, quindi scusate eventuali stecche o imprecisioni.

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta Radio Wombat.

spontaneo è naturale, come una verdura, come un cumulo di spazzatura, una macchia solare, un'esplosione nucleare, un pino loricato, o smanettare con la cellula, la clonazione di una libellula, l'esistenza di mondi virtuali, come riposare sui prati,

parcheggio, una pompa di benzina, un'aiuola che divide il traffico di uomini veloci, dalla socialità da sosta piegata alla domanda offerta. La risposta è: noi tre col Tupperware, riso e verdure sul marciapiede. Noi siamo noi a tramutare in naturale ogni luogo che trovi impossibile da frequentare. Un camionista, un inserviente, un'automobile nuova, una vecchia che protesta, una coppia scende dalla motocicletta, una famiglia gusta un pranzo naturale. Impressione o oggettività? La risposta è un pullman che parcheggia.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

mattina. 163esima trasmissione su Radio Wombat. Hanno creato allarme gli imponenti movimenti che a livello mondiale hanno dimostrato di riconoscere che nella lotta per la libertà della Palestina c'è la libertà di tutti. Ora tira aria di restaurazione e uno dei loro cavalli di battaglia è la raffica di proposte di legge, i DDL, che mentre proclamano lo scopo di contrastare l'antisemitismo, in realtà lo favoriscono. Non ha sollevato particolari commenti e sono passate quasi sotto silenzio mediatico le audizioni tenutesi in Commissione Affari Costituzionali al Senato il 15 gennaio scorso. Audizioni dal titolo Contrasto all'antisemitismo, in merito ai vari DDL che sono proliferati in questi ultimi tempi, per poi approdare il 27 gennaio alla proposta del senatore leghista Massimiliano Romeo. Attenendosi alle direttive dell'AIRA, l'International Holocaust Remembrance Alliance, tutti i DDL si arrogano il diritto di legiferare su presunti atti di antisemitismo, ma di fatto diventano strumento politico di repressione del dissenso e della critica al governo israeliano e strumento di repressione della protesta. All'interno delle audizioni, di cui vi daremo informazione sui partecipanti e sulle loro posizioni, ascolterete l'autorevole voce di dissenso del professor Simon Levi Sullam, contrario a qualsiasi iniziativa di normalizzazione e di legiferazione. Il professor Simon Levi Sullam fa parte di quei 400 studiosi che hanno contribuito alla formulazione della JDA, Dichiarazione di Gerusalemme sull'antisemitismo, oggetto fino ad oggi di troppo prudente silenzio.